0: I said second.
1: Because the Night, suoni notturni su Nova Radio.

but naked on the sand. I lift my withered hand at the festival.

0: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming. Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Un des belles détectives.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Gli Stati Uniti hanno sconfitto l'Iran in modo totale, il memorandum d'intesa è una resa incondizionata. Trump usa ancora toni trionfalistici per commentare l'accordo raggiunto con Teheran. Avevo una visione diversa, ma ho dato il mio ok. Il presidente americano ha accettato per debolezza le parole invece della guida suprema Khamenei, annullata la cerimonia della firma ufficiale in Svizzera prevista per oggi. Ucraina, Consiglio europeo unanime nel rinnovare le sanzioni alla Russia, mentre salta l'iter di adesione accelerato per Kiev. Si discute sull'individuazione di un inviato speciale unico per trattare con Mosca. Presente anche Zelensky, che chiede missili e carburanti per continuare il conflitto e rivendica l'attacco alla Russia con 180 droni che hanno colpito una raffineria nella capitale. Se l'Ucraina brucia, brucerà anche Mosca, dice. Mondiali di calcio, il Canada vince 6-0 contro il Qatar, ma la festa viene rovinata dall'infortunio shock di Koné, trasportato in ospedale per una grave frattura alla gamba. 4-1 tra Svizzera e Bosnia, nel gruppo A aprono Cechia e Sudafrica con un 1-1. Il Messico passa di misura 1-0 sulla Corea del Sud ed è tutto a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Nova Radio, Black and Rock.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sì, unanime del Consiglio europeo alle sanzioni per la Russia, rinnovata la condanna per gli attacchi contro i civili ucraini mentre rallenta l'iter di adesione di Kiev all'Unione europea. Cielo nero a Mosca per l'incendio alla raffineria Gazprom per il massiccio attacco con droni di Kiev. Se brucia l'Ucraina, brucerà anche Mosca. Le parole di Zelensky. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
2: Ucraina al centro del Consiglio europeo con la presenza del presidente Zelensky. Conclusioni del summit approvate all'unanimità, come non accadeva da 18 mesi. I 27 stati membri concordano nel rinnovare le sanzioni contro la Russia ogni anno e non più ogni 6 mesi. Il presidente Costa ha ricordato recenti brevi contatti diplomatici con il Cremlino mentre si discute sull'individuazione di un inviato speciale unico per trattare con Mosca, verso cui preme anche l'Italia e la Meloni. Per molti leader potrebbe essere lo stesso Costa. Nel documento finale si condannano nuovamente gli attacchi russi su civili e siti UNESCO e si prospetta l'allargamento dell'Unione, ma salta l'iter agevolato e accelerato di adesione per Kiev. Se l'Ucraina brucia, brucerà anche Mosca, le parole del presidente Zelensky, che difende gli ultimi attacchi arrivati a colpire una raffineria nella capitale russa. In caso di guerra prolungata, anche in inverno, avremo bisogno di 300 missili, armi e carburanti, chiede anche il presidente ucraino.
1: Gli Stati Uniti hanno sconfitto l'Iran in modo totale. Il memorandum d'intesa è una resa incondizionata. In un'intervista ad Axios, Trump usa ancora toni trionfalistici per commentare il memorandum d'intesa firmato con Teheran per il cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz, dove sono già transitate 12 navi iraniane. Il petrolio scorre, l'Iran non potrà mai avere un'arma nucleare e il mondo sarà al sicuro, aveva rivendicato già ieri il presidente americano. Arrivano anche le prime parole del leader supremo iraniano Khamenei in un messaggio scritto diffuso dai media. Avevo una visione diversa, ma ho dato la mia autorizzazione. Trump ha accettato l'accordo per necessità e difficoltà. Resta la cautela internazionale sull'intesa. Non credo che la guerra tra Stati Uniti e Iran sia completamente finita. Stiamo entrando in una nuova fase di cooperazione e dialogo, afferma il presidente francese Macron. Annullata la cerimonia della firma ufficiale in Svizzera prevista per oggi. Maturità, oggi è il giorno della seconda prova scritta per oltre 500.000 di studenti alle prese con gli esami, diversa per ogni indirizzo. Al liceo classico, protagonista latino, matematica, lo scientifico. Ieri è stato il brano tratto dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba, la traccia più scelta dagli studenti, svolta da circa il 23% dei maturandi. Sentiamo Alessandro Cisilin.
3: Il giorno della seconda prova, quella di indirizzo, per molti la più temuta, perché è destinata ad accertare le competenze maturate dallo studio delle principali materie di indirizzo. Impossibile elencarle tutte per la crescente diversificazione scolastica. Rimaniamo ai licei, che ai numeri si confermano dominanti, coinvolgendo 273.754 candidati, più della metà del totale. Seguono gli istituti tecnici, pari al 31,7%, infine i professionali al 16,4%. Ebbene, tra i licei, per il classico c'è il latino, per lo scientifico la matematica, per il linguistico la principale lingua e letteratura straniera, per l'artistico le discipline progettuali. Ieri la prova di italiano, tra le 7 tracce, Pavese e Brancati per analisi del testo, Calabresi e Hussmann per l'attualità. Sulla traccia argomentativa, le parole di insediamento del presidente Saragat nel 1946 e l'elogio delle frontiere del sociologo conservatore ungherese Furedi. La prossima settimana il via agli orali con colloqui multidisciplinari non più a tutto campo ma su 4 materie specifiche.
1: Tragico incidente ieri pomeriggio a Reggio Emilia, dove un 11enne in sella alla sua bici è stato travolto da un camion della Nettezza Urbana. Il ragazzino è morto in ospedale, dove era arrivato in condizioni disperate. Sul luogo della tragedia era presente un operatore sanitario fuori servizio che ha provato a soccorrere il minore, ma purtroppo per il ragazzino, che aveva appena finito la quinta elementare, non c'è stato nulla da fare. Arriva una prima traccia concreta nelle indagini sulle due sorelle scomparse in Abruzzo la notte tra il 6 e il 7 giugno, ritrovato su un sentiero vicino alla casa famiglia Civitella Alfedena, dove Sara e Alisia vivevano, un fermaglio per i capelli rossi che dovrebbe appartenere alla più piccola. Rafforzate le ricerche in tutta la zona. In chiusura ai mondiali di calcio, il Canada travolge 6-0 il Qatar, ma la festa viene rovinata dal grave infortunio a Coné. Il Messico supera 1-0 la Corea del Sud. In serata la Svizzera ha vinto 4-1 sulla Bosnia, pari tra Cechia e Sudafrica. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
4: 6-0, Goleada è primo posto nel girone. A Vancouver però la festa del popolo canadese è spezzata dal terribile infortunio rimediato da Ismaël Koné. Il centrocampista del Sassuolo, nella ripresa di Canada-Qatar, cade a terra dopo uno scontro di gioco con Madibo e si frattura gravemente la gamba sinistra. Apprensione, incredulità, dolore. Schermato dai giocatori in campo a mo' di cerchio, tra gli applausi di incoraggiamento del pubblico e le lacrime di chi quell'infortunio l'ha causato, Koné viene poi portato d'urgenza in ospedale in ambulanza. In campo, sul risultato di 3-0, è proprio Saliba, entrato per sostituirlo, a firmare la quarta rete canadese. L'autore del gol poi alza al cielo la maglia numero 8 di Koné, dedicandogli la marcatura. Nel 6-0 complessivo, da segnalare anche la tripletta dello juventino Jonathan David. Nell'altra gara del gruppo B finisce 4-1 tra Svizzera e Bosnia, con l'espulsione di Muaremovic, altra pedina del Sassuolo. La seconda giornata del gruppo A invece è stata aperta dall'1-1 tra Cechia e Sudafrica, mentre nella notte il Messico ha festeggiato il secondo successo su due, vincendo 1-0 contro la Corea del Sud. Gol di Luis Romo e sedicesimi raggiunti.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio.

Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze. I love being on the road.

0: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code tra Valdarno e Incisa Reggello, rallentamenti tra Incisa Reggello e Firenze Sud e tra Calenzano e Barberino, in direzione Roma code tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla A11 code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla Fipili per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. La viabilità cittadina a Firenze sul Lungarno Cellini, restringimenti di carreggiata per lavori. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Pensare e comunicare, il segno toscano.
4: La mostra dei manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi.
3: Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
4: Aperta fino al 23 giugno, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, sabato 13 e sabato 20 dalle 15 alle 19. L'ingresso è libero.
3: È un'iniziativa dell'Associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
4: Martedì 23 alle 17.30, sala Chetti La Rocca al MAD, talk Cos'è un manifesto nel secolo digitale? Casi del contemporaneo e visioni virtuose del futuro, con Emo Risaliti, Mario Piazza, Davide Giorgetta, Antonio Glessi, Enrico Lattanzi. Modera Sara Patrizia Mara.
5: Newsbox. Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
0: Buongiorno e ben ritrovati da Martina Agnoletti. Nova Radio apre come sempre le sue giornate con lo spazio dedicato alla cultura e tra pochissimo vi lasceremo agli approfondimenti di oggi. Vi ricordo però nel frattempo che potete ascoltarci sui 101.5 se siete a Firenze, gli 87.8 dal Mugello, www.novaradio.info per lo streaming. Nova Radio se ci seguite in DAB con la radio in digitale, e vi ricordo anche che potete scriverci e mandarci messaggi vocali via WhatsApp al 366 1014 094.
5: Newsbox. Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
0: Spazio al primo approfondimento di oggi, che dedichiamo alla nuova stagione, quella 2026-2027, degli Amici della Musica. In programma 49 concerti, a cui si aggiungono 15 appuntamenti tra Fortissimissimo Firenze Festival e Fortissimissimo Metropolitano, oltre che un concerto a Figline Valdarno. Tornano gli appuntamenti con i solisti del pianoforte, con i quartetti e la musica per archi in generale. Tornano le coproduzioni con il Teatro del Maggio, ma anche i giovani artisti in residenza, spazio ai concerti per bambini e famiglie e anche al ciclo Musica e quello che propone appuntamenti che uniscono musica e diverse discipline artistiche. Di cosa c'è in programma per questa stagione 26-27? Abbiamo parlato con Andrea Lucchesini, il direttore artistico degli Amici della Musica.
6: Penso che l'offerta per la prossima stagione degli Amici della Musica coniughi la qualità degli artisti invitati con anche innovazione, senso che ci saranno grandi nomi che sono di casa ormai agli Amici della Musica a Firenze, ma anche tanti giovani che vengono per la prima volta a suonare a Firenze e che però hanno già un'attività internazionale importante. Naturalmente, come lei ha anticipato, a settembre ci sarà l'anticipazione della stagione con il fortissimissimo Metropolitano, che ospita ogni anno i migliori talenti in circolazione che suonano vari strumenti. Quindi abbiamo 18 concerti prima dell'inizio della stagione, poi la stagione inizierà il 17 ottobre con un concerto tenuto dal gruppo Il Pomodoro, un gruppo barocco, che sarà però guidato e accompagnato da Giovanni Solma, un grande violoncellista, e il programma verterà un po' sul repertorio barocco, ma anche su musica di oggi, addirittura anche musica di Frank Zappa. E da quel momento inizierà la stagione che vedrà, come ho detto prima, grandi figure del concertismo internazionale. Come al solito lasciamo molto spazio ai recital pianistici, ci sono personaggi come Hansnes, Lucas De Bargue, Paul Lewis, che viene due volte andando avanti con il suo ciclo Mozart accompagnato ad altri autori, Anna Kravchenko, Babuzé, De Maria, Elisabeth Salazze. E poi ci saranno due giovani, Luca Sternat e Arseni Moon, che appunto saranno a Firenze per la prima volta. Poi abbiamo dei concerti importanti, uno fuori abbonamento al Teatro Verdi con Daniil Trifonov e tre concerti in coproduzione con il Teatro del Maggio, quindi saranno fatti nella Sala Meta del Teatro del Maggio con Beatrice Rana, Grigori Sokolov e il grande violinista Maxim Bengerov.
0: Non può mancare anche l'ampio spazio dedicato ai quartetti, alla musica per archi. Cosa proporrete quest'anno?
6: Certo, fra gli archi abbiamo il ritorno di Victoria Mullova, Steven Istris con violoncello, con anche la violoncellista giovane ma già affermatissima Julia Hagen, la violista Tabea Zimmermann, la violoncellista Chian Soltani, la violinista Veronica Eberle, e poi fra i quartetti, naturalmente fra i grandi quartetti, il quartetto Casals torna con anche il Pavel Haas, e ci saranno il giovane quartetto italiano che sta andando benissimo dopo aver vinto un concorso in Giappone, il quartetto Indaco, e poi ci saranno dei quartetti che affronteranno dei repertori un po' inusuali con per esempio il Sophos Quartet con il soprano Sandrine Pio, con un programma di leader di Schubert arrangiati per quartetto d'archi al posto del pianoforte, poi il Chiaroscuro Quartet con il clarinetto di Baldeiru, e quindi poi ci sarà un omaggio a Franco Rossi, il grande violoncellista del quartetto italiano, scomparso a 20 anni dalla scomparsa, e con alcuni suoi allievi guidati da Mario Brunello. Una cosa interessante, quest'anno una novità, siamo onorati di essere stati scelti. In Italia siamo solamente in due, siamo gli Amici della Musica di Firenze e l'Accademia di Santa Cecilia, come sede delle prove eliminatorie del concorso Busoni, che si svolgerà nel 2027. E invece da noi verranno appunto in autunno, una giornata intera, il nostro pubblico avrà la possibilità di ascoltare 12 pianisti provenienti da tutto il mondo. E grande novità è che appunto il pubblico avrà la possibilità di scegliere tra questi 12 pianisti anche un candidato che sarà poi ammesso alle prove finali dell'agosto 27. Quindi è una cosa bellissima, il progetto si chiama Glocal Piano Festival.
0: Ecco, un'ultima domanda gliela vorrei fare sulla sezione Musica E. È evidentemente una sezione che funziona, la portate avanti anche nella prossima stagione, porta in scena unione tra musica e diverse discipline artistiche. Cosa proporrete quest'anno?
6: Quest'anno proponiamo musica e innovazione, perché Roberto Prosseda suonerà il pedal piano, che era un pianoforte usato già da Mozart ne possedeva uno, è praticamente un pianoforte con una pedaliera, tipo la pedaliera dell'organo. E Mozart ha scritto delle composizioni, così come anche Schumann. È un pianoforte che è andato poi in disuso nel corso del tempo e nel Novecento è stato ripreso, quindi è un'opportunità appunto per riascoltare alcune composizioni così come erano state pensate. E poi c'è Musica e Libertà con un altro pianista, Emanuele Arciuli, che suonerà le variazioni su Il Pueblo Unido di Frédéric Jeschy in occasione appunto della rivoluzione cilena, e poi ci sarà un viaggio all'oriente della musica e dell'anima con l'ensemble strumentale barocco La Magnifica Comunità e il regista Francesco Micheli alla voce recitante, e poi un programma intitolato Affinità elettive tra compositori romantici con il quartetto Werther e Sandro Cappelletto come voce recitante. Concludo dicendo che anche quest'anno ci saranno 4 concerti dedicati ai piccoli, ai più piccoli, ma non solo a loro, anche alle loro famiglie, con appunto 4 spettacoli pensati proprio per poter avvicinare alla musica il pubblico più giovane. E queste saranno la domenica pomeriggio, invece che alle 7, come facciamo tutti gli altri concerti. Per questi 4 appuntamenti l'orario cambierà e sarà alle 5 del pomeriggio.
0: Allora noi invitiamo i nostri ascoltatori a seguire la programmazione della prossima stagione degli Amici della Musica. Grazie mille al direttore artistico Andrea Lucchesini.
6: Grazie a voi.

0: News Box.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Torniamo in onda con il secondo approfondimento di oggi. Sabato 20 giugno alle ore 20 nella Sala Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino il Tempo Reale Electro Acoustic Ensemble proporrà Fluxus Tri, un concerto che pone al centro l'eredità del movimento Fluxus e un concerto che sarà anche l'occasione per celebrare il 100° anniversario dalla nascita di Giuseppe Chiari. L'appuntamento è parte della nuova edizione del format Maggio Elettrico. Di cosa ascolteremo con questo concerto? Abbiamo parlato con Simone Faraci di Tempo Reale.
3: Questo concerto nasce proprio per la volontà di riscoprire lo spirito di quello che è stato un movimento fondamentale nell'arte in generale, ma anche nella musica, che è stato Fluxus, che appunto negli anni 60 ha portato una vera e propria ondata, diciamo, di libertà per quelle che sono le pratiche artistiche. E quindi, diciamo, noi abbiamo pensato di riprendere dei lavori che stanno dentro o anche intorno a Fluxus, e appunto la parola chiave che ho usato prima è spirito. Cioè, queste opere non sono opere da intendersi ovviamente in senso tradizionale, perché sarebbe assolutamente fare un torto proprio a quello che era l'idea stessa che avevano appunto i partecipanti a Fluxus, ma è proprio quella di andare oltre il concetto di opera. Quindi noi, diciamo, ci siamo approcciati a queste partiture provando il più possibile a mantenere vivo uno spirito che è quello appunto di ritrovare una certa innocenza, di ritrovare una certa spontaneità e anche una certa condivisione nell'espressione artistica. E quindi questo sicuramente è lo spirito che ci ha animati.
2: Cosa suonerete, cosa proporrete? Le partiture sono di vari artisti.
3: Sì, proporremo due partiture di Giuseppe Chiari, appunto probabilmente l'esponente in Italia più importante del movimento Fluxus fiorentino, e di cui tra l'altro quest'anno ricorre il centenario della nascita, e di lui proporremo due partiture, Suonare la stanza e Quel che volete. Poi suoneremo Sapporo di Toshichi Yanagi, che è stato un compositore giapponese molto, molto importante, è stato legato a Yoko Ono, e poi appunto della stessa Yoko Ono suoneremo Wood Peace, che è una semplicissima partitura che proporremo anche in una versione che proverà a coinvolgere il pubblico, quindi a eliminare la barriera tra musicisti e pubblico. E poi per chiudere una partitura di un musicista che non è propriamente parte di quel movimento, che è John Cage, ma che sicuramente ha influenzato e risentito probabilmente a sua volta dell'influsso di questo movimento, e sicuramente ne condivideva alcuni pensieri.
2: Non è la prima volta che Tempo Reale lavora sul movimento Fluxus, ma anche sulla musica di Giuseppe Chiari. Possiamo dire che questo concerto si inserisce in un percorso che state portando avanti?
3: Sì, sicuramente Chiari è un autore che negli ultimi anni ha fatto parte del repertorio del Tempo Reale Electro Acoustic Ensemble, a cui abbiamo dedicato tanti momenti concertistici e anche performativi. Ricordo tra gli altri a Pistoia l'anno scorso l'esecuzione di improvvisazione libera per 70 musicisti, quindi diciamo sicuramente anche lo spirito di Fluxus in generale è John Cage, anche è stato tra gli autori che più abbiamo eseguito, e sicuramente sono tutti artisti che sono rappresentativi di uno spirito che negli ultimi anni stiamo indagando.
2: Allora, noi invitiamo innanzitutto i nostri ascoltatori a venire a questo appuntamento di sabato alle ore 20 nella Sala Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino. Grazie mille a Simone Faraci per essere stato con noi.
3: Grazie a voi, buona giornata.
2: Chiudiamo lo spazio dedicato alla cultura, ci risentiremo nel pomeriggio dalle 15.10 con Sputnik e dalle 16.05 con le notizie del Nova Radio News. Vi lascio in compagnia di un po' di musica, dell'agenda eventi Luci della Ribalta e a seguire dello spazio dedicato all'attualità. Un saluto a tutti da Martina Agnoletti, rimanete con noi su Nova Radio.
1: Newsbox. Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.

0: Luci della ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Per la rassegna Poesia nella città, venerdì 9 giugno alle ore 18 alle Murate Art District. Iniziali Sentire, Immaginare, Smarginare, performance a cura di Marta Bellu. Venerdì 19, sabato 20 giugno alle 20.30 e 21.30 a Palazzo Medici Riccardi, La congiura dei pazzi a cura della Compagnia delle Seggiole. Venerdì 19 giugno alle 21.15 al Teatro Romano di Fiesole, Crescere la guerra, reading con la giornalista Francesca Mannocchi e il violinista Rodrigo D'Erasmo. Prosegue a Vicchio di Mugello, Etnica, il 19 giugno sul palco Sean Cuti, il 20 giugno Chantel e Bukovina Club Sound System, ultimo appuntamento il 21 di giugno con i Nomadi. Sulle frequenze di Nova Radio venerdì alle 14, quarto piano, alle 21 Free Pass. Sabato 20 giugno dalle 17 all'Anfiteatro Ernesto De Pascale alle Cascine, SOS Palestina, evento ideato da Piero Pelù, il cui ricavato sarà devoluto a Medici Senza Frontiere, l'evento è sold out. Sabato 20 giugno alle ore 20 nella Sala Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, Tempo Reale Electro Acoustic Ensemble presenta il concerto Fluxus 3. Al Bistro Santa Rosa sabato alle 21 L'animale che sono io, uno spettacolo di con Flora Robert e Angela Antonini. Sabato 20 e domenica 21 giugno a Calenzano Alto torna Lunaria, teatro di strada, arti circensi e mercatini artigianali per una edizione dedicata al fascino degli artisti e dei pianeti. Sulle frequenze di Nova Radio alle 11 sabato Radio Moca, alle 11.30 Restiamo Animali, in replica alle 17 Psicoradio. Domenica 21 giugno a Ultravox alle Cascine, il primo appuntamento di Pride River 2026. Si parte dalle 17 alle 20.30 musica live con Jamila e dalle 22 Flinta Open Mic. Domenica 21 giugno alle 21.30 al Museo di San Marco l'Orchestra della Toscana con Sieva Borzac, direttore Enrico Ruberti al contrabbasso, suonano musiche di Beethoven e Hofmeister. Alle ore 21 nel parco di Villa Vogel, concerto del piccolo coro del Melograno inserito nella tradizionale festa della musica. Domenica 21 giugno alle 21.15 alla Scuola di Musica di Fiesole al Teatro Romano torna la festa della musica. Domenica 21 giugno alle ore 11.30 al Parco Medicio di Pratolino l'Orchestra Umana Armonia propone la Cavalleria Rusticana di Mascagni. Sulle frequenze di Nova Radio alle ore 12.30 domenica Radio Moca in replica, alle 16 la replica delle selezioni musicali del martedì, alle 20 da Bosco e da Riviera in replica.
0: Luci della ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
3: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. I negoziati previsti per oggi in Svizzera sono stati rinviati. La conferma arriva da fonti del governo di Berna. Già ieri la Casa Bianca aveva anticipato che il vicepresidente USA Vance non si sarebbe recato nella Confederazione Elvetica per avviare i colloqui dopo la firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran per porre fine al conflitto. La loro è stata una resa totale. Il mio potere non ha limiti, è tornato a rivendicare Donald Trump. Arrivano anche le prime parole della guida suprema iraniana Mojdabah Khamenei. Avevo una visione diversa, ma ho dato la mia autorizzazione, scrive in un messaggio rilanciato dai media di Teheran. Trump ha accettato per disperazione. Intanto non c'è traccia di tregua in Libano, almeno 15 persone sono state uccise in raid israeliani nel sud del paese. Le forze di difesa di Tel Aviv hanno confermato di aver colpito obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano, denunciando ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del movimento sciita. Il dossier Ucraina ha dominato il Consiglio europeo che si è aperto ieri sera a Bruxelles, presente anche Zelensky. Conclusioni del summit approvate all'unanimità come non accadeva da un anno e mezzo. I 27 hanno concordato nel rinnovare le sanzioni alla Russia ogni anno e non più ogni 6 mesi. Il presidente Costa ha ricordato recenti brevi contatti diplomatici con il Cremlino, mentre si discute sull'individuazione di un inviato speciale unico per trattare con Mosca. Divisioni tra gli stati membri sul futuro bilancio europeo. Se l'Ucraina brucia, brucerà anche Mosca, ha ammonito Zelensky, che difende gli ultimi massicci attacchi arrivati a colpire una raffineria nella capitale russa, lanciati 180 droni che hanno preso di mira anche un'area di edifici civili. La scomparsa delle due sorelle in Abruzzo, i vigili del fuoco, il soccorso alpino della Guardia di Finanza e i volontari stanno intensificando le ricerche nella zona dove è stato rinvenuto un fermaglio per capelli che apparterrebbe a Sara, la più piccola. La scoperta è avvenuta in un sentiero vicino alla casa famiglia Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila, dove le ragazze vivevano. Proseguono anche le indagini sui 3 cellulari in uso alle due sorelle, così come si stanno analizzando i filmati delle centinaia di telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Basket, l'Olimpia Milano vince il 32esimo scudetto della sua storia. Al Taliercio, in casa della Rayer Venezia, gara 4 finisce 86-72 per i Meneghini, che chiudono la serie finale sul 3-1. La squadra di coach Poeta, subentrato a novembre ad Ettore Messina, centra così il triplete dopo aver vinto la Supercoppa e la Coppa Italia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Nova Radio Città Futura. Community Radio. Community Radio.
2: Stai ascoltando Nova Radio.
3: Newsbox.
4: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
5: Nove e quattro minuti di questo venerdì 19 giugno, buongiorno dalla redazione giornalistica di Nova Radio, ben ritrovati all'ascolto con questa nuova puntata di Newsbox. In studio Riccardo Pinzauti, fra pochissimo un'ultima ora, non soltanto Iran e Stati Uniti e Ucraina, ma anche la seconda prova della maturità, già uscite le anticipazioni per quanto riguarda la seconda prova, le vedremo fra qualche istante, sia per il classico che per il scientifico, e poi i temi della nostra regione, diverse notizie interessanti che vedremo, si va dal tema dello stadio a quelli della cronaca. Noi ripartiremo però dalla politica con la giornata sicuramente di mobilitazione, vedremo se sarà anche di alta tensione a Gavinana con l'arrivo del generale Vannacci e la sua passeggiata identitaria nel quartiere fiorentino. Doppia mobilitazione nel pomeriggio da parte del CPA alle 18.30 e dalle alcune sezioni dell'AMPI che partiranno da Piazza Elia della Costa in un corteo protesta. E però già stamattina un presidio convocato da ARCI, CGIL, AMPI e ANED davanti al memoriale dei deportati Auschwitz di Piazza Bartali, davanti al X3. Ne parleremo con gli esponenti del CPA, ma anche con la presidente dell'ARCI di Firenze, Marzia Frediani. Poi parleremo del tema del carcere. Ieri le parole di Carlo Nordio, ministro della giustizia, su Sollicciano: sarà svuotato entro l'anno, probabilmente completamente. Una buona notizia, il sequestro, è quello che aveva commentato ai nostri microfoni Alessio Scandura dell'associazione Antigone. La sindaca Funaro insiste sull'idea di demolizione e ricostruzione completa. Per quanto riguarda quest'oggi, sentiremo come stanno procedendo le operazioni del trasferimento forzoso dei 200 detenuti che sono oggetto del decreto di sequestro di 7 sezioni su 13 del carcere, e lo faremo con la WILPA, il sindacato degli agenti di polizia penitenziaria, e il suo segretario regionale Eleuterio Grieco. E poi parleremo anche di salute. C'è un caso, un nuovo caso, ahimè purtroppo con esito negativo, di fine vita in Toscana. Un malato aveva chiesto più volte il ricorso al suicidio medicalmente assistito, gli è stato negato due volte, e poi nelle ore scorse è deceduto, ovviamente tra mille difficoltà e sofferenze. Ma noi parleremo anche di altro rispetto alla salute, lo faremo parlando di malattie sessualmente trasmissibili, che sono in aumento, non soltanto HIV, c'è parecchia sottovalutazione, e questi due giorni, oggi e domani, sono anche due giornate di screening gratuiti. Ma partiamo dal meteo del Consorzio Lamma. Giulio Betti, buongiorno.
3: Sì, buongiorno. Sarà un'altra giornata molto calda sulla nostra regione, temperature che nell'area di Firenze raggiungeranno le massime 36-37 gradi, si tratta di valori 7-8 gradi sopra le medie del periodo, che dovrebbero attestarsi intorno ai 29-30 gradi. Una situazione che, causata dalla presenza di un anticiclone piuttosto esteso, che interessa anche gran parte d'Europa e che non subirà grandi variazioni neppure nel fine settimana. Infatti domani avremo ancora condizioni di stabilità con temperature molto elevate, soprattutto nelle zone interne, andrà ovviamente meglio sulle aree costiere. Da segnalare sia oggi sia domenica la possibilità di qualche isolato temporale sui rilievi, in particolare appenninici, temporali di calore appunto, che si sviluppano nel pomeriggio. Per il resto davvero poco da segnalare, se non appunto il gran caldo che interesserà tutta la regione.
5: Grazie Giulio Betti, a risentirci domani con il Lamma, lunedì, perdono.
3: Buon fine settimana.
5: 9:09 minuti, andiamo a vedere le principali notizie.
6: Newsbox.
5: Prima del conflitto, e anzi della pace che è stata concordata, anche se non sarà firmata, in una cerimonia ufficiale tra Stati Uniti e Iran, e prima dei temi che riguardano il conflitto in Ucraina, la maturità. Seconda prova questa mattina per più di mezzo milione di studenti, iniziata alle 8:30. La prova diversa per ciascun indirizzo, la prova di lingua per il linguistico, matematica per lo scientifico, latino per il classico. Già le prime anticipazioni si trovano sui quotidiani online. Al classico è uscito Quintiliano, autore notissimo e molto frequentato soprattutto nei primi anni dei licei. La sua Institutio Oratoria, ovvero l'opera che è rivolta a coloro che vogliono intraprendere la carriera di politici o di avvocati, che insegna come parlare, come argomentare, è l'opera da cui è stato scelto un brano. Invece il tema che riguarda lo scientifico è un problema incentrato su un caso reale, il livello del lago di Bracciano, e l'altro problema è uno studio di funzione più diciamo così classico dal punto di vista della matematica. La Stampa: maturità al classico, esce Quintiliano, lo scientifico, lo studio sul livello del lago di Bracciano, e tutti in diciamo così, fotocopia i titoli. Per quanto riguarda invece gli altri temi, lo avete sentito dal GR nazionale, non sarà firmato quest'oggi a Lucerna il trattato di pace, anzi il memorandum in 14 punti sull'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, a firmarlo in separate sedi ieri Trump a Versailles e Pezeshkian a Teheran. Vedremo poi i prossimi sviluppi, perché dà su molti temi 60 giorni di tempo per trovare un'intesa più particolareggiata. La Repubblica: lo stretto di Hormuz apre a navi e petrolio, passati 12 milioni e mezzo di barili. Intanto Khamenei, Mojtaba Khamenei, attacca Trump, dice ha chiesto la firma dell'accordo perché era disperato, invece questo accordo ribadisce la resilienza, resistenza dell'Iran e della Repubblica Islamica, che non può essere separata. La Stampa: le dichiarazioni anche di Trump, non ci sono limiti al mio potere, l'accordo e la resa dell'Iran. Insomma, diciamo, gli accordi di pace sono comuni, ma poi le interpretazioni sono ben diverse. Rinviati i colloqui, la firma di Versailles, il Vietnam di Trump e l'analisi di Alan Friedman. Sulle pagine del Corriere della Sera l'analisi è petrolio, borse, tassi di interesse, cosa cambia anche per l'Italia dopo l'accordo di pace. Con Hormuz aperto, cosa cambia? Dal 2027 ci sarà un eccesso di offerte. Poi l'uranio iraniano, la fase 2 del negoziato, dove si trova, quanto vale per Teheran. E poi sul tema economico, sanzioni asset, petrolio e fondi, il bottino che l'Iran ha strappato con l'accordo. L'analisi di Federico Rampini: l'Iran umilia l'America, il coro è unanimo, troppo così l'intesa può favorire Trump. Sulle pagine della Repubblica, Donald e le sue ultime dichiarazioni: non ci sono limiti al mio potere, l'IDF intanto bombarda il Libano, 16 morti almeno, nonostante che nel memorandum si dica che si devono fermare le ostilità su tutti i fronti, Libano compreso. Intanto la Casa Bianca scarica Bibi Netanyahu: smetta di criticarci, siamo i soli amici che gli sono rimasti. Anche Netanyahu ieri ha detto: dobbiamo mantenere amici gli Stati Uniti. Le reazioni: Israele si sente tradito, Bibi invita alla calma, serve sangue freddo. Fronte ucraino, ancora Repubblica: il Consiglio europeo condanna i bombardamenti di Putin su Kiev, ma frena sull'adesione dell'Ucraina all'Unione europea. Zelensky intanto crede 300 missili e carburante per l'inverno. Mosca si ritrova nel cuore della guerra, perché appunto la capitale russa è stata bombardata con i droni ucraini. Corriere della Sera: Kiev, l'attacco più duro a Mosca, silenzio sulle TV di Putin, ma panico tra i moscoviti, pioveva petrolio perché è stata attaccata una raffineria. La Stampa: su Mosca il più duro attacco della guerra, se l'Ucraina brucia brucerà anche la Russia, dice Zelensky, e lo zar in affanno, è costretto a importare petrolio, è l'analisi anche economica di Anna Zafesova. 9:14, qualche istante ora di musica e poi andiamo alle vicende toscane.

0: Newsbox.
1: 9:16 minuti, volgiamo lo sguardo alle vicende della nostra regione con i titoli dei quotidiani agricola quest'oggi. Alcuni temi che toccheremo con i titoli dei giornali, li riprenderemo anche in corso della nostra trasmissione. Partiamo dalle notizie della Nazione, la cronaca, la denuncia di una ragazza violentata dal mio ex in casa, il racconto shock di una giovane a Firenze che è a Firenze per studiare, indagini su un quarantenne fiorentino con il quale aveva intrattenuto una relazione, l'uomo l'avrebbe telefonato con la scusa di poter utilizzare il bagno. E poi ancora dalla Nazione, novità per quanto riguarda lo stadio Franchi, la rotta per il Franchi, il comune detta la linea, nette affidamento diretto ma un bando pubblico, cambiano dunque le regole, ma l'interlocuzione tra Fiorentina e comune rimane, la Fiorentina è già al lavoro sul progetto, il secondo lotto, andiamo avanti. Questa notizia del Franchi la ritrovate un po' in tutti i quotidiani. Andiamo al Corriere Fiorentino invece. Sollicciano, la promessa di Nordio, il guardasigilli, dopo il sequestro di 7 sezioni del carcere a parte della magistratura, dice: presto sarà ridotto o addirittura svuotato. Per la sindaca Funaro è un primo passo per pensare al futuro. Alla Dogaia di Prato, tensioni per il trasferimento dei detenuti di Firenze. Ne parleremo alle 9:30 minuti con la UIL PA, il sindacato di polizia penitenziaria, rappresenta anche molti agenti che lavorano a Sollicciano, per capire qual è la situazione. E poi ancora Corriere Fiorentino, l'economia, i numeri shock del distretto della pelle, chiude un'azienda al giorno e lo studio di Confindustria con l'appello della politica. C'è anche una notizia su l'aumento del biglietto dell'autobus, della tranvia, rincari sugli autobus, pioggia di critiche alla manovra di Giani. Andiamo alla Repubblica di Firenze. La apertura, nuovo Franchi, cambiano le regole, corsa contro il tempo per gli europei, le nuove condizioni fissate dal comune per il bando, la sindaca Funaro parla di un passo avanti, il direttore generale Viola Ferrari dice: stiamo studiando le carte, restiamo interessati ai piani della Fiorentina. Poi l'altra cronaca, uccise due donne, ergastolo in primo grado a Vasili Frumuzace, in aula si è presentato con la maglia dei figli, non ha evitato però la condanna al carcere a vita per l'uccisione di due donne, Mariana Andrei e Maria Denisa Paun. Così sulla Repubblica. Il Tirreno su questa vicenda apre la edizione regionale, fine pena mai al killer, Frumuzace in aula con la maglietta del super papà, l'assise non fa sconti, ergastolo per gli omicidi delle escort. Dentro il Tirreno un'altra notizia, scusa Stefano, l'uomo che era malato da lungo tempo con una malattia degenerativa, ha chiesto il suicidio medicalmente assistito, negato per due volte dall'ASL, si è spento nelle ore scorse, la denuncia dell'associazione Coscioni, è morto soffrendo, c'erano tutti i presupposti, la colpa dell'ambiguità delle norme e di una politica che non sa decidere. 9:19 minuti, ora voltiamo pagina per parlare invece della contromobilitazione rispetto alla passeggiata identitaria prevista oggi pomeriggio del generale Vannacci di Futuro Nazionale a Gavinara.
0: Newsbox.
2: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
1: Se ne parla da giorni, anche noi ne parliamo da giorni. Arriva a Firenze, in un quartiere popolare come Gavinana, leader di Futuro Nazionale, l'ex generale Roberto Vannacci, una passeggiata identitaria che ha scatenato polemiche. Appuntamento alle 19 con questa iniziativa che è stata definita provocatoria da più parti. Ci sarà una manifestazione anche di protesta da parte delle realtà popolari del quartiere, prima tra tutte il CPA Firenze Sud, messo nel mirino in maniera esplicita dal Futuro Nazionale. Ne parliamo con Davide Pinelli. Buongiorno, ciao Davide, ben ritrovato.
3: Ciao, buongiorno a voi.
1: Come avevate annunciato, Gavinana Partigiana è la manifestazione, l'iniziativa di protesta, di mobilitazione popolare che avete indetto per il pomeriggio alle 18, un corteo, giusto? Come si svolgerà?
3: Sì, sarà un corteo, appuntamento ore 18:30 in Largo Boscoli, che è praticamente un largo su via Uccione della Fagiola, a un centinaio di metri dal cancello del CPA, Ci sarà questo corteo che prenderà via Rubaconte da Mandello, arriverà in piazza Gualfredotto, poi via D'Asini, via del Bandino, via Erbosa, via delle Nazioni Unite, via Kiev, via di Villa Magna e ritorno fino al CCA, dove la serata proseguirà con la proiezione della presentazione del libro di Francesca Albanese, che sarà in collegamento dalla piazza di Cagliari, e ci sarà una cena e una serata che verranno organizzate invece da staff, studenti autoorganizzati fiorentini, per quella che ormai è diventata la tradizionale festa del rimandato, che viene organizzata alla fine di ogni anno scolastico dai collettivi studenteschi delle scuole medie superiori.
1: Quindi un percorso ad anello nel quartiere di Gavinana e poi altre iniziative al CPA. A voi si uniranno anche un gruppo di persone che si riuniscono sempre nel pomeriggio in piazza Elia Dalla Costa.
3: Esatto, in Piazzeria Dalla Costa si sono date appuntamento le sezioni dell'AMPI, in particolar modo le sezioni dell'Oltrarno, di Gavinana, di Conte Ema, di Bagnarripoli, anche la sezione di Scandicci è rilanciato, loro saranno lì dalle ore 18 per presidiare il monumento ai caduti per la battaglia di Piandalbero, di cui abbiamo l'anniversario proprio nella giornata di domani, e quando il corteo da via Gualfredotto sfilerà su via D'Asini, loro si uniranno alla manifestazione.
1: Ecco, quindi una iniziativa composita di piazza e popolare, come l'avete detto, per mandare un messaggio a chi invece si riunirà e poi intende passeggiare per il quartiere. Lo abbiamo un po' sottolineato anche dalle tue stesse parole, in dei luoghi in cui da un lato a due passi da piazza Bartali c'è il memoriale dei deportati ad Auschwitz, dall'altra il memoriale di Piandalbero, cioè una delle più gravi stragi nazifasciste compiute sul territorio toscano.
3: Sì, è proprio così.

0: altro in modo molto frettoloso davanti alla COP di Gavinana, dove parlavano di un quartiere insicuro e degradato che quindi necessita della loro presenza chissà per fare cosa. E loro in una prima agenzia stampa avevano identificato Piazza Bartali come piazza di spaccio, probabilmente poi anche rispetto al fatto che questa è stata sottolineata si sono accorti che non era il caso di andare avanti con questa falsità perché non ha nessuna corrispondenza con la realtà, quindi hanno iniziato a parlare del degrado dei giardini di Piazza Francia, anch'esso una falsità. Probabilmente però secondo la loro scala di valori il fatto che in quel giardino tutti i pomeriggi giochino insieme bambini con colori diversi della pelle che sono i figli degli abitanti del rione, per loro rappresenta già un livello di degrado, perché chiaramente loro fanno una distinzione razziale e razzista all'interno della nostra società, quindi probabilmente è quello che loro reputano degrado. Noi pensiamo che i problemi di Gavinana semmai siano tutt'altri, corrispondano in realtà a un modello di società che è quello che abbiamo davanti, che taglia i servizi, taglia la spesa pubblica, desertifica la vitalità sociale aggregativa delle zone periferiche e dei quartieri popolari, ma assolutamente non corrisponde alla definizione che loro danno di degrado. Se ci sarà un degrado in Gavinana sarà quello che loro porteranno oggi, che è un degrado politico, morale, etico e sociale che dobbiamo contrastare con tutte le nostre forze.
1: Non soltanto dobbiamo... del degrado e dello spaccio si sono occupati Futuro Nazionale, vi hanno preso di mira anche in modo diretto, siete anche voi del CPA per loro un problema?
0: Siamo un problema nella misura in cui non sono in grado di poterci puntare il dito su una dialettica politica rivolgendo a noi delle accuse politiche o delle rimostranze da un punto di vista politico, quindi non riescono a far altro che farci corrispondere al loro classico schema di degrado, per cui ci attaccano e ci descrivono come qualcosa che noi non siamo, perché ora credo non importi neanche ridirlo, ma lo ridico, cioè attaccare il CPA rispetto allo spaccio quando in realtà il CPA è nato e tra i suoi elementi fondativi aveva proprio la battaglia all'eroina, è un qualcosa veramente di falso.
1: Ricordiamo una cosa importante, perché negli ultimi tempi le uscite di Futuro Nazionale hanno portato a contromobilitazioni che sono state anche prese di mira da provvedimenti della questura, le famose multe in base al DDL sicurezza. In questo caso la vostra manifestazione di oggi pomeriggio è perfettamente preannunciata e autorizzata, giusto?
0: Sì, la nostra manifestazione è comunicata e il percorso che prima vi ho detto non ha alcun divieto. Avevamo inizialmente comunicato un altro percorso, quel percorso con molta probabilità avrebbe subito il divieto da parte del Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza, perché transitava da via Gran Bretagna, che a quanto abbiamo capito sarà un'area che verrà utilizzata come zona cuscinetto tra le due manifestazioni. Abbiamo capito anche che questa partita non si è giocata su un piano locale, ma ci sono pressioni che sono arrivate dall'alto e da molto in alto per agevolare la presenza di Futuro Nazionale, e questo ci dice anche quanto, per quanto si presentino come forza antisistema, in realtà sono ben inseriti nei circuiti di potere di questo paese. Detto ciò, chiaramente quello che è successo anche in altre piazze ha tutto il nostro sostegno e la nostra solidarietà. C'eravamo anche noi in piazza Fanucci, così come eravamo a Prato, non quando andò Futuro Nazionale, ma tutto quel giro torbido di organizzazioni neofasciste e neonaziste che stanno all'interno della campagna, chiamiamola così, Remigrazione e Riconquista, che non sono emanazione diretta di Futuro Nazionale, ma che chiaramente hanno un rapporto chiaro e diretto con loro, visto che Futuro Nazionale, o meglio, uno dei parlamentari che poi è uscito dalla Lega dando vita al gruppo di Futuro Nazionale in Parlamento, è proprio colui che avrebbe voluto ospitarli nella sala delle conferenze stampa della Camera dei Deputati.
1: Grazie allora Davide Pinelli, ricordiamo l'appuntamento alle 18.30 in largo Boscoli a Gavinana per la manifestazione corteo Gavinana e Partigiana. Altro appuntamento alle 18 in piazza Elia della Costa con alcune delle sezioni ampi. Ovviamente buona manifestazione a voi oggi pomeriggio.
0: Grazie e buon lavoro a voi.

0: Presto.
1: E rimaniamo sul tema perché non è l'unica manifestazione che oggi Gavinana vedrà sul suo territorio per manifestare la contrarietà all'arrivo di Vannacci e dei suoi. C'è anche alle 11.30, quindi fra poco, meno di due ore, nel centro di Gavinana, davanti al memoriale dei deportati di Auschwitz nell'ex 3, e quindi a due passi da Piazza Bartali, il presidio Firenze si ribella, suona la Martinella, promosso da Arci Firenze, Ampi, ANED, l'associazione ex deportati e CGL. Ne parliamo con Marzia Frediani, presidente dell'Arci Firenze, in studio qua con noi. Buongiorno, ciao Marzia.
2: Buongiorno a tutti, ciao Riccardo.
1: Dunque, l'importanza di essere oggi a Gavinana, dove arriverà poi nel pomeriggio Vannacci con i suoi sostenitori, perché essere lì in quel punto di Gavinana, appunto Piazza Bartali e il memoriale?
2: Abbiamo scelto di esserci come organizzazioni cittadine e tantissime sono le adesioni che in questi giorni stanno arrivando, perché pensiamo che il memoriale delle deportazioni, questo luogo simbolo importante di Gavinana ma di tutta la città, non sia soltanto luogo della memoria del passato ma sia anche luogo, come è del resto, del presente e del modello di mondo e di società che noi vogliamo. Ed è lì che vorremmo attaccare, che tra poco attaccheremo questo bellissimo striscione che ricordavi tu, suona la Martinella, Firenze si ribella, anche questo è un richiamo a un pezzo di storia della nostra città importante, e appunto a partire da questo momento di ricordo vogliamo ricordare a noi e ricordare al quartiere, insieme soprattutto al quartiere, qual è invece il modello di comunità che noi vogliamo. E devo dire, trovo molto molto positivo e importante che durante tutta la giornata di oggi, a partire appunto dalle 11:30 con questo momento di ritrovo, e poi a seguire nel pomeriggio fino alla manifestazione delle 18:30, ci sarà in tutto il quartiere un momento di mobilitazione importante. Trovo che sia veramente una bella risposta.
1: La solita domanda è: tutto questo parlare di Vannacci non lo facite alla fine, gli fa tanta pubblicità gratuita anche nella sua proprio scalata politica ed elettorale dentro il centrodestra?
2: Sì, questo è un tema grande che ci poniamo anche tutti noi come organizzazione. Poi bisogna anche dirci e dire che forse il vero rilievo non lo ottiene tanto dalle organizzazioni che ogni giorno provano invece a dire qualcosa di diverso e fanno qualcosa di diverso, perché le organizzazioni che durante la giornata di oggi si mobiliteranno non sono organizzazioni che parlano, sono organizzazioni che fanno concretamente delle cose ogni giorno sui territori. Ecco, non siamo forse noi i soggetti che danno poi alla fine visibilità a Vannacci, ma penso che ci sarebbe da fare, l'abbiamo detto tante volte Riccardo, una riflessione importante nel nostro paese sui mezzi di comunicazione, sulla stampa e sul rilievo che forse viene dato a una certa modalità di fare politica anche quando numericamente conta veramente molto molto poco, e quindi quanto questo forse aiuti poi a crescere certe realtà più che noi, che continueremo appunto ad esserci e anche a dire la nostra.
1: Due manifestazioni, una mattina e una nel pomeriggio, perché non provare a fare qualcosa in unitario? Ci sono dei problemi oppure correte in parallelo?
2: Allora, io credo che concorriamo tutti quanti insieme al medesimo obiettivo. Possono esserci anche sensibilità diverse. Io posso dire per noi, per Arci, che saremo in tutte le piazze oggi, da questa mattina fino a questa sera. Siamo contenti di iniziare alle 11:30, di essere tra i promotori di questo momento importante, in cui davvero però anche le organizzazioni più cittadine, oltre a quelle del quartiere, possono ritrovarsi e riconoscersi e poi continuare durante tutta la giornata.
1: Vi è arrivata anche un messaggio da parte delle istituzioni, perché anche a loro avete fatto appello perché insomma si pronunciassero, no?
2: Sì, io devo dire che la risposta è abbastanza significativa rispetto alla giornata e al momento che tra poco si realizzerà a Gavinana al Memoriale delle Deportazioni, che ricordo è in Viale Giannotti 81. Ci saranno sicuramente le istituzioni, hanno risposto tanti partiti, tante altre associazioni, organizzazioni, singoli impegnati nelle istituzioni, per cui sì, c'è stata anche la risposta delle istituzioni.
1: Ricordiamo l'appuntamento 11:30, quindi fra meno di due ore, in quartiere di Gavinana, Viale Giannotti 88, siamo proprio accanto a Piazza Bartali, davanti al Memoriale delle Deportazioni, l'ex 3, per questo presidio. Sono alla Martinella, Firenze si ribella, grazie a Marzia Frediani, Arci Firenze, che insieme ad ANED, CGL e tante altre organizzazioni sarà presente.
2: Buona giornata.
1: 9:34 minuti, la pubblicità, il traffico in tempo di muoversi in Toscana e poi parliamo di Sollicciano.
0: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi, dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II, 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera Sagra delle Case del Popolo, Mercatino Artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, rallentamenti tra Calenzano e il Bivio per la variante di Valico. Sulla A11 code a tratti per traffico intenso tra Pistoia e il Bivio per la 1. Sulla Fipili in direzione Firenze per viabilità esterna che non riceve, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. In direzione Livorno rallentamenti tra Interporto Toscano Est e Interporto Toscano Ovest. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. La viabilità cittadina a Firenze in via di San Bartolo a Cintoia per lavori di Publiacqua, divieto di transito tra il Civico 88 e via Madonna di Pagano. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Think I'm going crazy. Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze e 87.8 in Mugello. Novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.
6: Newsbox. Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
1: 9:36 minuti, ancora in diretta con Newsbox. Andiamo ad un altro tema di cui ci siamo occupati a lungo in questi ultimi giorni, ovvero ciò che sta succedendo e che succederà nei prossimi giorni, nelle prossime ore a Sollicciano. Quel che è successo fino ad ora è qualcosa che non ha precedenti, ovvero un decreto di sequestro che riguarda 7 delle 13 sezioni del più grande carcere fiorentino, deciso dal GIP del Tribunale di Firenze su richiesta della Procura fiorentina. L'inchiesta riguarda la mancato rispetto delle norme basilari igienico-sanitarie, in particolare in riferimento alla legge 81, il testo unico sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Sequestro che comporta come conseguenza il trasferimento forzoso di 200 detenuti, secondo alcune diciamo ricostruzione anche più di 200 detenuti sugli oltre 500 che in questo momento affollano la casa circondariale. Ieri del tema ha parlato il ministro della giustizia Nordio e ha detto che si interverrà su Sollicciano in modo complessivo entro i prossimi mesi, probabilmente sarà svuotato ulteriormente se non del tutto. La Nazione, Sollicciano Nordio promette lo svuoteremo entro il fine anno, ma valuta se impugnare il sequestro, quindi con possibilità di un ricorso rispetto alla decisione della magistratura. Sulle pagine del Corriere Fiorentino il ministro e i sigilli a Sollicciano, presto sarà ridotto oppure svuotato. Intanto ci sono tensioni al carcere ad Ogaia per il trasferimento dei primi detenuti e si dice non ci sono posti, tema di cui tra l'altro abbiamo già ragionato anche nei giorni scorsi con il garante regionale e con le associazioni. Infatti lo dicono i dati, le carceri toscane sono praticamente tutte già sovraffollate e quindi il tema di dove mandare le persone che devono essere trasferite da Sollicciano è un tema importante. Proviamo a entrare dentro ciò che succede davvero a Sollicciano con la percezione di chi ci lavora a Sollicciano, ovvero gli agenti di polizia penitenziaria. Ne parliamo con Eleuterio Grieco, il segretario regionale della UIL PA. Buongiorno, ben ritrovato.
7: Buongiorno e buongiorno ai radioascoltatori. Dunque, segretario regionale della UIL Funzione Pubblica Polizia Penitenziaria, perché c'è stato un congresso per cui abbiamo allargato
1: le vostre la competenze.
7: Nostra organizzazione anche a tutta la pubblica amministrazione, per cui ci occupiamo non solo anche di Polizia Penitenziaria ma di tutto il mondo pubblico in sostanza.
1: Ecco, ci racconta che cosa sta succedendo dentro Sollicciano in questi giorni, perché già leggiamo che alcuni dei trasferimenti, circa 66, potrebbero partire già nei prossimi giorni. Che notizie avete da chi là dentro lavora?
7: Allora, io dovrei fare anche prima una dichiarazione rispetto a quello che dice il ministro.
1: Sì, no, perché ci arriviamo su quello.
7: Allora, la situazione è che sono già partiti i trasferimenti, i primi trasferimenti dei 66 detenuti, ci risulta, e sono tutti, diciamo, destinati nelle carceri toscane che già di per sé rappresentano una criticità di surplus di detenuti. Le ha toccato Prato, siamo già a 700 detenuti oltre la capienza, abbiamo picchi di percentuale come Lucca, ma la media dei carceri della Toscana siamo sui 137%
1: di sovraffollamento. E i carceri verso cui stanno andando quali sono? Proprio queste già sovraffollate?
7: Sono già quelle sovraffollate dove non c'è spazio per una serie poi di attività, anche di isolamento sanitario, isolamento disciplinare, per cui i direttori verranno sicuramente messi in croce e che non sapranno più come gestire poi la popolazione detenuta, perché dove a livello nazionale c'è il sovraffollamento. Il ministro parla, ma il ministro sa che abbiamo detenuti presenti attualmente sono 64.526, per cui c'è un sovraffollamento pauroso. Questo governo sembra che in questa sua legislatura non sembra che abbia adottato strumenti deflattivi di questa popolazione detenuta, perché aumenta di 350 al mese, per cui in un anno siamo 3.500 detenuti in più. Con questo trend non so dove andremo a finire.
1: Ecco, rimaniamo sui trasferimenti. Per trasferire i reclusi servono agenti di polizia penitenziaria. Quindi in questi giorni il personale di Sollicciano viene impiegato anche per questo?
7: Il personale di Sollicciano è sempre stato impiegato per questo, ma anche qui c'è da fare un'analisi. Si stanno trasferendo i detenuti, ma la maggior parte poi dei detenuti avendo necessità di processi dovranno ritornare sul territorio fiorentino, per cui tutti quelli che verranno mandati in Regione Toscana dovranno essere poi puntualmente prelevati dagli istituti e riportati nei tribunali corrispondenti, all'autorità giudiziaria corrispondente, ci saranno ulteriori spese, per cui non è spostiamo il problema, ma il personale continuerà a lavorare sempre di più, e a noi interessa anche aprire una partita di questo personale che il ministro dice che Carceri Sollicciano sarà forse svuotato, che secondo me il ministro non ha ben compreso qual è la portata della situazione, qualcuno gliela dovrebbe spiegare, certo è se gliela spiega i vertici dell'amministrazione penitenziaria io ho qualche dubbio, perché in questa partita c'è da dire che più delle volte si danno colpe alla politica, ma in questo caso la politica ben poco ha di responsabilità, perché questi 9 milioni di euro che da 2-3 anni girano intorno alle comunicazioni, poi concretamente se non sono stati spesi qualche anello che è mancato, c'è.
8: Quindi voi puntate il dito semmai su, diciamo, la catena del DAP, non quella politica,
7: la
8: quella
7: catena
8: dell'amministrazione.
7: La catena del PRAP in primis e la catena del DAP, anche perché Sollicciano è stato lasciato, abbandonato a se stesso. È inutile che spendiamo 9 milioni e poi mancano i contabili che facciano i conti, o piuttosto pagano l'editto, mancano gli assistenti amministrativi, oppure mancano i tecnici. A Sollicciano negli ultimi 5 mesi avevano assegnato, c'erano 3 tecnici, attualmente ce n'è solo una. Una se l'è presa il provveditore.
8: Nel giorno del decreto del sequestro è arrivata anche la notizia da parte del DAP che diceva: guardate, abbiamo approvato il progetto per i lavori dei famosi 9 milioni, partiremo appena il progetto sarà pronto. A questo punto, visto che ci sono 7 sezioni sequestrate, partiremo stralciando gli interventi prioritari proprio da quelle sezioni. Che effetto vi ha fatto leggere quel comunicato del DAP?
7: Il DAP veramente io credo che andrebbe, non potrei utilizzare una parola molto dura, perché conoscendo la dirigenza generale a tutti i suoi livelli potrei dire che in un luogo privato sarebbero stati già licenziati tutti, dal primo all'ultimo, perché qui non possiamo dare le colpe ai direttori. I direttori degli studi penitenziari sono gli anelli deboli di una catena. Le responsabilità sono molto più in alto, che sono quelle del provveditorato regionale amministrazione penitenziaria e quelle del dipartimento amministrazione penitenziaria, perché quando lasciano gli istituti senza personale che deve spendere questi soldi, e loro lo sanno, quando non mettono in azione verifiche, controlli e danno impulso a delle necessità, al che un carcere come Sollicciano debba avere una ditta di impiantistica elettrica e non c'è, e nessuno prende in mano la situazione, oppure tutti sanno ma nessuno fa, e a noi preoccupa questa catena di comando, certo, del dipartimento.
8: Senta, invece
7: molti non sanno, ma ancora oggi a Sollicciano manca una ditta che si occupa dell'impiantistica elettrica. Cioè, è possibile fare una cosa del genere? Sì, è possibile, perché l'amministrazione penitenziaria pur sa che è necessario avere una ditta, però non la incarica.
8: Rispetto invece al decreto di sequestro, la vostra posizione qual è? Comunque era necessario, è comunque una buona notizia per il carcere Sollicciano, allevia un po' anche il carico dell'organico, che sappiamo essere sottodimensionato non soltanto a Sollicciano ma anche a Sollicciano?
7: Non è una questione di alleviare, perché tanto c'è tutto il settore femminile che deve funzionare, devono funzionare le cucine, devono funzionare le lavanderie, devono funzionare la sicurezza intorno, c'è tutto un mondo che gira nel carcere, potrebbe essere, come dire, è il carico di lavoro che può abbassare, ma non certo mancherà il lavoro. Noi come Will oggi chiederemo proprio al ministro e a tutti i vertici dell'amministrazione un incontro, perché in questa partita bisogna parlare di qual è il futuro di Sollicciano e qual è il cronoprogramma, perché qui ognuno deve assumersi in questo momento le responsabilità e di portare a termine, come dire, la ristrutturazione di Sollicciano, perché se si ricorda all'inizio le polemiche erano ristrutturare oppure abbattere, si è deciso di ristrutturare, bene. Allora qualcuno deve
8: però vedere. Con 9 milioni non si può certo ristrutturare molto di quella struttura, no?
7: Ma sicuramente sì, noi come Will l'avevamo detta la nostra, di abbatterlo un'ala alla volta, edificarlo sullo stesso luogo con gli stessi, la stessa impiantistica, e si risparmiava tanto, ma purtroppo però, poi le decisioni non le prende il sindacato, certo, ma le prende la politica.
8: Però
7: le prende
8: la dichiarazione del ministro Nordio sembra aprire un nuovo scenario, perché se il ministro pensa di svuotare, anche se diciamo con un orizzonte un po' più lungo, 6 mesi entro la fine dell'anno, tutto il carcere, a quel punto si potrebbe anche aprire l'ipotesi di un abbattimento complessivo, magari con ricostruzione, o no? Voi non ci credete?
7: No, cioè io già non credo al ministro, ma nella misura in cui stiamo ancora aspettando il carcere di Grosseto, sono 5 anni che c'è un'area dedicata a Grosseto e il ministro non ha ancora mai messo la prima pietra a Grosseto per la ricostruzione, ex caserma Barbetti, per i radioascoltatori che ci ascoltano, certo. Per cui è un'area diciamo vasta dove dovrebbe nascere il nuovo carcere di Grosseto, ma siamo quasi a 6 anni ora e non è stata messa ancora la prima pietra, però spendiamo 60.000 euro di taglio d'erba ogni pochi mesi per pulirla quella zona là, cioè, per cui il ministro, ripeto, noi chiederemo l'incontro perché ci vogliamo sedere a tavola, e a tavola si devono sedere anche le organizzazioni sindacali, perché noi dobbiamo capire dove vogliono portare Sollicciano e Firenze, perché Firenze non può avere un carcere del genere. Firenze non è una città che può stare sulle cronache di livello nazionale, ma credo pure mondiale, perché è la prima volta che un carcere viene messo sotto sequestro. Cioè, questa è già la notizia in sé per sé, fa capire che qualcosa in questa catena di comando e nella politica non ha funzionato. Allora noi questa partita ora la dobbiamo giocare e ognuno si deve sedere a tavola e dire cosa vuole fare di Sollicciano. Progetto di ristrutturazione sì, no, abbattimento parziale sì, no, e tempi. I tempi sono importantissimi, anche perché poi dietro a Sollicciano c'è tutta una maestranza, non solo polizia penitenziaria, non solo funzioni centrali che sono educatori, ragionieri, ma c'è tutto quello che è la sanità, tutto quello che è la scuola, i corsi di formazione, e i detenuti che sono della città di Firenze e anche quelli no, che devono essere spostati, costi per le famiglie. Cioè, non è facile parlare, come dire, a cuor leggero di svuotare un carcere e non dire i tempi.
8: Vedremo se innanzitutto vi risponderanno alla richiesta di incontro e poi se quali saranno le risposte. Grazie per ora a Rotario Greco, Will PA, quindi Pubblica Amministrazione, Funzione Pubblica e Polizia Penitenziaria, segretario regionale. Buon lavoro, a risentirci, perché comunque questa vicenda ci farà parlare, credo, ancora a lungo. Grazie.
7: Credo proprio di sì. Grazie a voi, grazie ai radioascoltatori.
1: 9:51 minuti, qualche istante di musica e poi andiamo a altre notizie e altri approfondimenti.

0: Newsbox.
1: Torniamo in diretta con Newsbox con le notizie della cronaca. Torniamo sulle pagine della Nazione con la denuncia di una violenza sessuale di una giovane fiorentina. La riporta la notizia sia la Nazione sia la Repubblica. Il racconto shock della giovane: mi ha violentata in casa mia. Indagini su una notte da incubo. L'uomo sarebbe salito nell'appartamento della giovane con una scusa, l'avrebbe aggredita. In passato avrebbe avuto una relazione. Gli esami hanno evidenziato segni di violenza, accertamenti in corso della squadra mobile. Poi invece un'altra vicenda ancora più grave, quella del cosiddetto killer delle escort, Vasily Frumuzace, arrestato a Pistoia con l'accusa di aver ucciso e nascosto i corpi di due donne, Mariana Paun e Anna Maria Riva. E è arrivata la decisione ieri della Corte d'Assise che ha per lui decretato l'ergastolo primi 18 mesi in isolamento per Vasily Frumuzace, il killer delle due escort. L'ex guardia giurata ha indossato una t-shirt con la scritta "Sei nostro super papà", anche sul Tirreno appunto questa vicenda. Sul Tirreno un'altra storia, quella di un malato da lungo tempo di una patologia irreversibile e invalidante, che aveva chiesto la possibilità di ricorrere alla procedura del suicidio medicalmente assistito. Un toscano di 68 anni residente nella zona della Versilia. Purtroppo a lui sono arrivati due dinieghi da parte della ASL e nelle more di un ulteriore ricorso sostenuto dall'associazione Coscioni l'uomo è morto. Le norme mai fatte sul fine vita, Stefano intanto muore soffrendo, scrive il Corriere Fiorentino. La denuncia dell'associazione Coscioni con Marco Cappato, la sua storia dimostra l'urgenza di una legge che ancora non c'è. L'uomo gravemente malato era in attesa di essere ascoltato dalla Corte Costituzionale, ma appunto nelle more di questa vicenda è morto. In particolare il diniego per l'uomo era sul fatto che pur essendo la sua diagnosi senza speranza e la progressione della malattia fortemente invalidante, non è stato valutato che avesse necessità di un sostegno, di trattamenti di sostegno vitale. Scusa Stefano è il titolo del Tirreno, addirittura, che appunto si schiera direttamente con il malato e contro la inania della politica. E poi l'intervista al dottor Malacarne, uno degli anestesisti che in questi mesi abbiamo anche intervistato, perché ha seguito molti dei casi di suicidio medicalmente assistito. Il sostegno vitale è arbitrario, che viene creata una follia clinica in questo modo. Rimaniamo sui temi sanitari, ma voltiamo pagina e parliamo invece di malattie sessualmente trasmissibili e di prevenzione.
0: Newsbox.
1: I dati raccontano che le infezioni sessualmente trasmissibili sono molto più diffuse di quello che ci possiamo aspettare e un milione di persone nel mondo si ammala ogni giorno. Il trend anche in Italia è di costante aumento. Ne parliamo con Francesca Vichi, infettivologa. Buongiorno, ben trovata.
2: Buongiorno a lei, buongiorno.
1: Ci sono ovviamente malattie a cui ci viene subito in mente di pensare quando si parla di patologie sessualmente trasmissibili. L'HIV/AIDS è, diciamo, lo spauracchio, è la più famosa, ma non è l'unica, giusto?
2: No, assolutamente non è l'unica. E poi anche di HIV se ne parla veramente molto poco. È uno spauracchio che era uno spauracchio tanti anni fa. Oggigiorno è un'infezione virale che va assolutamente diagnosticata e che per il momento è dimenticata. Le MTS sono anche tante altre. Ci abbiamo la sifilide, che è in aumento più del 20%, la gonorrea, che ha un aumento altrettanto importante, i dati ci danno un 80% di aumento di gonorrea. Abbiamo le clamidie nei giovani, nei giovanissimi. Quindi queste sono tutte malattie di trasmissione sessuale che vanno diagnosticate e vanno curate. Perché sono importanti? Perché non danno sintomi. Quindi quando c'hai il sintomo è facile andare dal medico. Non avendo i sintomi, le persone non hanno proprio la percezione di poter albergare uno di questi agenti. E albergando questi agenti poi la malattia si cronicizza e quindi ci possono essere delle complicanze. Quindi è importante fare il test a tutti e in ogni momento, almeno un tempo zero.
0: Ecco, lei dice a tutti, perché ci sono delle fasce d'età, ci sono delle categorie di persone che sono più soggette o più a rischio?
2: Allora, non esistono più le categorie a rischio, queste sono scomparse, non esiste la categoria, ma esistono dei comportamenti a rischio. Il comportamento a rischio è il comportamento per via sessuale, questa è la più dominante capacità di trasmissione di tutte le malattie infettive di cui noi stiamo parlando. Le persone a rischio sono tutte, è ovvio che alcune categorie sono più soggette a certe infezioni, come per esempio la clamidia è molto diffusa nei giovani e giovanissimi. L'HIV è tristemente noto in quanto le persone albergano l'HIV ma arrivano tardi alla diagnosi, perché per 10-15 anni hanno avuto questo virus all'interno dell'organismo ma non ne hanno avuto contezza, quindi in maniera del tutto ignara hanno diffuso il virus e il virus all'interno del proprio organismo ha avuto una progressione fino all'espressione di sintomi. Quando arrivano i sintomi di un HIV avanzato, queste persone vuol dire che si presentano tardivamente alla terapia.
0: E i dati sono impressionanti, cioè non sono pochi, tutt'altro le persone.
2: Late presenter, che si chiamano così, le persone che arrivano tardi alla diagnosi, sono circa il 60% dei nuovi HIV positivi. Noi abbiamo in media in Toscana un 190-200 diagnosi nuove l'anno. E di queste il 60% si sono presentate tardivamente, che vuol dire che per 20 anni hanno diffuso il virus. Quindi siccome c'è una terapia e questa terapia azzera il virus diventa zero nel sangue, fare quest'unica pasticca per tutti i giorni come fosse un iperteso, una persona che ha una patologia per la quale deve prendere una compressa, è importantissimo, perché in quella maniera il virus non c'è più nel sangue, questo virus non viene più diffuso alle persone con cui hai dei contatti sessuali. Se sono delle donne possono anche avere un parto sicuro, con una nascita di un bambino sicuro. Quindi non fare il test è veramente un po' da irresponsabili.
0: Senta,
2: a tutte
0: chi
2: le età.
0: Invece ascoltandoci pensa, la questione non mi riguarda perché ho un partner fisso e la mia attività sessuale è, diciamo così, monogama, quindi non rischio niente.
2: Allora, questo è un discorso che può avere un senso se nella propria vita ognuno ha già fatto il test per l'MTS. Quindi io ho il partner fisso, ho fatto insieme al mio partner l'MTS, da quel momento siamo sicuri di essere una coppia chiusa e a quel punto non c'è più bisogno di fare altri test. Però un tempo zero, quando comincia una relazione, va comunque fatto. E qualora una delle due persone della coppia stabile abbia, perché può succedere, una relazione extra, a quel punto questa persona ha il dovere di andare a fare un controllo per essere sicuro e non infettare il proprio partner. Quindi la certezza ce l'hai se è stato fatto un tempo zero, la certezza ce l'hai se il tuo partner è sicuramente solo tuo e non condivide la sessualità con nessun altro. Se no, tutti i partner devono comunque rifare un punto che non è più zero ma è uno.
0: Ecco, l'importanza dello screening lo abbiamo, diciamo, con lei ricordata bene. Cogliamo l'occasione per invece segnalare che sul territorio fiorentino oggi e domani c'è una campagna di check-up gratuiti che si intitola Il gesto più apprezzato. Ci sono numerosi centri analisi che offrono questo servizio in modo gratuito su prenotazione fino all'esaurimento posti in via Marie Curie, in via Cimabue, in via delle Cinque Giornate, in via Edmondo di Amicis e in via Sandro Pertini. E questi punti di prelievo SINLAB si può appunto in questi due giorni su prenotazione ovviamente sottoporsi al test sulle malattie sessualmente trasmissibili, quindi essere anche più tranquilli e anche essere sicuramente più responsabili nei confronti di tutti gli altri che ci stanno intorno. Noi ringraziamo Francesca Vichi, infettivologa, ovviamente.
2: È un gesto estremamente importante per sé e per la comunità che viene fatto ed è veramente apprezzabile.
0: Grazie ancora dottoressa e buon lavoro.
2: Grazie a voi, buon lavoro, buona giornata.
0: 10:03, ci fermiamo qua con il nostro Newsbox, la linea alle notizie dall'Italia e dal mondo e poi la pubblicità e poi Luci della Ribalta, l'agenda eventi Nova Radio e degli eventi della settimana. Nel pomeriggio l'appuntamento fisso con Sputnik alle 15, con Nova Radio News alle 16. Un saluto da Riccardo Pinzauti, Newsbox torna lunedì alle 9:05. Rimanete in sintonia su Nova Radio.
3: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
4: Buongiorno da Daniela Ubaldi, esami di maturità al via dalle 8:30 la seconda prova scritta, diversa per ogni indirizzo. Al liceo classico studenti alle prese con una versione di Quintiliano, autore scelto l'ultima volta nel 2013. Il brano è tratto dall'Istituzio Oratoria. Nel compito di matematica al liceo scientifico uno dei due problemi verte sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano. Il secondo è uno studio di funzione proposto nella formulazione classica. Ieri nella prova d'italiano il brano tratto dal libro di Mario Calabresi Alzarsi all'alba è stata la traccia più scelta dagli studenti, svolta da circa il 23% dei maturandi. Notte e alba di guerra in Ucraina, la Russia risponde all'attacco di Kiev delle ultime ore arrivato in profondità. Con 180 droni gli ucraini sono riusciti a centrare diversi obiettivi tra cui una raffineria nella capitale provocando un vasto incendio. I russi hanno lanciato nella notte diverse bombe plananti su Kharkiv nell'Ucraina orientale e hanno danneggiato decine di abitazioni, ferito almeno 6 persone. Sotto tiro anche la regione del Dnipropetrovsk, dove è morta una bambina di 8 anni. Colpite anche 2 navi civili nel Mar Nero. Ci sarebbero 1 morto e 5 feriti. Se noi bruciamo, brucerà anche Mosca, dice Zelensky da Bruxelles, dove il Consiglio europeo ha votato ieri all'unanimità il rinnovo di un anno delle sanzioni a Mosca, mentre si fredda l'entusiasmo verso un iter accelerato per l'ingresso nell'Unione europea. E mentre si configura l'asse Costa-Zelensky con il presidente del Consiglio europeo indicato come possibile inviato speciale per Mosca, si fa sentire Lavrov. Percepiamo l'Europa come parte in causa del conflitto, interessata alla sconfitta della Russia, accusa il ministro degli esteri. Rinviati a tempo indeterminato i negoziati previsti in Svizzera tra Iran e Stati Uniti dopo la sigla in remoto al protocollo d'intesa che prevede 60 giorni per arrivare ad un accordo definitivo. L'intesa Stati Uniti-Iran è una doccia fredda per Netanyahu e gli obiettivi di Israele, dicono gli osservatori. Rimane incandescente infatti la situazione in Libano, almeno 18 persone sono state uccise in raid israeliani sferrati nella notte nel sud del paese. Le forze di Tel Aviv confermano di aver colpito obiettivi di Hezbollah, denunciando ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del movimento sciita. 4 militari uccisi. Lutto nel mondo del calcio, è morto a 58 anni Igor Protti. Ad annunciarlo sui social alla famiglia, che ha diffuso un messaggio di gratitudine firmato dall'ex attaccante di Serie A. Riqualificazione edilizia al centro di un confronto al Senato promosso da Velux e Sima, focus sulla qualità degli ambienti interni e sulla salubrità degli edifici. Sentiamo.
5: Istituzioni, aziende e mondo scientifico si sono dati appuntamento al Senato per l'evento. Oltre l'efficienza e qualità degli ambienti interni tra salute pubblica e valorizzazione del patrimonio immobiliare, promosso da Velux, gruppo internazionale specializzato in soluzioni per luce e ventilazioni naturali, e dalla Società Italiana di Medicina Ambientale. Una riflessione sul futuro delle politiche per l'edilizia capaci di riportare la qualità dell'abitare al centro delle scelte. Raffaella Berardo, Executive Vice President Region Southwest Europe Velux.
6: Non si tratta soltanto di lavorare sull'efficienza energetica, ma di migliorare la qualità degli ambienti per le persone che ci vivono. Oggi la maggior parte della costruzione in Italia è una costruzione che data dagli anni 60 in avanti e che ha bisogno di essere rivista, ed è importante mettere insieme gli interlocutori chiave.
5: La riqualificazione edilizia assume particolare rilevanza nel nostro paese, visti numerosi edifici storici in attesa di ristrutturazione. Lorenzo Di Francesco, Public Affairs Manager Velux.
7: Promuovere un approccio che vada oltre, in cui sicurezza, efficienza energetica, adattabilità climatica e naturalmente salubrità siano considerati come elementi di un unico sistema progettuale.
4: Ed è tutto, a più tardi.
3: Nova Radio Città Futura.
8: Community Radio.
9: Pensare e comunicare. Il segno toscano.
10: La mostra di manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi. Fino al 23 giugno al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8 a Firenze, aperta dal lunedì al venerdì 9:19:30, sabato 15:19, ingresso libero. Partecipa al concorso, fotografa un manifesto della mostra affissa sui muri di Firenze ed uno in mostra, e invia le due foto alla mail info@museomagma.com con nome, cognome e cellulare. Le foto più artistiche e originali verranno premiate con il catalogo della mostra.
9: Pensare e comunicare, il segno toscano. È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
11: Luci della ribalta.
12: L'agenda eventi di Nova Radio.
13: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Per la rassegna Poesia nella città, venerdì 9 giugno alle ore 18 alle Murate Art District. Iniziali, sentire, immaginare, smarginare. Performance a cura di Marta Bellu. Venerdì 19, sabato 20 giugno alle 20:30 e 21:30 a Palazzo Medici Riccardi, la congiura dei pazzi a cura della Compagnia delle Seggiole. Venerdì 19 giugno alle 21:15 al Teatro Romano di Fiesole, Crescere la guerra, reading con la giornalista Francesca Mannocchi e il violinista Rodrigo D'Erasmo. Prosegue a Vicchio di Mugello, Etnica, il 19 giugno sul palco Sean Cuti, il 20 giugno Chantel e Bukovina Club Sound System, ultimo appuntamento il 21 di giugno con i Nomadi. Sulle frequenze di Nova Radio venerdì alle 14, quarto piano, alle 21 Free Pass. Sabato 20 giugno dalle 17 all'Anfiteatro Ernesto De Pascale alle Cascine, SOS Palestina, evento ideato da Piero Pelù, il cui ricavato sarà devoluto a Medici Senza Frontiere. L'evento è sold out. Sabato 20 giugno alle ore 20 nella Sala Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, Tempo Reale Electro Acoustic Ensemble presenta il concerto Fluxus 3. Al Bistro Santa Rosa sabato alle 21 L'Animale che sono io, uno spettacolo di con Flora Robert e Angela Antonini. Sabato 20 e domenica 21 giugno a Calenzano Alto torna Lunaria, teatro di strada, arti circensi e mercatini artigianali per una edizione dedicata al fascino degli artisti e dei pianeti. Sulle frequenze di Nova Radio alle 11 sabato Radio Moca, alle 11:30 Restiamo Animali, in replica alle 17 Psicoradio. Domenica 21 giugno a Ultravox alle Cascine, il primo appuntamento di Pride River 2026. Si parte dalle 17 alle 20:30 musica live con Jamila e dalle 22 Flinta Open Mic. domenica 21 giugno alle 21.30 al Museo di San Marco, l'Orchestra della Toscana con Sieva Borzac, direttore, Enrico Ruberti al contrabbasso, suonano musiche di Beethoven e Hofmeister. Alle ore 21 nel parco di Villa Vogel, concerto del piccolo coro del Melograno inserito nella tradizionale festa della musica. Domenica 21 giugno alle 21.15 alla Scuola di Musica di Fiesole al Teatro Romano torna la festa della musica. Domenica 21 giugno alle ore 11.30 al Parco Medicio di Pratolino l'Orchestra Umana Armonia propone la Cavalleria Rusticana di Mascagni. Sulle frequenze di Nova Radio alle ore 12.30 domenica Radio Moca in replica, alle 16 la replica delle selezioni musicali del martedì, alle 20 da Bosco e da Riviera in replica.
8: Luci della ribalta.
11: L'agenda eventi di Nova Radio.
14: Solo disagio. Stai ascoltando Nova Radio.

0: in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, rallentamenti tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico. Sulla A11 code a tratti per traffico intenso tra Pistoia e il bivio per la 1. Sulla Fipili in direzione Firenze per viabilità esterna che non riceve, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. In direzione Livorno rallentamenti tra Interporto Toscano Est e Interporto Toscano Ovest. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: moving on up, moving on up. Lord have mercy, we're moving on up now, moving on up. Continue to be a winner, all of you.
1: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
2: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. Lutto nel mondo del calcio, dopo una lunga malattia, a 58 anni è morto Igor Protti. Ad annunciarlo la famiglia sui social, con un messaggio voluto dall'ex attaccante di Livorno, Messina, Bari e Lazio. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. L'unica cosa che posso fare, si legge, è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato. Tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicino. Tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato, per l'affetto e l'amore sempre dimostratomi e totalmente ricambiato, sperando che sia un arrivederci e non un addio. Mondiali, inizia nel migliore dei modi la seconda giornata per il Messico, che vince 1-0 contro la Corea del Sud e raggiunge aritmeticamente sedicesimi. Il gol vittoria porta la firma di Luis Romo. Nell'altra gara del gruppo A, 1-1 tra Cechia e Sudafrica. Passando al gruppo B, la festa del Canada per il 6-0 ai danni del Qatar viene rovinata dall'infortunio shock di Koné. Il centrocampista del Sassuolo nel corso del secondo tempo è stato portato d'urgenza in ospedale, dove nella notte è stato operato per una terribile frattura di tibia e perone. Il classe 2002 sarà fuori per circa 4-5 mesi. Nel 6-0 di Vancouver, da segnalare anche la tripletta dello juventino Jonathan David. L'ultimo e l'unico a riuscirci prima di lui fu Paolo Rossi al Mundial dell'82. Seconda vittoria anche per la Svizzera, 4-1 sulla Bosnia di Dzeko e compagni. Stasera si torna in campo con Stati Uniti e Australia alle ore 21. A mezzanotte la sfida tra Scozia e Marocco. Alle 2:30 il Brasile di Ancelotti affronta Haiti. Alle 5 del mattino la Turchia di Montella è opposta al Paraguay. Voltiamo pagina, basket, l'Olimpia Milano vince il 32esimo scudetto della sua storia. Al Taliercio, in casa della Reyer Venezia, il quarto capitolo della finale tricolore finisce 86-72 per i meneghini. La squadra di coach Peppe Poeta, subentrato a novembre a Ettore Messina, festeggia dunque il tricolore italiano dopo la Supercoppa e la Coppa Italia. Lo ascoltiamo.
3: Mi riempio d'orgoglio, ringrazio prima di tutto la squadra perché sono stati speciali, sono stati unici, sono stati vicino, mi hanno dato tantissimo durante l'anno. Però poi ringrazio assolutamente la proprietà che è stata veramente speciale, mi ha sempre supportato. Un pensiero a sicuramente ad Ettore, perché il trofeo è il tripletto è condiviso, condividerlo con una leggenda come lui per me è un onore speciale.
2: Così invece l'allenatore degli Oro Granata, Neven Spachia.
4: Voglio fare complimenti alla squadra Milano e tutto quello che hanno fatto questa stagione, un playoff ottimo, coach Poeta e il loro staff tecnico e i giocatori. Anche complimenti a mia squadra che è arrivata fino al fine con tante difficoltà.
2: Siamo al tennis, si ferma agli ottavi l'avventura di Mattia Bellucci. Ad Halle in Germania a spuntarla è Collignon in tre set. Il belga torna in campo oggi contro Sasha Zverev, reduce dalla vittoria di Roland Garros ai danni di Cobolli. Dalle 13 i due si giocheranno un posto in semifinale contro uno tra Shelton e Fritz. In corsa nello stesso torneo ci sono anche Medvedev e Ogier Aliassim. In chiusura il volley, giorno di pausa per le azzurre di Julio Velasco. Ieri la vittoria per 3-2 contro la Serbia. Ascoltiamo Kate Antropova.
5: Siamo contenti che siamo comunque riusciti a portarla a casa questa partita, perché non era semplice. Loro una certa veramente hanno iniziato a crederci fino in fondo e si è visto il loro bellissimo atteggiamento in campo. Abbiamo solo che imparare da questa partita e andiamo avanti.
2: Dopo 5 successi e una sola sconfitta all'esordio contro il Brasile, domani alle 10 l'appuntamento con gli Stati Uniti, domenica il Giappone. Ed è tutto.
1: Nova Radio Città Futura. Community Radio. Community
6: Radio. WhatsApp. Ultime uscite su Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per traffico intenso, rallentamenti tra Calenzano e il Bidio per la variante di Valico. In direzione Roma rallentamenti tra Calenzano e Firenze Scandicci. Sulla A11 rallentamenti ancora per traffico intenso tra Pistoia e il Bidio per la A1 in direzione Firenze. Sulla Fipili per viabilità esterna che non riceve code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Pensare e comunicare, il segno toscano.
3: La mostra dei manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi.
2: Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
3: Aperta fino al 23 giugno, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, sabato 13 e sabato 20 dalle 15 alle 19. L'ingresso è libero.
2: È un'iniziativa dell'Associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
3: Martedì 23 alle 17.30, sala Chetti La Rocca al MAD, talk Cos'è un manifesto nel secolo digitale? Casi del contemporaneo e visioni virtuose del futuro, con Emo Risaliti, Mario Piazza, Davide Giorgetta, Antonio Glessi, Enrico Lattanzi. Modera Sara Patrizia Mara.
4: What's up? Ultime uscite su Nova Radio.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Gelo sull'accordo tra USA e Iran firmato da Trump mercoledì scorso a Versailles. I negoziati diretti tra Washington e Teheran, che si sarebbero dovuti avviare oggi in un resort in Svizzera, sono stati rinviati. Lo ha annunciato il governo di Berna, che non ha indicato nuove date per i colloqui. Per il momento il vicepresidente USA non partirà, conferma la Casa Bianca. Dall'Iran arriva una sorta di avvertimento: restiamo fermi nel rispettare le condizioni e le linee rosse stabilite, nel difendere gli interessi della nazione iraniana, ha dichiarato Ghalibaf, presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore del regime islamico, mentre si fa sentire anche la guida suprema. Non ero d'accordo, ma ho dato l'ok. Trump era disperato e voleva l'intesa, ha detto Khamenei. Intanto riprende il traffico nello stretto di Hormuz. Dopo 100 giorni di attesa passa anche la nave Grande Torino di Grimaldi. Sala d'almeno 18 morti il bilancio dei raid notturni lanciati dalle forze di Israele nel sud del Libano. L'esercito di Tel Aviv conferma di aver colpito infrastrutture e terroristi di Hezbollah, spiegando che gli attacchi sono stati una risposta alle ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del gruppo sciita. Parole di fuoco arrivano dai ministri di estrema destra del governo israeliano. Ora tutto il Libano deve bruciare, scrive su X il titolare della sicurezza Ben-Gvir. Gli fa eco il ministro delle finanze Smotrich. È ora di aprire le porte dell'inferno. Scontro tra due auto sulla strada provinciale in provincia di Bari. Drammatico il bilancio: morta una bimba di 4 anni, grave la mamma di 38 anni che ha riportato traumi al bacino e al torace. La donna è ricoverata in coma al policlinico del capoluogo pugliese, ferito anche il passeggero dell'altra vettura. Altre giovani vittime, anche in Sicilia, un 15enne morto nella notte in seguito ad uno scontro tra due motocicli a Siracusa, ricoverato in rianimazione un altro ragazzo di 18 anni. La polizia municipale sta effettuando i rilievi per accertare la dinamica dello scontro avvenuto in prossimità di una rotatoria. Il mondo del calcio piange Igor Protti, morto all'età di 58 anni dopo una lunga malattia. Ad annunciarlo la famiglia sui social con un messaggio voluto dall'ex attaccante di Livorno, Bari, Lazio e Messina. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. L'unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi, dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
4: Sta andando tutto male, sta andando tutto male.
5: Stai ascoltando Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Firenze Nord e Barberino. In direzione Roma rallentamenti tra Calenzano e Firenze Scandicci e tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla Fipili in direzione mare per incidente 4 km di coda tra Ponte d'Era Ovest Ponsacco e la diramazione Pisa Livorno. In direzione Firenze code a tratti per traffico intenso tra l'Astrassigna e Firenze Scandicci. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Per la rassegna Poesia nella città, venerdì 9 giugno alle ore 18 alle Murate Art District. Iniziali, sentire, immaginare, smarginare. Performance a cura di Marta Bellu. Venerdì 19, sabato 20 giugno alle 20.30 e 21.30 a Palazzo Medici Riccardi, la congiura dei pazzi a cura della Compagnia delle Seggiole. Venerdì 19 giugno alle 21.15 al Teatro Romano di Fiesole, Crescere la guerra, reading con la giornalista Francesca Mannocchi e il violinista Rodrigo D'Erasmo. Prosegue a Vicchio di Mugello, Etnica, il 19 giugno sul palco Sean Cuti, il 20 giugno Chantel e Bukovina Club Sound System, ultimo appuntamento il 21 di giugno con i Nomadi. Sulle frequenze di Nova Radio venerdì alle 14, quarto piano, alle 21 Free Pass. Sabato 20 giugno dalle 17 all'Anfiteatro Ernesto De Pascale alle Cascine, SOS Palestina, evento ideato da Piero Pelù, il cui ricavato sarà devoluto a Medici Senza Frontiere. L'evento è sold out. Sabato 20 giugno alle ore 20 nella Sala Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, Tempo Reale Electro Acoustic Ensemble presenta il concerto Fluxus 3. Al Bistro Santa Rosa sabato alle 21 l'Animale che sono io, uno spettacolo di con Flor Robert e Angela Antonini. Sabato 20 e domenica 21 giugno a Calenzano Alto torna Lunaria, teatro di strada, arti circensi e mercatini artigianali per una edizione dedicata al fascino degli artisti e dei pianeti. Sulle frequenze di Nova Radio alle 11 sabato Radio Moca, alle 11.30 Restiamo Animali, in replica alle 17 Psicoradio. Domenica 21 giugno a Ultravox alle Cascine, il primo appuntamento di Pride River 2026. Si parte dalle 17 alle 20.30 musica live con Jamila e dalle 22 Flinta Open Mic. Domenica 21 giugno alle 21.30 al Museo di San Marco l'Orchestra della Toscana con Sieva Borzac, direttore Enrico Ruberti al contrabbasso, suonano musiche di Beethoven e Hofmeister. Alle ore 21 nel parco di Villa Vogel, concerto del piccolo coro del Melograno inserito nella tradizionale festa della musica. Domenica 21 giugno alle 21.15 alla Scuola di Musica di Fiesole al Teatro Romano torna la festa della musica. Domenica 21 giugno alle ore 11.30 al Parco Medicio di Pratolino l'Orchestra Umana Armonia propone la Cavalleria Rusticana di Mascagni. Sulle frequenze di Nova Radio alle ore 12.30 domenica Radio Moca in replica, alle 16 la replica delle selezioni musicali del martedì, alle 20 da Bosco e da Riviera in replica.
0: Luci della Ribalta.
1: Agenda eventi di Nova Radio.
3: Agenda Chesbot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
4: L'associazione Voices in the Wind presenta la Festa della Musica Voci dei Luoghi, un concerto corale di musica dal mondo in programma il 21 giugno alle 21.30 nel giardino dell'asilo Maria Ausiliatrice Marina di Pisa, via Icciurini 19, ingresso libero. Avis Zonale Versilia organizza la seconda edizione di Doni di Sabbia, gara di sculture di sabbia, in programma il 26 luglio alla spiaggia libera di Piazza Lemmetti a Lido di Camaiore. La società di San Vincenzo De Paoli cerca volontari per attività di supporto sociale a Prato. Per info svdp.prato@libero.it.
3: Agenda Chesbot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
5: Nova Radio Città Futura, Community Radio.

0: Pensare e comunicare, il segno toscano.
1: La mostra di manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi. Fino al 23 giugno al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8 a Firenze, aperta dal lunedì al venerdì 9 e 19 e 30, sabato 15-19, ingresso libero. Partecipa al concorso, fotografa un manifesto della mostra affissa sui muri di Firenze ed uno in mostra e invia le due foto alla mail info@museomagma.com con nome, cognome e cellulare. Le foto più artistiche e originali verranno premiate con il catalogo della mostra.
0: Pensare e comunicare, il segno toscano. È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
2: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming.
3: Community Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Roma, code a tratti tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Per un veicolo in avaria, rallentamenti tra Impruneta e Incisa Reggello, e per materiali dispersi, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Sud. In direzione Bologna, rallentamenti, ma per traffico intenso tra Calenzano e Barberino. Sulla Fipili, per viabilità esterna che non riceve, code a tratti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

Sí. Just been

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: Francesco e Gabriele presentano Quarto Piano.
1: In collaborazione con
2: Vov, la bevanda che vi rinfranca, vi presenta SS, una trasmissione speciale soave.
3: Mortadella è comunista, salame socialista, prosciutto democristiano, prosciutto cotto è fascista.
4: Anch'io ti voglio bene a Berlinguer, ma il problema non è mio quello di fidanzarsi con Berlinguer, è quello di fare la rivoluzione.
5: Uno spettro si aggira per l'Europa, lo spettro del comunismo.
6: A me fascio, io fascio.
7: Ah, so come! Io mica so comunista così, sa! So comunista così!

0: Bella Boccia!
1: Molto bene, molto bene.
0: Il lavoro di squadra è essenziale.
1: Così puoi dare la colpa a qualcun altro. Gabriele Giustichi.
0: Francesco Marilli, un programma contro revisionisti.
1: Very good, ma anche very bad, very bad.
0: Olio, aceto, pepe e sale, sarebbe buono uno stivale.
1: Sua eccellenza Stefano Patrizio alla regia, ma adesso il manifesto del Partito Comunista di Karl Marx, alla voce c'è Chiara Macinai.
2: Quando il mondo antico stava per tramontare, le vecchie religioni furono vinte dalla religione cristiana. Quando nel secolo XVIII le idee cristiane soggiacquero alle idee dell'illuminismo, la società feudale stava combattendo la sua lotta suprema con la borghesia allora rivoluzionaria. Le idee di libertà di coscienza e di religione non furono altro che l'espressione del dominio della libera concorrenza nel campo della coscienza.
3: E io sarei il colonnello Kurtz, quello di Apocalypse Now. E noi tutti siamo la feccia, siamo lo scarto, ed è quello che fanno normalmente, no? Quindi glielo diciamo noi, noi oggi rappresentiamo lo scarto e la feccia, e siamo orgogliosi di esserlo, siamo orgogliosi di esserlo.

0: questa parola, attenzione, io voglio dare la possibilità a 20 persone, attenzione, a 20 persone nel comprarla, attenzione, vi dico solamente il prezzo degli orecchini, a 3.600.000, no? Porca miseria, momenti si andava, avete visto?
1: Ma se io ho una scatola di biglietti che ne vuoi uno, tieni, piglia questo, no, e tu se vedi che tu ti incazzi.
2: Io mi cazzo, io gli sto chiedendo di ridarmi il biglietto perché non mi ricordo.
1: Ma quale figlio?
2: Quello che voi mi avete preso perché la macchinetta vostra del cazzo non va.
1: Ma
2: ecco perché.
1: Ma dentro
2: non me ne frega un cazzo, sono cazzi vostri. Vi state tutti incazzi?
3: Leti
4: fa troppo caldo, questo è un classico, ragazzi,
3: fa caldo, fa caldo,
4: fa caldo,
3: caldo fascista, caldo.
4: Ecco, ma dicevo, questo caldo
3: poi c'è degli altri,
4: sì.
5: Bisognava vedere se si può fissare per quest'estate, se no va a finire che non si trova a posto, è tutto pieno.
6: Allora non tante so, bella e fissa a momento. Sì, che cazzo ridi? 10 giorni, perché io non c'ho voglia di stare a Riccardo, a Petit Riccardo, passami sali anche su.
5: 10 giorni a momento con la bambina, l'altro ci viene. E che fa a momento?
6: Non avviare, ora. Allora scusa, c'è un monte di sagre, c'è un monte di feste, c'è la fine via Stagni, c'è le patate.
5: Non lo fare il furbo, se l'ha detto Sandia, 10 giorni a via Reggio con la bambina, a massimo se non si trova a posto, Sandia, a Torre del Lago Puccini.
6: Ascolta, mio, io non l'ho mai detto, poi a Torre del Lago Puccini, a via Reggio. Ascolta, noi siamo montagna, c'è fresco, passa,
5: ma che si fa 10 giorni, ma meglio, senti, ascolta una cosa, io non ci vado, io ci vado da sola più la bambina e vo anche lì,
6: te la fo io la valigia.
7: Il treno supersonico che va a 6.000 non esiste, è già grassa se c'è il freccia rossa. Mica siamo in Giappone, attenzione, allontanarsi dalla linea gialla.
3: Una delle poche cose positive di questi tempi, sentendo parlare dei nostri politici, è che hanno preso a infamarsi da solo. Renzi dice d'essere antipatico, se lo dice da sé, quell'altro dice d'essere la feccia.
4: Quell'altro sa lo spot, di cretino a solo.
3: Giustamente, sì. E loro ci hanno preso in parola, quindi insomma anche il generale ascolta quanto piano.
4: La feccia,
3: non so se questa cosa
4: però,
3: ci butta
4: però,
3: benissimo.
4: Però ecco, una cosa io dico.
3: Caldo fascista, capito? Caldo fascista. Oggi fascistissimo. Allora, freddo becco fascista. Caldo becco fascista, freschino e calduccio socialista. Dai, diciamo,
4: socialista. No. Infatti il partito preferisce più la primavera, almeno questo, vabbè, ce l'ha detto, ce l'hanno detto. Vabbè, però questa cosa...
3: Che finissima e sagace satira che facciamo, incredibile.
4: Ma c'è da capire, come mai tu fai una manifestazione di sabato di giugno e fa un caldo bestia, già tu sei avanti, no, di cervello, no,
3: nemmeno questo... fossero a fare il calcio con costume,
4: quelli sono addassi, allora, lascia fare, ma in teoria non dovrebbe andare così, speriamo,
3: no,
4: bene,
3: no, infatti,
4: però evitate, no, fatele d'inverno queste cose, le meglio
3: non le fate proprio,
4: oppure non le fate
3: meglio,
4: già
3: me.
4: Ce lavori, ci ho 2 ore per muoversi, accidenti a
3: voi, con il caldo, maledizione, bisogna stare attenti molto, perché sapete, no, bisogna bere, però bell'acqua, non.
4: Sì.
3: Allora
4: nonna,
3: noi abbiamo nonna, incredibilmente nonna. 2 ospiti oggi qui che ci raggiungeranno in studio per l'argomento della puntata: alcolizzati capitalisti contro analcolici socialisti. Allora il nostro regista ci ha tenuto a dirci che lui non è d'accordo con il tema della puntata, perché se lui vede evidentemente un po' di alcol anche nell'area
4: anche nella
3: socialista.
4: Parte socialista. No, ma in realtà non è così dai, via, spieghiamolo per bene.
3: Cioè, spiegalo te perché a me fa troppo caldo, vai.
4: Cioè, l'analcolico è inteso come cosa sana. Cioè, come dice, lo dice, a chi non prende il vino non dai nemmeno l'acqua. E questo siamo d'accordo. Cioè,
3: giustamente. Cioè, abbiamo un contributo che abbiamo qui, grazie alla nostra redazione, e poi siamo io e te, che sono andati a prendere...
4: Io delle volte anche un vento.
3: Delle voci...
8: E io ho preso una transenna, ecco. E l'ho messa in mezzo al selciato perché avevo assunto alcol e stupefacenti. O perché sono un po' deficiente.
9: Ah, anche 2 Glen Grant.
10: 2 signore?
9: Sì, 2. Michele.
10: Sandra.
9: Ciao.
10: È dai tempi di Londra che non ci si vedeva.
9: È vero. Ah, ti ho ordinato un whisky.
10: Colore chiaro, gusto pulito. È Glen Grant.
9: Sei sempre un intenditore di whisky.
10: Vedi belle donne.
9: Guarda che ora sono sposata.
10: Ma sempre eccezionale.
3: Che cavallo.
9: Glen Grant.
11: Glenn Grant.
12: Però anche lei, insomma,
13: ma... lei non era ubriaco, dice.
8: Io ero sereno.
13: Era?
8: Sereno. Ero...
13: Era un ubriaco sereno? Non ho capito.
8: E sicuramente non barcollavo, non ero ubriaco. Reggo molto bene l'alcol.
4: Ecco.
8: Dignitosamente brillo.
3: Alcolizzati capitalisti, analcolici socialisti, non poteva mancare con noi Giamma Trapini. Così su questo argomento, soltanto ecco, chiamato in causa più ipso facto,
12: no,
3: come
12: più
3: si
12: per
3: dice
12: il discorso alcolico che per il discorso
3: anche secondo me
12: tubi.
3: Anche secondo me a giudicare da come barcolla qui nello studio di Nuova Radio. Buon pomeriggio Geometra, buon pomeriggio.
14: Ciao.
3: Ma lei in questo caldo ha preso una mina anche oggi?
14: C'è uno, mi ha incrociato, no? Un tipo mi fa: c'ho da prendere un farmaco. E io gli fa: c'è la farmacia, vi. Ma me lo diceva con la mia stessa lingua, così come parlo io.
3: Era brillo anche lui.
14: Quindi avevo capito che era un fratello. E lui mi fa: no, ma mi manca 5 euro per pagare la medicina.
3: Per l'appunto, eh.
14: Accidenti, quanto la costa io questa medicina? È cara, è cara. Vieni con me, gli ho offerto un bianchino, stava meglio ora, stava molto meglio, non aveva più
3: e
14: bisogno.
3: E ci ha raccontato questo aneddoto esattamente per quale motivo?
14: Che quando ti chiedono i quattrini, se chiedi il motivo, glielo risolvi, spendi meno, un bianchino costa meno di 5 euro.
3: Capi, si dette nel lui per tutta la puntata, no?
14: Non lo so,
3: spero,
14: anche, no, anche no,
3: anche no, anche no, ma abbiamo però
14: il bianchino
3: anche nei nostri sponsor, insomma, sì. Un occhio agli alcolici, all'amaro, sì. Montenegro.
15: I miei amici erano bloccati in mezzo alla tempesta. Dovevo andare a salvarli.
16: Oh, Mario, sei venuto finalmente.
17: Hai portato l'amaro?
15: Ma certo, eccolo.
17: Amaro Montenero, sapore vero.
16: Oh, tutti ubriacassi, via!
15: Quanta fatica per far partire quel vecchio biplano.
17: Dai, etati, ven via!
16: Briaco!
17: Ecco. Amaro Montenero, sapore vero.
15: Ehi, c'è uno stambecco intrappolato nel crepaccio.
17: Vai a scemo!
16: Lo stambecco s'attacca!
17: Amaro Montenero, sapore vero.
3: Alcolizzati capitalisti contro analcolici socialisti.
12: Un po' dispiace per lo stambecco, però.
3: Comunque. Allora, Geometra, lei comunque ci stava dicendo che d'estate beve un pochino meno, un pochino più moderato, più morigerato.
14: Roba più fresca, ecco.
3: Tipo?
14: Per dire, i Negroni, è troppo forte d'estate.
3: I Negroni è una bella fittonata.
14: Ecco, già l'Ameriano... o i gin tonic, sì, che meglio d'estate.
3: Vabbè, senso, oi, però, mi sembra però un
12: sicca. A me mi dà un po' noia.
3: Anche a me. Allora, senta, lei si metta qui perché dobbiamo far entrare anche l'altro nostro ospite, che in realtà nessuno
12: quasi
3: aveva invitato,
12: peggio.
3: Ma è venuto da sé.
12: Ma che poi ospite, ormai è quasi un parente tuo.
3: Ma perché no, parente mio? Perché
12: io
3: parente
12: l'odio,
3: mio?
12: L'odio,
3: va bene, abbiamo i Bussolotti che giustamente viene a trovarci.
12: Ciao.
3: Anche lui. Sei
12: ciao,
3: amico
12: ciao,
3: anche
12: ciao.
3: Te di Geometra Pini?
14: No, non, l'ho visto qui da voi, ma io no, Bussolotti. Poi io non sono un alcolista, né anonimo né...
3: Quindi
14: insomma,
3: te
14: né
3: sei
14: famoso.
3: Dalla parte analcolica di questa puntata.
14: Analcolico, però il vino a tavola e le ossie di lo
3: allora
14: normale.
3: Tu sei alcolico, che discorso?
14: Sì,
3: ma l'analcolico
14: esagero,
3: per il vino.
14: Bussolotti. Per esempio...
3: Fallo anche essere bravo, c'ha le grullo da sobrio.
14: Per esempio, io ho resistito la volta che si dovette portare i bitter Campari ai Principato di Monaco e, per esempio, io ho resistito lì.
3: Cioè, c'avevi un camion, un pieno,
14: un camion,
3: una cisterna.
14: 72 camion pieni.
3: 72 camion con le cisterne
14: Campari.
3: Piene di bitter.
14: No, le bottiglie, mi sono
3: belle fatte così.
14: Sì, perché... c'era stata la crisi di bitter Campari, no?
3: C'è stata
14: che
3: nessun...
14: crisi?
3: Che crisi? Non c'è stata nessuna. Guarda, crisi del bitter
12: famosa
3: Campari.
12: La crisi dei missili a Cuba, poi altre crisi
3: Lockheed, ma...
12: sì, vabbè, ma
3: bitter Campari non credo
14: no, la crisi di bitter davvero,
3: allora restiamo con la grande suspense della crisi della bitter Campari, ma
12: hai
3: prima andiamo
12: di Monaco,
3: il
12: poi.
3: Numero per i vostri in sms se esce fuori che schermi
14: c'era stato l'81
3: vai bevo.
18: Il numero WhatsApp per i vostri messaggi è il 366 10 14 094.
19: Kick out the jams! Susie!

Si comincia gli alcolizzati, i drogati e tutta quella gente canza, lì che muore giovane. Io avevo due vecchi. Poi al massimo un chinotto e a letto, sai, la spuma bionda come alle medie. Che tristezza, mamma mia, mai una gioia. Non ci si è fatto.

0: nuovo singolo di Alice Cooper con Suzy 4. Ma c'è la possibilità di entrare in contatto con noi, c'è un filo rosso con i nostri anche, ascoltatori, volendo anche nell'aldilà. Ah, sì. Facciamo come Red Ronnie, non togliamo possibilità. Allora. Abbiamo però una
1: con
0: telefonata.
1: Jimi Hendrix,
0: credo sia vivo però
1: parlare.
0: Questo all'ascolto. Pronto!
2: Pronto! Grandissimi eroi! Grandi! Finalmente prendo la linea!
1: Grazie, ma chi sei? Chi
0: grande
1: sei?
0: Cavallo!
2: Ciao. Sono Alvaro Morrocchi, è la prima volta che riesco a prendere la linea con voi.
0: Sei un grandissimo, un numero uno assoluto, proprio dall'Albo d'Oro dei cavalli.
1: Senti, da dove ci chiami, grande Alvaro?
2: Sono lontano io, sono in Alaska.
0: Accidenti, rischino, bene, bene.
1: E che ci fai lì in Alaska?
2: Lavoro dai Bartolini.
1: Verdura
2: io.
1: La roba con la neve.
2: Verdura.
1: Allora un abbraccio a te, tutta l'Alaska, pinguini, le foche, gli orsi bianchi.
0: Però
1: vale, se ne frega.
2: Idoli.
0: Grandissimo.
2: Posso fare una richiesta?
0: Ma sei un cavallo, dici tutto. Chi dobbiamo
2: fare? Io sono una nonna che sta in Trifesetolo, no?
0: Vuole l'autografo di Stefano Patrizio? Che vuole?
2: Sì, vorrebbe sentire una bella canzone che voi dedicata da voi, ecco. Sì.
1: Dedicata da noi?
0: Una dedica? Oddio.
1: Che canzone vorrebbe sentire la nonna?
0: Vabbè.
2: A lei gli piacerebbe ascoltare il grandissimo Cristiano Malgioglio con Caro Berlusconi.
1: A proposito da
0: bellissima,
1: credo abbia scritto.
0: Aspetta, prima però la domanda visuale: è mai andata in onda? No, il nostro regista dice non è mai andata in onda. Caro Berlusconi,
1: non credo sia
0: Cristiano
1: vero,
0: Malgioglio.
2: Dall'aldilà,
0: per l'appunto.

0: Michael Nicoli e Dia di Nolfi. Poi
1: vai, nonna! Soluzione che sia quella iniziale che mi dia una
0: svolta. Caro prego, mi sta solo un minuto a
1: spezzare.
2: Dai, leva sto tocogliaio, per piacere, è una cosa pazzesca, fa schifo, dai, sta ossa, caro Berlusconi.
3: Allora, grazie, dai, nonna, schifo. Grazie.
2: Alvaro, fa schifo sta ossa, fa schifo allora, la canzone, ma, e fai
1: ma
2: schifo anche
1: voi
2: te.
1: Voi siete Bellini, voi siete Bellini.
2: Eh sì, siamo dei mitici, l'hai detto ora.
1: Il presidente se n'è andato pochi anni fa.
2: Ma che presidente, ven via, dai, basta, dai, fa schifo la
3: anche
2: canzone.
3: Anche la nonna, dai.
1: La nonna la piange.
3: Sì. Ma che la piange, vada lì alla manifestazione di Vannacci.
2: Scusa. Apicella,
3: aspetta. Ma Antonioni non va al centenario?
4: Ma io ci andrei, fossi lui.
3: Fatto, vabbè.
2: Ciao, arrivederci, grandissimo.
4: Ciao, venerdì. Ciao,
3: sì, ciao, ciao. Ciao.
2: Mai proprio, vabbè, niente.
5: Raccontare barzellette finte per vedere se ridono uguale.
6: Oh, vieni, Franci. Senti questa? È fortissima, eh?
7: Allora, c'è un meccanico e un elettricista. Il meccanico fa: ma il motore è ad alto voltaggio? E l'elettricista: penso di sì, ma non ci giurerei.
8: Ganza,
9: ma non l'hai capita?
8: Come no? L'ho capita, sì.
2: Alcolizzati capitalisti o analcolici socialisti, abbiamo adesso la possibilità di fare due cose, cioè di
3: andar via,
2: che sarebbe una meglio, delle possibilità, ma in realtà restare, ascoltare il nuovo singolo di Billy Idol, John Wayne, e anche il numero per i vostri sms. Qui su Nova Radio Città Futura.
10: Il numero WhatsApp per i vostri messaggi è il 366 10 14 094.

0: Informa noi signori passeggeri che tra pochi giorni scoppia l'estate. Farà un caldo bestia. Me lo rigoverno. Quindi non rompete tanto con le informazioni. Vabbè, attenzione,
1: c'ha ragione, eh?
0: Allontanarsi dalla linea gialla.
2: Ciao a tutti, Gavino da Carbonia. Oi, oi. Oggi sono a tutti gli effetti abbastanza arrabbiato perché avete ancora visto come l'argomento di oggi tende a sottolineare che chi è di destra è un avvinazzato, mentre chi è di sinistra è un alcolico.
3: Scusate,
2: ma lo vogliamo dire o non lo vogliamo dire che il sinistroide è quello che si beve il tavernello, quello che beve vini di seconda fascia perché non si può permettere altro. Lo vogliamo dire o non lo vogliamo dire, ma di cosa stiamo parliamo? Il destrorso è quello che si compra il Chardonnay, si compra il Moët Chandon, sì, si compra i vini di qualità perché ama la bella vita, l'edonismo, e non come i sinistroidi che bevono vini di scarsa qualità perché non se ne possono permettere altri, ma anche se li possono permettere non li capiscono. Ma stiamo scherziamo.

0: E da Billy Idol a un altro idolo, il sindaco di Berrit. Pronto?
1: Buonasera sindaco.
0: Buon pomeriggio. Senta, noi siamo qui che si parla di alcolizzati capitalisti o analcolici socialisti.
2: Grandi.
0: Lei da quale parte del cielo si pone?
2: Allora, noi a Perito abbiamo fatto una grande campagna, stiamo facendo una grande campagna.
0: Bene.
2: Per le bibite analcoliche. Il vino analcolico, la birra analcolica, capito? Perché ci siamo accorti, pensate il genio, siamo accorti che con questa roba qui la si può dare anche a bambini, no? E poi piano piano quando crescono poi magari loro passano,
0: sì, questa cosa è un tantino di manipolazione
1: dell'opinione
0: pubblica,
2: è marketing, capito? Marketing.
0: L'importante è che siano veramente analcolici,
2: allora,
0: non
2: allora,
0: solo
2: diciamo. Ma verso 7-8 anni e ti bevano
1: Allora glielo diciamo a malincuore. Però sono arrivate tante mail da parte degli ascoltatori perché la barzelletta l'altra volta gli ha fatto ridere tantissimo.
2: Grande,
0: non è possibile,
1: cioè
0: è
1: incredibile questa cosa, però è vera. Altra parte
2: ve la video in russo, se volete.
1: La gente dice altre barzellette.
0: Cioè, è diventato il barzellettiere ufficiale.
1: Meglio di
0: Pesci.
1: Meglio di Pesci.
2: Da sindaco a barzellettiere.
1: Quindi, se c'ha una barzellettina veloce, non l'UDL lunghe tipo gli italiani, francesi, roba veloce.
2: Sì, roba veloce.
0: È Berlusca diventato, dice le
2: tipo, mamma, che è vero che è facile che si diventa scemi. Ma io sono il babbo.
1: Marco
3: Miano con l'alto patrocinio del comune e del governo presenta Paradisa Landi in Ma che mi guardo stasera, rubrica sui cinema e le fiction che ci sono a giro ora.
4: Ma come l'ultima puntata? Come fo io senza il mio Francesco?
1: Sbagliavo io.
4: Prima almeno c'avevo un monte di gente da pigliare in giro, Francesco, i giustri. Ora che mi rimane Alfio. Comunque, quella è la Paradisa Landi che vi dà un consiglio per l'estate, ma è spassionato e non è un film, ma non è nemmeno una serie TV, è uno stile di vita. Figlioli, ve lo dico come se fossi la vostra mamma, andate a vedere un cinema quest'estate, di qualsiasi tipo, a Firenze, a Siena, in tutti gli altri posti li fanno, anche quelli sotto le stelle, anche quelli all'aperto, perché guardate, non c'è cosa migliore che guardare un film. Ma anche da soli,
0: migliore.
4: Anche se non non avete nessuno, è veramente un atto d'amore che voi potete fare a voi stessi.
1: Ma a Siena ci sono.
4: Quindi io vi saluto e vi ringrazio per quest'anno, vi si ringrazia tutti,
1: c'è la prossima puntata,
4: la figliola, tutti, e soprattutto un bacio ai miei presentatori, a Gabriele Giusti e soprattutto a Francesco.
1: Vabbè, comunque non è l'ultima puntata, è la prossima l'ultima puntata.
0: Non è la nostra ultima puntata, evidentemente era la sua, si vede venerdì prossimo da fare molti impegni, non può stare con noi, questa cosa ci dispiace molto.
1: Comunque noi lunedì siamo andati ai cinema, siamo andati a vedere il film di Spielberg, l'abbiamo capito, però ci è piaciuto.
0: È il momento per uno sponsor, chiaramente, qui non è che si può andare avanti solamente con le chiacchiere, qui senza Lilleri, tu
5: Caro, io mi sento sola.
6: Lo so, io volevo comprare un cagnaccio, ma fanno un casino.
7: Alfredo è il primo cane da compagnia cibernetico per la tua casa.
8: Alfredo non mangia, non sporca, non abbaia.
7: Si porta a spasso da solo.
8: E volendo cucina da sé.
7: Alfredo non dà noia. Ma se anche solo la sua presenza dovesse infastidirvi,
8: lui muore.
7: Alfredo, il tuo compagno silenzioso.
5: Ah, che silenzio.
6: Maremma diavola, Alfredo l'hai schiantato un'altra volta.
0: Alcolizzato.

0: Pari bitte le ha finite, sicché crisi. Ci chiamò la Campari direttamente a noi della ditta dei Cami e disse, oh, c'è da portare 170 milioni di bottiglie.
1: Dai, ma la smette di dire numeri a caso. Ma com'è possibile 170 milioni di bottiglie, ragazzi? Ma
0: voi avete idea di quanta gente c'è a Monte Carlo sì, che non paga le tasse in Italia e sul Libus
1: quello,
0: bere i negroni
1: alla faccia nostra,
0: alla faccia di paga.
1: Ecco, però dicevo, al di là di questo, quindi voi cosa faceste? Quindi quanti camion ne eravate?
0: Era 27, mi sembra, 27 cami.
1: Erano 72 fino a 10 minuti fa, però vabbè, è uguale.
0: 27 il ribaltino di
1: 70. C'è anche la discalculia, va bene. Allora, arriviamo invece, ecco, allora, ai nocciolo della faccenda.
0: Allora, si arriva lì, a parte per passare 72 cami di ai Monte Carlo, dove si mettevano?
1: Come avevi fatto, fra l'altro? Cioè, incolonnati tutti, tipo...
0: No, si faceva tipo a scalare, no? Entrava uno, poi quell'altro girava e rientrava.
1: Caricarle su un treno era troppo difficile.
0: Non c'era treni a quei tempi.
1: Non c'era treni.
0: Ma come? Nell'81 non c'erano treni?
1: Lascialo fare. Non c'era treni.
0: Non è che non c'erano i treni, a voglia.
1: Non c'erano treni adatti.
0: Non c'erano i treni che arrivavano a Monte Carlo. Monte Carlo tu ci arrivavi solamente in macchina.
1: E quindi tutto, te...
0: Massimo
1: e quindi te tipo... tipo grosso guai a Chinatown col insomma, tuo Pork Chop Express sei andato.
0: Quindi, però... Quando noi si era lì a scaricare, cioè io non ero a scaricare, io ero
1: a guidavo giustamente.
0: Quelli lì a scaricare, a un certo punto arriva un tizio dal Palazzo Reale, sì. No? Con una busta. Dice: ma chi è qui che comanda? No? Dice lui, indicando i Bussolotti, che posso io.
1: Mi porta solamente il fatto di farli di se stesso in terza persona come i sovrani e
0: insomma,
1: i pazzi,
0: insomma non ci tenga sulle spine, via.
1: Vabbè, chi è
0: idiota.
1: La busta, cosa c'era scritto in questa busta, da parte di chi era?
0: La signoria vostra invitata al grande ricevimento. Bussolotti dirà
1: aspetti un attimo,
0: si presenti in cravatta bianca.
1: Aspetti un attimo, restiamo un attimo sulla cravatta bianca, perché adesso abbiamo un conto che
0: ma io non lo voglio più sapere.
2: Non si sta giocando al Franchi la partita tra Fiorentina e Noti Briachi, perché l'arbitro ha dovuto interrompere la gara sullo 0-0 a metà del primo tempo quando ha chiamato il cooling break. La squadra ospite ha capito male il fatto che si tratti di una pausa del gioco per bere e ha tirato fuori dalla panchina le bottiglie di grappa fatta in casa. La situazione è abbastanza fuori controllo dal momento che il capitano degli ospiti, il Panchini della Casa del Popolo di Grassina, detto Orzoway, ha portato tutti i suoi compagni di squadra, vecchi e briachi, a fare gli Marel al cantiere della Fiesole. De Gea intanto prova a tenersi sveglio perché ha passato le ultime notti a guardare le partite inutili del mondiale. Il Panchini gli passa un amaro e lo porta con sé al cantiere. Gioco fermo quindi sempre 0-0 tra Fiorentina e Briachi. Studio.
3: Il numero WhatsApp per i vostri messaggi è il 366 10 14 094.

si informano i signori passeggeri che sul treno per Bari hanno visto aggirarsi un cammello. Un cammello vero. Ora io dico, ma prendi un gatto. Un cane al massimo. Ma un cammello non si può. Dai. Attenzione. Allontanarsi dalla linea già.

0: Buonasera da professor Baggiano,
1: buon pomeriggio.
0: Professore di storia, sì. E di all'università.
1: Sì, non mangi,
0: vengo
1: però
0: a portarvi un po' di cultura, anche se la vostra è una trasmissione su questi imbecilli.
1: Ma mastica, professore, non si

0: degli Auburn su Novagandoci da Futura. Allora, stavamo dicendo, siamo rimasti in questo racconto assurdo di lei che riceve questa lettera da Palazzo Reale.
1: La matta bianca significa lei deve andare con i fracche. Sì.
2: Infatti è il mio retino Bussolotti, lo so. Mi tocca andare a affittarlo che a coso, mi tocca tornare a Genova, non c'era uno affittato, poi che poi ha visto
0: Principato di Monaco,
2: style è difficile trovare.
0: Comunque sei tornato Andrianda, poi sei tornato quindi vestito, quindi, come nelle fiabe sostanzialmente,
1: ma c'hai anche il fiore come
0: la pistola come James Bond,
1: dice il fiore come Fred Astaire.
2: Bussolotti no il fiore non c'avevo il fazzoletto.
0: Vabbè. Insomma, sei stato invitato da c'era Ranieri di Monaco, di
2: principe Ranieri, poi la principessa Grace, che poi la principessa Grace mi fece Bussolotti, je suis ringrazio, mi fece, ma
1: smettila, ma cosa dici, la principessa Grace
0: neanche
1: non
0: che
1: non può
0: ringrazio
1: Bussolotti, accidenti a te, ma va qui non bene. Siamo ma io che siamo i pesci gatto a bocca,
0: un assassino in casa è meglio, guarda,
2: sì,
3: le carceri sono sovraffollate? Aiutaci a risolvere il problema. Prendi un assassino in casa.
4: Assassino in casa ospita un delinquente e contribuisce a risolvere un disagio sociale.
3: Prova il brivido.
4: Assassino in casa.
3: Assassino in casa. Quasi quasi provo a casa della mia cognata.
5: Oh Mario,
3: che invia le odiosa.
4: Assassino in casa.
0: Alcolizzati capitalisti, analcolici socialisti, c'è qualcuno che evidentemente, non io, non Gabriele, nessuno delle persone che io conosca, però c'è qualcuno che vuole avere novità sul bollettino degli UFO. Come possiamo noi restare sordi di fronte a una richiesta così importante?
1: No? Pronti.
6: Oddio Gianbeppe, in giardino c'è gli alieni, una luce.
7: Oh, ben via, Maria. Oh, tu lo vedi che i toni verdi di tuo figliolo si sa asciugare.
6: Oddio, che paura, meno male. Però io, Gianbeppe, voglio più sicurezza da parte dello Stato. E voglio sapere che fanno gli alieni, come si muovono.
8: Con l'alto patrocinio del comune e del governo, Quarto Piano, supportato da Nova Radio, presenta il bollettino degli UFO con Gianni Giangrande.
9: Buongiorno ragazzi, aggiornamento bollettino UFO. Alla fine, dopo tante notizie date e tante domande che ci siamo fatti, siamo arrivati alla fine. E il presidente Trump ha divulgato documenti fino ad oggi segretati riguardanti UFO o presunti tali. Ad oggi non abbiamo risposte certe di quello che siano questi oggetti e se è tutto dovuto alla nostra fantasia o è tutto vero. L'unica cosa che non è una fake news è che la Fiorentina si è salvata avendo soltanto 6 ma questa è un'altra storia. Allora, per il prossimo anno o la prossima trasmissione, vi invito a fare una cosa: inviateci vostre segnalazioni di presunti oggetti strani che vedete nel cielo o che avete visto, e poi ne discuteremo insieme. Ad oggi io, Gianni, vi saluto e vi invito di nuovo ad ascoltare la nostra trasmissione. Un ciao a tutti da Gianni e dal bollettino UFO. Ciao ciao.
1: Che poi diciamo, d'estate si vede più UFO, è più facile. Segnalatecelo.
10: Il numero WhatsApp per i vostri messaggi è il 366 10 14 094.

0: Ma l'alcol, cioè qualcuno dice diffidate di chi non beve vino, però cioè secondo me se uno beve gin tonic, cioè ti puoi fidare. Se uno poi beve un gin tonic, un altro gin tonic, una grappa, un amaro del capo e un altro gin tonic, secondo me cioè ma ti puoi fidare di brutto. Io ho visto gente a St. Moritz molto affidabile, cioè ragazzi, di cui c'è una fiducia piena, cioè gente a cui puoi dare più soldi da investire. Ragazzi, cioè, ma tu quando entri in un locale vedi subito, cioè se vedi uno con l'acqua, con l'Evian, ti dice che se la tira, però cioè io mi fido di più di uno che, cioè, che beve, cioè gin tonic, Long Island. Ecco, se vedi uno che ha un Long Island, cioè vai dritto da lui che, cioè, poi certo, attenzione che non ci siano fiamme libere intorno, che sono delle specie di molotov che vanno in giro come il romba. Però cioè, puoi sempre puoi farti fare la messa a norma dei pompieri e vai tranquillo.
1: Bene.
0: Al limite c'è sempre la soluzione a tutto. Vai via qui.
2: Aspettava lui.
3: L'ultimo singolo di Deep Purple, Diablo, su Nova Radio Città Futura, ma è arrivato per noi. Che c'è, Bussolotti?
1: Una cosa incredibile.
3: Sì.
1: Ho letto su internet e proprio
3: quale principessa è conosciuto stavolta?
1: No, io appunto principessa.
3: Questo lei geometra, scusate, ogni tanto c'ho i miei momenti.
1: Vi volevo dire questa cosa. No?
3: Sai che pigliato lei?
1: Nel futuro prossimo non ci saranno più i tubi. Come? Ah no, come fine mai? Dei tubi. Il futuro...
3: E l'acqua da dove passa?
1: Cioè, scusi, se quello c'ha per lavarsi le mani... Ah, l'acqua arriverà così. Si... Ta!
3: Ta.
1: Ma chi l'ha detto?
3: Questa è la spiegazione tecnica.
1: No, c'era... Alessio, l'aveva visto?
3: No.
1: Quello c'è su TVL. Quello Alessio. Pelato. Vabbè. Che fa le carte.
3: Vabbè.
1: No!
3: Allora, dobbiamo interrompere lui. Purtroppo il nostro incredibile geometra Pini che ci sta raccontando una storia.
1: Il futuro senza tubi. Vabbè.
3: Un futuro senza tubi dove l'acqua arriva da così. Ta. Allora, mettiamo un attimo a sedere il geometra che lo vedo per crollare. I Bussolotti è lì che ancora pensa a Grace Kelly, ma per noi è arrivato il momento delle news. Ogni tanto capita.
1: Quelle vere, quelle vere. Sì. Quelle che quegli altri canalacci non vedono.
3: Lo so.
1: Dai, non ve lo dici. No.
3: Sul nuovo ponte Nencioni realizzato per la tranvia, come è noto, non passerà la tranvia. Sul nuovo ponte passeranno le auto, mentre la tranvia passerà dal vecchio ponte da Verrazzano, che tuttavia, non potendo sostenere il peso del treno, necessita di lavori, se no crolla. Il comune di Firenze sta quindi pensando di far passare dal vecchio ponte solo buoi, bufale e altre bestie dedicate all'agricoltura. Sarà ovviamente necessario costruire un altro ponte dove passeranno i camion che trasporteranno fino a lì i buoi e le bestie, mentre i cani da passeggio avranno anche loro un loro ponte più piccolo e adatto alle loro esigenze. Quindi la tranvia per Bagnaripoli non si fa più. L'assessore alla viabilità giura di non essere pazzo, ma sono in corso accertamenti.
4: Il ponte sullo stretto di Messina non si fa.
3: Ecco.
4: È troppo difficile. Lo ha ammesso il ministro Salvini, che ha aggiunto che, visto oramai stava fatto tutto questo asino, si potrebbe tagliare in due Reggio Calabria senza motivo e fare un ponte lì, magari. Inutile. Ma senza dubbio più fattibile. Si amerà lo stesso ponte di Messina, tanto Sicilia, Calabria, uguale. Chi vuoi se ne fa, chi se ne frega, dai.
3: Il presidente Donald Trump si dice molto soddisfatto per l'accordo di pace con l'Iran, che mette fine alla guerra cominciata dallo stesso Trump, che nel frattempo ha abolito le sanzioni agli Ayatollah stabilite da sé medesimo. Lo stretto di Hormuz finalmente riapre, ha concluso Trump, stretto che invece prima del conflitto era aperto.
1: Aperto. Tutto di guadagnato.
3: Si è capito, vabbè.
1: Uno fa le sue scelte, c'è chi va a gasolio, chi va a benzina, chi c'ha la macchina elettrica, chi cambia automatico,
3: capito?
5: ti compro. Superman o preferisci Capitan America?
6: No, babbo, non ne voglio.
7: Stanco di supereroi fascisti? Per i tuoi bambini prenditi i giocattoli dei segretari del Partito Comunista.
8: Ed ecco Venom che sta per distruggere la città.
9: Ma arriva Brezhnev che lo blocca, tam!
10: E poi Toyotti lo distrugge, boom!
7: Segretari del Partito Comunista.
9: Guarda, babbo, io ho Khrushchev con la scarpa.
8: E tu che c'hai lì? Natta! No, bellissimo!
7: Segretari del Partito Comunista.
3: Alcolizzati capitalisti o analcolici socialisti, è il momento dell'Amercord, è il momento di Gig Robot.

0: Nano ghiacciato è il tuo vino aperitivo di tutte le ore. Con lo spuntino, a mezzogiorno, a tavola, la sera prima di cena. Nano ghiacciato è un'idea San Pellegrino.
1: Su Quarto Piano, la mia vita ai tempi di Gig Robot con Riccardo Ventre.
2: Buon pomeriggio, buonasera, dottore.
3: Buonasera, buonasera.
2: Che bella idea.
4: Buonasera, buonasera.
2: Che bella
4: tutti.
2: Idea hanno avuto, no? A fare il nano ghiacciato.
4: Sì, che non è, diciamo subito, per chi sì. Insomma si fosse messo all'ascolto alcuni anni dopo, non è ovviamente una persona di bassa statura morto per ibernazione e poi trovato da Messner.
2: No, siamo lieti.
4: Esatto, tipo la mummia del Similaun. Ma è un prodotto rivoluzionario che diciamo si incassa perfettamente nell'orizzonte tematico di questa puntata, perché diciamo arriva rivoluzionario in quanto sostanzialmente allora per esempio il prosecchino non è che usasse prendiamo un prosecchino c'era il prosecco ma non era questa orrenda abitudine di ora, non era così inveterata, no? E prosecco e patatine vecchie, e allora a un certo punto l'idea è quella di mettere questo prosecco in una bottiglia molto piccola, questo è il nano, cioè una bottiglia piccola, e scusate ma mi vengono delle associazioni che non si possono fare, siamo in faccia protetta.
3: Le solite ci vengono a noi,
2: le stesse, le stesse.
4: Esatto,
2: le immaginiamo.
4: E questa cosa era, se si vuole, anche sostenibile, nel senso che prendi il prosecco e che tu apri una bottiglia, metti su sé da solo... O tu diventi un etilista subito, oppure tu la lasci aperta e la svapora.
2: Certo.
4: Qui il nano era, mi sembra, 125, ma c'è ancora, sì, insomma, sì. C'era 125. Quindi era una cosa che si accoppiava all'individualismo di quel periodo, stiamo alla fine degli anni 70, l'individualismo incipiente, e insomma introduceva anche questo facilitava questo... questa moda dell'aperitivo.
3: Il concorrente che era l'8,5 Giacopazzi, che l'era rosso,
4: sì,
3: vero?
4: Quello, cioè, stimolò tutta una serie di cose che in qualche modo poi hanno portato a far sì che questa abitudine dell'aperitivino fosse, che prima era un po' confinata ai bitter, il bitter rosso.
3: Sarà mio stato quello lì che poi alla fine non ci fa qualificare mondiali.
4: Esatto.
2: Ecco, se tutto ciò non bastasse, c'era anche questo spot che abbiamo ascoltato con una super convincente Amanda Lear, no?
4: Esatto, allora era molto in vigore il dibattito, appunto, se lei fosse, diciamo, un nano, una nana, insomma, e in qualche modo, cioè, questo contribuiva a dare un fascino del proibito a questa gente. Cioè, poi c'era una bottiglietta, era anche conturbante come bottiglietta,
3: sì, era bellino,
4: no? Sì, insomma, un po' a piramidina, insomma, c'era questo fascino. Da lì andava per la maggiore. Erano, diciamo, i tempi, infatti il jingle di Heja, Voulez-vous et Rendez-vous tomorrow, e insomma, metti tutte le cose insieme e metti anche appunto questa spinta all'individualismo che dava questa confezione così piccola, ed eccoci che siamo perfettamente dalla parte degli avvinazzati capitalisti, direi.
2: Grazie mille, dottore.
4: Ciao, saluto a tutti. Ciao.
3: Nano ghiacciato.
5: Donne acculturate che ti mettono in difficoltà.
6: Amore, ancora un bacio.
7: Oh sì, Ciccino, sì. Sai a che pensavo?
6: A cosa, amore?
7: Ma il post-strutturalismo è finito o il pensiero debole orienta ancora le masse verso istanze collettive?
6: Come?
5: Donne acculturate che ti mettono in difficoltà.
7: Gabri, pensavo stasera...
8: Birrino e pizza maialona? Ordino a casa!
7: Stasera non riesco a togliermi dalla testa Wittgenstein.
8: O io? Uguale! Ho il chiodo fisso in capo di
7: Wittgenstein!
8: Lui!
5: Donne acculturate che ti mettono in difficoltà.
7: Ah, Gabri, ha telefonato il tuo amico stupido.
8: In banana? Che voleva?
7: Voleva sapere se guardi la partita da lui. Stasera, che andiamo a sentire Strauss.
9: Ah, Ma ti rendi conto? Ma cosa vuoi che ti importi del calcio stasera?
10: Eh già, c'è Strauss.
5: Donne acculturate che ti mettono in difficoltà.
11: Comincia, che viene a me.
10: No, banana, non posso. Comunque guarda che anche Strauss. No, banana, non fa così. Pronto? Pronto?
2: Siamo come sempre da Bosco e da Riviera e quindi si passa da queste sciocchezze all'ottava rima del maestro Francesco Burroni.
3: Da Siena.
12: L'alcol a volte può dare alla testa e le insidiose sue metifiche vampe ti fanno sembrare una scimmia nella foresta, un bestione che cammina a quattro zampe. Il cervello tuo poi va in tempesta, come a volte lo vedi succede a trampe. Per il socialismo invece analcolici a non finire, ma rossi come il sol

0: si informano i viaggiatori pisesi che sul treno per Pisa ci sono i pidocchi e le cimici. Io andrei in macchina a Pisa. Oppure non ci andrei proprio. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla.
1: I pisesi. Retrocessi, Il nuovo singolo di Wolfbane qui su Nova Radio Città Futura, Wanna Touch You There. Ma abbiamo, visto che si parlava di Bosco e da Riviera, non possiamo non ricordare, come giustamente ci fanno notare dalla regia, che da Bosco e da Riviera va veramente in onda qui su Nova Radio. L'appuntamento, come sempre, è il martedì alle 20.05. Noi invece abbiamo tutt'altri orizzonti di stupidità.
2: Sì, ma no, di venerdì.
1: Noi di venerdì. Che sarebbe oggi, poi,
2: fa parte di una, di
1: della natura umana, sì, e di noi, esatto, in particolare,
2: e qui ne abbonda.
1: Ma invece, in mezzo alla nostra stupidità, c'è una luce che brilla nel cielo ed è quella dell'omino di Lo Sapevate Che?
2: No, perché aspetta,
1: che tra pochissimo lo andiamo a fare a cercare. No?
3: Silotti, io l'ho conosciuto questo signore.
1: Chi?
3: Quello l'omino di Lo Sapevate Che, però non lui. Quello vero della settimana enigmistica, i Sisini, Cavalieri Sisini.
2: Sicuro si ami così.
1: Allora, prima che scattino le botte qui in studio un'altra volta, che già dopo l'ultima rissa siamo già stati censurati da questo punto di vista, noi invece la facciamo sedere un attimo.
3: Perché io ho collaborato tanti anni sì, alla settimana enigmistica, per vero o falso.
1: Non è vero. Dire.
3: Sì, lo facevo io, sì.
1: Allora, abbiamo intanto anche il nostro regista, ovviamente, anche lui
2: contento.
4: Io sono abbonato da
1: redattore, nonché abbonato della settimana di
4: Posso confermare, ho letto varie volte.
1: Perfetto.
4: Esatto.
1: Abbiamo
4: tutto vero.
1: Se voi maledetti mi fate fare il collegamento, ci sarebbe Lo Sapevate Che, l'omino in linea. Pronto.
2: Buonasera.
5: Pronto, buonasera.
1: Buon pomeriggio. Lei come sempre. Ecco, lei è
5: pronto,
1: più
5: buon pomeriggio.
1: Eccoci. Lei è più alcolizzato o va sull'analcolico?
5: Sull'ano alcolico.
1: No, ora, non ci si metta anche lei, maledizione.
2: Non ce l'aspettavamo.
1: È la mia unica speranza di salvezza.
5: No, intendevo dire, quando faccio le iniezioni passo l'alcol denaturale.
1: Molto bene, e ha voluto anche specificare dove. Prego, a parte questo, può dire ciò che vuole.
5: Bene, allora iniziamo subito. Partiamo con Madre Natura. Ma lo sapevate che il ghiro dorme tanto perché ha saputo che si dice dormire come un ghiro?
2: Ah, ecco.
5: Lo sapevate che oggi pomeriggio Franco Oppini monta quattro mensole in casa?
2: Quello dei gatti.
5: Lo sapevate che la Sinca 1000 non è mai stata considerata uno status symbol?
1: Ah no, è peccato, veramente.
5: Lo sapevate che prendete nota, la ferramenta Pieretti di San Pieragliano ha terminato il silicone bianco verniciabile?
2: Che poi mi hanno detto...
1: Buona sapessi.
5: Fino a 24 anni Mal non riusciva a fare l'occhiolino.
2: Ma mal deprimiti.
5: Lo sapevate che Marina Occhiena e Andrea Occhi Pinti non sono parenti?
1: nemmeno affini, dice, vabbè.
5: E lo sapevate che il 99,8% delle persone preferisce di gran lunga mangiare il pane fresco rispetto a quello secco?
1: Vabbè,
2: è strano.
1: Comunque, forse è comprensibile.
5: Lo sapevate che dare una mano a qualcuno è soltanto un modo di dire? Lo sapevate che Leonardo da Vinci non digeriva le trote? Lo sapevate che se chiedete qual è la sigla di Bologna a qualcuno e vi rispondono boh, non vuol dire che non la conoscono.
1: È vero.
5: E lo sapevate che salire in 15 su un ascensore dove c'è scritto massimo 4 persone non è una buona idea?
1: Potrebbe non esserlo, in effetti.
5: Lo sapevate che potete vedere un cervo volante pur essendo perfettamente sobri? A proposito di alcolizzati, no? Lo sapevate che una multa salata può farvi salire la pressione, ma per motivi diversi rispetto a quelli causati dal cloruro di sodio? E lo sapevate che, pensate, oggi ricorre un anno esatto da quando Amedeo Minghi è rimasto chiuso in un ascensore per 20 minuti? Lo sapevate che a Capri c'è un tabaccaio che di schiena è identico a Elton John. Sapevate che se avevate mal di denti e dopo aver mangiato 3 olive vi è passato, è soltanto un caso. E sapevate che martedì pomeriggio, quindi pochi giorni fa, Enrico Mentana ha fatto mettere la para ai mocassini?
2: La para? La para.
5: E lo sapevate, ecco, questo è un ultimo consiglio per l'estate, sì, che si avvicina. Se da oggi vi nutrite soltanto con lardo di colonnata, in agosto guadagnerete il 38% di velocità sull'acquapanna.
6: Grazie. Bene. Mille.
2: Un abbraccio.
6: Grazie mille,
2: un abbraccio, arrivederci.
5: A voi, arrivederci. Buonasera.
6: Salutiamo l'omino dello sapevate che e noi ci dedichiamo all'agenda fasulla.
7: Stasera non sai cosa fare?
8: Inventati qualcosa.
7: Nel vero senso della parola.
8: L'agenda di Quarto Piano. L'agenda fasulla è offerta da...
9: Il vecchio alle poste.
10: Siamo qui.
9: Il vecchio alle poste.
10: Mi scusi, a che numero siamo? Io c'ho i 70.
11: Siamo in 2.
9: Il vecchio alle poste.
6: A Pinolano, gente con le unghie lunghissime gratta la schiena ai passanti a pagamento, una goduria fino alle 18.
12: Per gli amanti del brivido, a Tulliano il famoso mostro con le gengive di fuori mette in imbarazzo le vecchie.
6: A Gugliano annullato alla discoteca Gluz il concerto tributo ad Amedeo Faniglia da parte di Giuseppe Faniglia Band. Musica da discoteca anni 50 con le ballerine di Canale Italia. Si recupera mercoledì 7 luglio 2051.
12: A Bocciaiano, serata DJ con Rocco Senza i Fratelli. Grande festa in piazza con finale a schiaffi.
6: A Seffiano per i bambini il pagliaccio che muore ogni pomeriggio alle 5, oggi ghigliottinato con l'apriscatole del tonno. Vabbè, una panoramica di quelli che sono i principali.
12: No, dicevo, qualcuno si meraviglia perché sa, allora, diciamo, lo sketch di clown con i martelli e fulminante ormai
6: troppo facile, dai, troppo
12: e allora
6: facile. E quindi giustamente per attirare attenzione si va a morire a questo modo. E a proposito di gente che dovrebbe morire presto ma che ancora non lo fa, i Bussolotti, salutiamo i nostri amici all'ascolto a casa.
13: Bussolotti, allora io vado a Tosano con la mia moglie.
6: Sì, ma c'è bisogno.
12: Ma quest'estate?
6: Lei è pagato da Tosano per dire tutte le volte la stessa cosa.
13: No, perché c'è certi barattoli d'olie.
12: ma scusi, ma pazienza, ma lei tutte le settimane che compra un barattolo mega d'olive?
13: Allora, a parte io mi nutro parecchio d'olie, perché... Sì. A parte fanno bene,
6: sì, vabbè,
13: c'è
6: bisogno,
13: è vero,
6: sì, ma c'è bisogno di mangiare su un barattolo di ulie tutte le settimane.
13: Vabbè, comunque, io, allora, l'ulie le tirano quasi dietro ai Tosani.
6: Va bene,
13: ma ti fregano poi dall'altra parte, dai.
6: Sicuramente.
13: No, io ho la mia moglie, Bussolotti, c'ha un'applicazione in cellulare dove... Te tu vai lì, tu guardi e tu dici, per esempio, no? La pasta de secco. Dov'è che costa meno?
6: Che non ci dà una lira, fra l'altro.
13: Che non ci dà una lira, vero. Però dici, dove costa meno?
6: Sì.
13: E dici, che ne so, è Tosano.
6: E quindi te la prendi lì.
13: Io mangio solo quella, se no mi sento male. Come? Sì, sì,
6: allora,
13: se io mangio una barita,
6: a parte
13: muoio.
6: Questo mega spot non richiesto e non voluto per la De Cecco e per il Tosano, sveglia un attimo il geometra Pini che si deve andare via, dai. Venga, geometra.
13: Abiti.
6: Geometra.
13: Avete capito o quello che ho detto dei tubi o no?
12: Sì, no.
6: Allora, la prossima puntata le giuro che parleremo anche di questa ennesima fesseria. Bene, noi torniamo per l'ultima puntata di Quarto
12: quella
6: Piano,
12: vera,
6: quella vera
12: puntata.
6: Come
12: poi
6: programma.
12: Poi c'è
6: la prossima puntata venerdì, sì, ultima puntata di Quarto Piano.
12: Poi festa.
6: Quarto Piano tornerà invece in onda il venerdì successivo, però la sera nell'ambito della festa.
12: Poi basta, poi basta.
6: Poi basta, sì.
12: Allora.
6: Vabbè, c'è il finale.
12: Allora, aspetta. Prima di finale. Però si dirà poi per bene la prossima volta, perché girava voce, siccome noi avevamo finito di leggere il manifesto del Partito Comunista di divulgazione per la gente all'ascolto, sarebbe poi finito il nostro programma. Allora, il direttore generale e il partito da Roma ha detto di continuare e di iniziare il Capitale di Marx.
6: Comunque manca ancora un po' a finire.
12: No, nel senso, ci vorrà anche diversi anni per fare tutto.
6: Secoli,
12: quindi,
6: secoli.
12: Insomma, voglio dire,
6: va bene.
12: Non vi lasciamo.
6: C'è il finale adesso. Vai,
12: il finale,
6: noi torniamo venerdì prossimo. Ciao, Nino.
12: Bussolotti.
11: Non capisco. Perché? Perché ridono?
14: Che vedi, qui in carcere le barzellette non si possono dire. Allora i detenuti che cosa hanno fatto? Le hanno enumerate. Quindi quando un detenuto vuol dire la barzelletta, dici il numero. Allora tutti quanti si ricordano e ridono.
11: 24! All'improvviso, me la dici. Vorrei dirne una anch'io.
14: Vuoi dire una anche tu? Di la 14. No, la 14 è troppo spinta per te. La 12, vai.
11: 12! 12! Non ridono.
14: Non le sai dire le barzellette. Sta a sentire.
11: 12!

0: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. In direzione Roma invece, per materiali dispersi in carreggiata, rallentamenti tra Valdarno e Arezzo. Sempre in direzione Roma, sulla 1 direttissima, rallentamenti per un veicolo fermo in avaria tra Aglio e il Bivio con la 1 panoramica. Passiamo sulla Fipili, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Rallentamenti anche sul ramo di Livorno, ma a causa di un incendio tra Lavoria e Vicarello in direzione Mare. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
4: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Strappo diplomatico tra Roma e Washington dopo l'intervista rilasciata da Trump alla 7 in merito al suo incontro con Meloni in occasione del G7 a Evian. Non ero obbligato a parlarle e a fare una foto con lei. Mi ha implorato, mi ha fatto pena, aveva detto Trump. Frasi totalmente inventate, sono allibita. Io e l'Italia non imploriamo mai, la dura replica di Meloni in un video diffuso in tarda mattinata. Peccato che Trump non riservi la stessa determinazione ai nemici dell'Occidente, ha aggiunto. Trump ha offeso l'Italia, dice anche il ministro degli esteri italiani, che ha annullato il suo viaggio a Washington previsto a partire da lunedì. Il Libano, devastato da una pioggia ininterrotta di bombe, almeno 18 morti e oltre 30 feriti nei raid scatenati da Israele dopo la morte di 4 militari israeliani la notte scorsa in uno scontro con Hezbollah, presi di mira villaggi meridionali e orientali del paese dei cedri. Tutto il Libano deve bruciare, la minaccia del ministro israeliano Ben Gvir. L'offensiva israeliana in Libano è una delle incognite che gravano sull'avvio dei negoziati Stati Uniti-Iran. La cerimonia per la firma in presenza del memorandum prevista per oggi a Lucerna è stata rinviata a data da destinarsi. Per il momento il vicepresidente Vance non partirà, annuncia la Casa Bianca. Secondo il Financial Times, l'appuntamento in Svizzera sarebbe stato annullato da Teheran proprio per l'aggravarsi dell'attacco israeliano sul Libano. La trattativa è vincolata alle nostre linee rosse. Se cedono daremo una risposta schiacciante, avverte il capo negoziatore di Teheran, Ghalibaf. Va a conclusione la seconda prova scritta di maturità, diversa per indirizzo, una versione di quintiliano per il classico, per lo scientifico tra gli altri una funzione di calcolo del lago di Bracciano, le sfide del digitale per le scienze umane, al linguistico anche una produzione sulle Olimpiadi Milano Cortina. Da un sondaggio di scuola.net, la maggior parte degli studenti non ha apprezzato neppure una delle tracce proposte ieri per la prova di italiano, la più gettonata, una riflessione di Mario Calabresi sul significato della fatica ai nostri giorni. Il mondo del calcio piange Igor Proti, ex bomber del Livorno, Lazio, Bari, Messina, morto a 58 anni dopo una lunga malattia. Dalle 15 di oggi è aperta una camera ardente nel cimitero di Cecina. Domani alle 18 la salma sarà esposta allo stadio Armando Picchi di Livorno, dove è stato proclamato per domani il lutto cittadino. Ora sentiamo cosa è successo questa settimana in Parlamento.
5: Ben trovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Caro benzina, è arrivata mercoledì in aula l'approvazione del decreto accise, il provvedimento che ha tra i suoi obiettivi quello di mitigare gli effetti economici del conflitto in Medio Oriente e di difendere il potere di acquisto, dispone un'ulteriore proroga della riduzione delle imposte su benzina, gasolio, biodiesel, metano e GPL. Politiche migratorie e semaforo verde della Camera al decreto sui rimpatri volontari assistiti. La legge già approvata dal Senato aggiorna la disciplina in materia con il fine di favorire una più ordinata gestione del fenomeno. Si è svolto mercoledì in aula il question time nei confronti del ministro degli esteri Antonio Tajani, del ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso e del ministro della difesa Guido Crosetto. Tra gli argomenti affrontati, l'evoluzione del processo diplomatico nell'area del Medio Oriente, le iniziative per un piano industriale che promuova gli investimenti in ricerca e innovazione e l'aumento delle spese militari in relazione alla NATO e all'Unione Europea. Sviluppo e coesione sociale si sono svolte martedì e mercoledì presso la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle periferie le audizioni di Monsignor Gianfranco Saba, arcivescovo ordinario militare per l'Italia, di Stefania Mancini, presidente della Fondazione Charmagne e di Save the Children. Salute e prevenzione, la Camera partecipa alle prevenzioni della giornata internazionale della distrofia facio-scapolo-omerale in programma domani. Fino all'una di domenica la facciata di Montecitorio si illuminerà di arancione con l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini su un disturbo rilevante ma poco noto al grande pubblico. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Nova Radio Città Futura. Community Radio. Community
6: Radio. 81 secondi.
7: Ciao, sono Francesca Morozzi, ASPP. In un cantiere stradale il rischio più importante è quello che non ti dà tempo di reagire, l'investimento. E per questo la sicurezza qui comincia da una parola semplice, visibilità. Non basta stare attenti, serve essere visti, sempre. Gli indumenti ad alta visibilità non sono un dettaglio, sono un segnale umano nel paesaggio del traffico. E i mezzi devono farsi riconoscere, lampeggiante in funzione, dispositivi luminosi efficienti e, quando serve, delimitazione con coni anche in sosta. Nei punti critici contano anche gli occhi del mezzo, specchietti puliti e retrocamere dove l'ingombro crea angoli ciechi. Poi c'è la regola più severa. Se la visibilità è scarsa o limitata e può scendere sotto i 100 metri, l'attività si ferma. Perché la fretta non vede la nebbia, ma la nebbia cancella noi. E nella zona di lavoro la logica è chiara. Segnaletica e comportamenti coerenti con gli indirizzi operativi, percorsi separati per mezzi e pedoni, parcheggio con il muso verso l'uscita. Sono dettagli? No, sono secondi guadagnati quando serve. Su strada la prevenzione è luce. Se non ti vedono, non possono evitarti. 81 secondi. Con noi una giornata sicura per tutti.
6: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.

0: world's first cosmonaut.
1: Sono le 15:16, ben ritrovati sulle frequenze di Nova Radio da Martina Agnoletti. Torniamo in onda con Sputnik e ripartiamo dal disco della settimana con l'ultima traccia, anche la title track di questo album dei Queen of Saba, si chiama Bricioline. Nina Nanna per i saluti, sottotitolo di questo pezzo che non chiude proprio il disco, perché il disco si chiude con un'altra Bricioline bonus track, ma insomma non ci formalizziamo, intanto ci ascoltiamo questo piccolo brano.

0: Bricioline, questo è il pezzo che abbiamo ascoltato dall'omonimo disco dei Queen of Saba. Il disco è uscito ormai un paio di settimane fa ed è stato disco della settimana sulle nostre frequenze, un disco della settimana un po' atipico che vi abbiamo presentato in questi giorni. Continuiamo con gli Arab Strap. Come sappiamo, loro stanno pubblicando qualcosa di nuovo, non si fermano dal ritorno ormai diversi anni fa, e continuano a pubblicare singoli, dischi, insomma, che dire, rendendoci felici, perché per ora è tutta una cosa bella il ritorno sulla scena degli Arab Strap. Il pezzo che ci ascoltiamo oggi è un nuovo singolo che si chiama Fighting For You ed è uscito 3 giorni fa fondamentalmente. Eccoli qua, gli Arab Strap.
1: I read today of glory times, the joys of yesteryear. But I remember watching threads and growing up in fear. Grangemouth is a target, son, it all kicks off, we're fucking done. Turn and face the blast and hope you don't survive.

Questi sono gli Arab Strap con Fighting For You. Il brano è uscito da poco e fondamentalmente farà parte di quello che è il nuovo disco After Tales sarà in uscita appunto nel prossimo futuro. Il nono album per loro sarà questo che vedrà la luce nei prossimi mesi, di cui stiamo già ascoltando qualche estratto. Passiamo a quello che è uscito oggi, ad esempio un nuovo il disco dei Placebo, che celebra i loro 30 anni di attività, Recreated, album di cui abbiamo ampiamente parlato qua a Sputnik, perché anticipato da diversi singoli. Loro poi sono in tour per celebrare questo anniversario. L'ultimo pezzo pubblicato, questo Recreated, era Nancy Boy, e noi ce li riascoltiamo volentieri con questo brano, il Placebo.

Sono i placebo recreated, è la nuova forma che i placebo hanno dato al disco pubblicato 30 anni fa, una rivisitazione adattata ai tempi moderni che appunto segnava il debutto della band di Brian Molko. Il nuovo album è uscito oggi, loro lo presenteranno anche in tour, c'è cioè un tour per questi 20 anni, scusatemi, 30 anni dei Placebo. Per esempio, il 6 di novembre di quest'anno saranno all'Unipol Forum a Milano, e questo ve l'avevamo già segnalato. È uscito anche il nuovo album di Bauer che si chiama You. Il disco è una novità anticipata già da qualche singolo che abbiamo presentato anche qua a Nova Radio. E perché non cogliere l'occasione per riascoltare un estratto da questo album del produttore che in arte si chiama Bauer, ma in realtà all'anagrafe è tutt'altro: Henry Bauer Rodriguez. Sì, via, diciamo Bauer c'è all'interno. Comunque arriva da Philadelphia, DJ e produttore discografico. Il nuovo disco si chiama You, proprio come la lettera, e questo pezzo si chiama Calling Out for You.

0: I manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi.
1: Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
0: Aperta fino al 23 giugno, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, sabato 13 e sabato 20 dalle 15 alle 19. L'ingresso è libero.
1: È un'iniziativa dell'Associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arcicomitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
0: Martedì 23 alle 17.30, sala Chetti La Rocca al MAD, talk Cos'è un manifesto nel secolo digitale? Casi del contemporaneo e visioni virtuose del futuro, con Emo Risaliti, Mario Piazza, Davide Giorgetta, Antonio Glessi, Enrico Lattanzi. Modera Sara Patrizia Mara.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio, con la variante di Valico in direzione Bologna e rallentamenti tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma. Passiamo sulla Fipili, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Scandici e Firenze Scandici in direzione Firenze. Rallentamenti anche sul ramo di Livorno, ma a causa di un incendio tra Lavoria e Vicarello in direzione mare. Chiudiamo con i treni: per lavori di potenziamento infrastrutturale e manutenzione straordinaria fino al 1 luglio, la circolazione ferroviaria rimarrà sospesa sulla linea Firenze Borgo San Lorenzo Faenza. Previste corse bus sostitutive, il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Sputnik, in viaggio nell'universo musicale di Nova Radio.
5: This is Moscow. This is Moscow calling. On the 12th of April, the Soviet Union orbited a spaceship around the Earth with a man on board. The astronaut is a Soviet citizen, Major Gagarin Yuri Alekseyevich.

0: world's first cosmonaut. The first to open the door into the unknown. The first to step over the threshold.
1: Torniamo in onda a 15:35 e andiamo avanti con le novità di oggi. C'è un nuovo pezzo dei Quicksand, ce lo sentiamo, si chiama Cool Guy.

Sono i Quicksand con Kugai, una novità appena arrivata, una delle ultime uscite che proponiamo oggi, in questo venerdì, dove di uscite non è che ce ne siano tantissime. Abbiamo parlato dei due album che escono oggi, Bauer e Recreated, nuova versione dell'esordio dei Placebo, e per quanto riguarda invece i Quicksand dobbiamo aspettare ancora il 17 di luglio. Fra l'altro, colgo l'occasione per annunciarvi un po' una novità quest'estate. Nei due mesi centrali dell'estate, quindi luglio e agosto, Sputnik non andrà in onda nella forma che voi tutti conoscete. Nova Radio sarà in onda infatti con un palinsesto ridotto, dove ci sarà spazio un po' prima, intorno alle 2:15, per presentare più o meno un brano al giorno. La trasmissione, così come la riconoscete, ripartirà intorno ai primi di settembre. Intanto continuiamo ad ascoltare cose nuove oggi in questa playlist, e io vi propongo gli Hills. Anche loro escono con un nuovo brano che si chiama Cup in Hand.

E questi sono gli Hills, nuovo brano appena pubblicato. Per fortuna c'è arrivata una compilation con qualcosa di nuovo per smorzare questo inizio di estate. Tra le cose nuove c'è anche un nuovo brano di Kelela che sappiamo sta tornando sempre più elettronica, sempre più convincente. Out of Time è il titolo di questo pezzo, che la vede in collaborazione con AK Paul. Eccola qua, Kelela, e continuiamo.

Ocho Time è il titolo del nuovo brano di Kelela and AK Paul, novità appena arrivata. Lei sta lavorando al nuovo disco che speriamo esca presto e che speriamo soprattutto di ascoltare tutto qua a Nova Radio, a Sputnik. Chiudo la puntata di oggi segnalandovi che questo fine settimana inizia la prima estate festival, un primo fine settimana con Jack White stasera, domani sera Marlene Kunz, il 21 Richard Ashcroft, ma anche tantissime altre band. Per esempio arriva il progetto nuovo, quello con Roberta De Verdena, Si Boom Voilà, il 20 di giugno, ma ad esempio ci sono anche i Libertines e The Hives invece stasera, Libertines il 21. Per il prossimo fine settimana gli headliners sono Nick Cave, The Bad Seeds, i Gorillaz e i 21 Pilots, ma passeranno With Leg, Nation of Language, Sleeper Modes dal palco di Lido di Camaiore, che ospita il festival al Parco Bussola domani. Chiudiamo quindi con i Gorillaz, visto che ci capitano tra le mani, e con un pezzo d'epoca però, Dirty Harry. Chiudiamo così, buon ascolto da Martina Agnoletti, ci sentiamo tra poco con le notizie Nova Radio News, rimanete con noi.

Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II, 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Pollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera Sagra delle Case del Popolo, Mercatino Artigianale, Blip Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.

0: La Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin e Bufera sui rapporti tra Roma e Washington dopo l'intervista rilasciata da Trump alla 7 in merito al suo incontro con Meloni al G7 di Evian. Mi ha fatto pena, aveva detto Trump, non ero obbligato a parlarle e a fare una foto con lei, ma mi ha implorato. Frasi totalmente inventate, sono allibita, io e l'Italia non imploriamo mai. La dura replica di Meloni, peccato che Trump non riservi gli stessi toni determinati ai nemici dell'Occidente, ha aggiunto. Il ministro degli esteri italiani ha annullato il suo viaggio a Washington previsto a partire da lunedì. Trump ha offeso tutta l'Italia, ha detto. Ancora a fuoco incrociato russo-ucraino, 11 morti nei raid russi su varie regioni nelle ultime 24 ore, denuncia Kiev, mentre il Cremlino riferisce della morte di una bimba negli attacchi di ieri su Mosca. L'Europa vuole la nostra sconfitta e si prepara militarmente a un'eventuale guerra con la Russia entro il 2030. Non può essere il mediatore, afferma intanto il ministro degli esteri Lavrov, rilanciando invece sul dialogo con gli Stati Uniti. E a Bruxelles, al Consiglio europeo, il premier greco Babis ammette non siamo neppure d'accordo se si debba negoziare ed evoca perciò il formato Normandia del 2014 per il Donbass, quando al tavolo assieme a Russia e Ucraina ci furono Francia e Germania, i cui leader Macron e Merz, secondo Politico, non avrebbero gradito l'apertura di canali di comunicazione con Mosca da parte del presidente del Consiglio europeo Costa. Quasi 4 tonnellate di sabbia, conchiglie e ciottoli prelevati illegalmente dalle spiagge della Sardegna e scovati nei bagagli dei vacanzieri negli ultimi 2 anni di controlli all'aeroporto Olbia Costa Smeralda. Il dato è divulgato oggi dall'ENAC e dal Corpo Forestale nell'ambito del progetto Riportami al Mare. Negli scorsi 6 anni, elevati allo scalo sardo 198 verbali per asportazioni illegali che hanno generato un incasso di 110.000 euro per la regione. Assegnato al Messico il primo pass per i 16esimi, il Mondiale di Calcio propone tra la sera e la notte italiana 4 gare del secondo turno della fase a gironi. Grande attesa per il Brasile di Ancelotti che dopo il pari all'esordio col Marocco affronta Haiti, Stati Uniti, Australia, Scozia, Marocco e Turchia, Paraguay, le altre gare. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.

Nova Radio News, notizie e approfondimenti tra

0: 16 minuti, torniamo in onda con le notizie, il Nova Radio News, e oggi partiamo dal presidio che si è svolto stamattina a Firenze davanti alla COP di Gavinana. Suona la martinella, Firenze si ribella e di lato no racism, no fascism. Così è scritto sul grande striscione che campeggia dalle 11.30 circa sopra il memoriale delle deportazioni nel quartiere fiorentino di Gavinana, in occasione della prima delle iniziative in programma per rispondere alla passeggiata identitaria di stasera di Futuro Nazionale del suo leader Roberto Vannacci, che partirà dalla vicina Piazza Bartali. Oltre un centinaio di partecipanti all'iniziativa curata e organizzata da ANED, ANPI, ARCI e CGL, alcuni politici e rappresentanti istituzionali, bandiere e gonfaloni e gli striscioni Firenze antifascista e antirazzista e più Tanucci meno Vannacci, dal nome della piazza dove ha sede la cittadina di c'è la sede cittadina di Futuro Nazionale. È arrivata in piazza poi nel corso della mattinata anche la sindaca Funaro. Intanto però sentiamo alcune delle voci dei partecipanti, persone comuni che stamattina hanno ritenuto opportuno partecipare e scendere in piazza per dire no alla presenza di Vannacci nel quartiere di Gavinana.
1: Una manifestazione importante che merita appunto presenza di tante persone.
2: Sì, è importante soprattutto in un periodo in cui c'è sempre meno interesse per le questioni di pubblica rilevanza, è importante far sentire la propria voce, insomma.
3: Si rifanno a valori antidemocratici, intolleranti e non mi appartengono. Quindi il fatto che comunque vengano qui, tra virgolette, a casa mia, sotto casa mia, non lo so, mi ha portato a esprimere il mio dissenso a riguardo.
4: Diciamo, far passare temi come la rimigrazione, come fa per esempio Roberto Vannacci, insomma è problematico perché tralascia alcuni aspetti culturali del termine stesso e in realtà fa riferimento ad una vera e propria deportazione di fatto, anche perché uno spostamento coercitivo è di per sé una deportazione a prescindere dalla volontà del singolo. Secondo me una mobilitazione come questa, come quella che ci sarà stasera alle 18.30, sia fondamentale per ribadire i concetti alla base di una repubblica che si fonda sull'antifascismo e su caratteri insomma spiccatamente democratici.
5: Futuro Nazionale dice che questo è un quartiere non sicuro.
6: Non è vero niente, è un quartiere come tutti i quartieri di Firenze e molto spesso certo tipo di delinquenza è costruita anche da questi personaggi, perché nella destra è chiaro, c'è sempre stata questa voglia, è un quartiere come tutta Firenze, ma se la gente del quartiere come qui stamani sarà sempre pronta ad avere un occhio di importanza su certe cose, dobbiamo battere, non c'è niente da fare. E non è solo la sicurezza, è l'apertura mentale, nell'accoglienza, non è solo la sicurezza.
0: E queste sono le parole di chi è arrivato in piazza stamattina, ma in piazza c'erano anche i rappresentanti delle associazioni che hanno organizzato il presidio, come Lorenzo Tombelli di ANED Firenze, Marzia Frediani di ARCI Firenze, Marasco CGL Firenze, e in piazza anche Alessandra Nardini, l'assessora regionale alla cultura della memoria e il deputato del PD Federico Gianassi. Sentiamo anche le voci, gli interventi di questi partecipanti al presidio.
7: Siamo qua con alle spalle il memoriale delle deportazioni, per questo questa passeggiata identitaria annunciata per oggi pomeriggio è un attacco palese alla costituzione repubblicana e antifascista, nata anche nei campi di concentramento e sterminio nazisti. Quindi l'ANED è ovviamente fra gli organizzatori perché vuole ribadire che non possiamo essere strumentalizzati né da Vannacci né da chi professa quelle idee, e quindi noi siamo ancora una volta dalla parte della Costituzione.
8: Siamo qui perché non soltanto siamo pronto a un modello di politica di identità in cui non ci riconosciamo, ma anche per dirci, ricordarci e ricordare quello che invece siamo e quello che facciamo per rendere la nostra comunità coese e un luogo dove tutti, anche con le proprie differenze, possano vivere la
9: memoria. È il luogo della memoria, noi siamo qui a ricordare che la memoria è una cosa seria, non è materiale per fare una scampagnata un po' grottesca, è una cosa che impegna tutti. Siamo qui per ricordare che questo machismo caciottaro che viene propagandato per forza morale, è una cosa che indigna la popolazione civile, e soprattutto siamo qui a dire che la partecipazione democratica di questa città è una partecipazione democratica che risponderà tacca tacca, passo passo, a tutta questa, come dire, modalità cameratesca e buffonesca di raccontare e di raccontare la storia del paese e raccontare e riraccontare i rapporti con le persone.
10: Ho portato qui le foto, le immagini, i nomi delle donne vittime di femminicidio in Toscana solo dal 2024 al 2025, per ricordare appunto a Mannacci che il femminicidio purtroppo esiste nel nostro paese ed è frutto di quella cultura patriarcale, misogina e sessista che lui difende e che anzi rivendica. Noi non abbiamo bisogno di uomini che ci proteggano perché siamo deboli, abbiamo bisogno di sconfiggere il patriarcato, abbiamo bisogno di introdurre l'educazione sesso-affettiva nelle scuole del nostro paese, non abbiamo bisogno di chi invece pensa di continuare a portare avanti come un disco rotto nella storia teorie, proposte assolutamente razziste, fasciste, omofobe, misogene, come quelle che appunto Vannacci ogni giorno promuove.
11: È una manifestazione che esprime valori profondi. Siamo qui nei luoghi della memoria, in un pezzo di città che va dalla piazza Bartali alla piazza Elia Dalla Costa, ricorda Pian d'Albero e nel mezzo al memoriale. Guardate in 100 metri quanti simboli. La contromanifestazione è quell'altra, che è contro i valori della comunità nei quali crediamo, i valori più profondi della Costituzione. I valori di questa città, che è una città libera, democratica e antifascista, ed è tecnicamente una pagliacciata, cioè una passeggiata per la sicurezza. La sicurezza è un tema serio, che peraltro la destra di governo, con la quale Vannacci ha condiviso il percorso fino a ieri l'altro, ha dimostrato di non saper gestire. Tante promesse, tante norme assurde, bandiera, ma la realtà è che è un tema complessissimo e non lo sanno gestire. Qui invece ricordiamo quali sono i valori della nostra città, li difendiamo, li conosciamo, li viviamo ogni giorno, ma è bene anche radunarsi, trovare, essere in tanti e vederci negli occhi e sentirci sempre più determinati a difenderli.
0: E continuiamo, continuando a parlare di mobilitazioni che vanno avanti per tutta la giornata per dire no alla presenza di Vannacci a Firenze e alla sua passeggiata identitaria. Tra le iniziative, quella organizzata dal CPA Firenze Sud, una manifestazione corteo che prenderà il via oggi pomeriggio alle 18:30 dal largo Pietro Boscoli e attraverserà le strade del quartiere da via Rubaconte a piazza Gualfredotto, via Datini, via del Bandino, via Erbosa, via Nazioni Unite, via di Villa Magna e ritorno in largo Boscolo, per concludersi al CPA, dove è prevista una serata a cui interverrà tra gli altri anche Francesca Albanese. A metà del percorso, autorizzato dalla questura, si aggiungeranno anche i partecipanti al presidio convocato invece alle 18 dalle locali sezioni ampi in piazza della Costa davanti al monumento dei caduti di Pian d'Albero. La loro è chiaramente una provocazione, dice Davide Pinelli del CPA stamani a Nova Radio, ma sentiamo appunto le parole di Pinelli, ospite per Newsbox.
12: La loro è chiaramente una provocazione, lo è anche nella misura in cui stanno descrivendo un quartiere che non esiste, hanno rilanciato altri video, ne hanno fatto uno nella mattinata, credo di ieri l'altro, in modo molto frettoloso davanti alla COP di Gavinana, dove parlavano di un quartiere insicuro e degradato che quindi necessita della loro presenza chissà per fare cosa. E loro in una prima agenzia stampa avevano identificato piazza Bartali come piazza di spaccio, probabilmente poi anche rispetto al fatto che questa è stata sottolineata si sono accorti che non era il caso di andare avanti con questa falsità perché non ha nessuna corrispondenza con la realtà, quindi hanno iniziato a parlare del degrado dei giardini di Piazza Francia, anch'esso una falsità, probabilmente però secondo la loro scala di valori il fatto che in quel giardino tutti i pomeriggi giochino insieme bambini con colori diversi della pelle che sono i figli degli abitanti del rione, per loro rappresenta già un livello di degrado, perché chiaramente loro fanno una distinzione razziale e razzista all'interno della nostra società, quindi probabilmente è quello che loro reputano degrado. Se ci sarà un degrado in Gavinana sarà quello che loro porteranno oggi, che è un degrado politico, morale, etico e sociale che dobbiamo contrastare con tutte le nostre forze.
13: Negli ultimi tempi le uscite di Futuro Nazionale hanno portato a contromobilitazioni che sono state anche prese di mira da provvedimenti della questura, le famose multe in base al DDL sicurezza. In questo caso la vostra manifestazione di oggi pomeriggio è perfettamente, diciamo, preannunciata e autorizzata.
12: Sì, la nostra manifestazione è comunicata e il percorso che prima vi ho detto non ha alcun divieto. Avevamo inizialmente comunicato un altro percorso, quel percorso con molta probabilità avrebbe subito il divieto da parte del Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza, perché transitava da via Gran Bretagna, che a quanto abbiamo capito sarà un'area che verrà utilizzata come zona cuscinetto. Chiaramente quello che è successo anche in altre piazze ha tutto il nostro sostegno e la nostra solidarietà. C'eravamo anche noi in piazza Tanucci, così come eravamo a Prato, tutto quel giro sordido di organizzazioni neofasciste e neonaziste che stanno all'interno della campagna Remigrazione e Riconquista, che non sono emanazione diretta di Futuro Nazionale, ma che chiaramente hanno un rapporto chiaro e diretto con loro.
0: E queste sono le parole di Davide Pinelli del CPA, che ci ha raccontato anche cosa succederà nella manifestazione organizzata proprio dal CPA questa sera, il corteo dalle 18:30, una delle tre mobilitazioni della città per dire no alle passeggiate identitarie di Futuro Nazionale, in questo caso anche alla presenza di Vannacci a Firenze. Torniamo a parlare di trasporto pubblico locale. Tutti devono fare la loro parte per il TPL. Noi come regione, per tenere basse le tariffe e gli abbonamenti, ci mettiamo del nostro bilancio 144 milioni nel 2025, risorse non del Fondo Nazionale Trasporti, che sono 400 milioni. Dopo la sanità è la voce in assoluto più forte, più non possiamo fare. Queste sono appunto le parole del governatore Giani, che continua a difendere la scelta di aumentare i prezzi dei biglietti e degli abbonamenti di tram e bus per quanto riguarda il trasporto pubblico locale di Firenze. Continuiamo a parlare delle altre notizie. Queste appunto le parole di Gianni, intanto però sul TPL.
14: Evidente da loro il livello è diverso, perché se vogliamo mantenere e calmierare noi dobbiamo dare al concessionario risorse, perché se dovessimo essere in una logica di libero mercato il biglietto costerebbe 10 euro in una logica di pura concorrenza di mercato. La regione ci mette 144 milioni l'anno di proprie risorse accanto a quelle che vengono dal Fondo Nazionale dei Trasporti, e quindi più risorse ci sono più possiamo tenere bassi i prezzi.
15: Cioè, però il tema della qualità, il sentire comune, possiamo anche pagare di più, ma il servizio deve essere di qualità. Non si poteva, diciamo, agire, no? Sulla base magari della qualità, ebbene, per Ferrovie dello Stato, la regione esercita un controllo anche sulla qualità del servizio.
14: Infatti noi abbiamo, ad esempio, l'anno scorso registrato sanzioni per circa 10 milioni di euro, con quello che i nostri controllori hanno visto non essere congruo col contratto. Più i disservizi ci vengono segnalati, più noi possiamo fare sanzioni, e le sanzioni compensano quello che poi è il valore complessivo.
0: Già iniziati i trasferimenti dei primi detenuti dalle 7 sezioni del carcere di Sollicciano poste sotto sequestro dalla magistratura. Alcuni di essi sono stati indirizzati verso carceri toscane, la Dogaia di Prato, Porto Azzurro, Lucca, Massa Marittima o l'altro carcere fiorentino, il Gozzini, strutture per le quali quella quasi totalità, a loro volta già sovraffollate, segnala il sindacato degli agenti UILPA, come peraltro già segnalato a Nova Radio nei giorni scorsi dal garante regionale Fanfani e dalle associazioni impegnate nell'assistenza ai reclusi. A Prato siamo già a 700 detenuti, abbiamo picchi di percentuale come Lucca, ma la media dei carceri della Toscana è sui 137% di sovraffollamento, dice il segretario regionale FP Will Wilpa Toscana Eleuterio Grieco, per cui i direttori verranno sicuramente messi in croce, non sapranno più come gestire poi la popolazione detenuta di Sollicciano, ha parlato per la prima volta anche il ministro della giustizia Nordio, spiegando che con l'avanzamento del piano carceri la casa circondariale fiorentina sarà ridotta o addirittura svuotata appena avremo i posti disponibili, probabilmente entro la fine dell'anno. Di demolizione e ricostruzione era tornata a parlare anche ieri la sindaca Funaro, una prospettiva però poco credibile secondo la UILPA. Stiamo aspettando ancora il carcere di Grosseto, sono passati 5 anni dall'annuncio di Nordio e ancora non è stata posata la prima pietra. Ma sentiamo appunto le parole di Grieco proprio su Sollicciano e questi temi.
16: Sono già partiti i primi trasferimenti dei 66 detenuti e sono tutti, diciamo, destinati nelle carceri toscane, che già di per sé rappresentano un surplus di detenuti. Nel Prato siamo già a 700 detenuti, oltre la capienza abbiamo picchi di percentuale come Lucca, ma la media dei carceri della Toscana siamo sui 137%. I direttori verranno sicuramente messi in croce e che non sapranno più come gestire poi la popolazione detenuta. Stanno trasferendo i detenuti, ma la maggior parte poi dei detenuti, avendo necessità di processi, dovranno ritornare sul territorio fiorentino, per cui tutti quelli che verranno mandati in Regione Toscana dovranno essere puntualmente prelevati dagli istituti e riportati nei tribunali, e ci saranno ulteriori.
13: La dichiarazione del ministro Nordio sembra aprire un nuovo scenario, perché se il ministro pensa di svuotare entro la fine dell'anno tutto il carcere, a quel punto si potrebbe anche aprire l'ipotesi di un abbattimento complessivo, magari con ricostruzione, o no?
16: Io già non credo al ministro, ma nella misura in cui stiamo ancora aspettando il carcere di Grosseto. 5 anni che c'è un'area dedicata a Grosseto e il ministro non ha ancora mai messo la prima pietra a Grosseto per la ricostruzione. Chiederemo proprio al ministro e a tutti i vertici dell'amministrazione un incontro, perché in questa partita bisogna parlare di qual è il futuro di Sollicciano e qual è il cronoprogramma. Progetto di ristrutturazione sì, no. Abbattimento parziale sì, no. E tempi. I tempi sono importantissimi, anche perché dietro a Sollicciano c'è tutta una maestranza, non solo polizia penitenziaria, non solo funzioni centrali che sono educatore, ragioniera, ma c'è tutto quello che è la sanità, tutto quello che è la scuola, i corsi di formazione che devono essere spostati, costi per le famiglie. Cioè, non è facile parlare, come dire, a cuor leggero di svuotare un carcere e non dire i tempi.
0: E queste sono appunto le parole di Eleuterio Grieco, rappresentante del sindacato degli agenti UILPA. Continuiamo con le altre notizie di oggi, parlando di Maggio Musicale Fiorentino: 12 titoli d'opera con 7 nuovi allestimenti, 20 grandi concerti sinfonici e una nuova produzione di balletto per la stagione 2027 del Teatro del Maggio e per l'89esima edizione del Festival del Maggio Musicale Fiorentino. La stagione 2027 è un invito a ritrovare nei capolavori musicali e degli artisti e negli artisti che li interpretano la loro inesauribile capacità di parlare al presente, te ha affermato il sovrintendente Carlo Fuortes, che oggi ha presentato la programmazione insieme al direttore musicale Daniele Gatti, alla sindaca di Firenze Sara Funaro e al governatore toscano Gianni. L'opera di apertura dell'89esimo festival il 18 aprile sarà A Midsummer Night's Dream di Benjamin Britten, in coproduzione internazionale con il Teatro Real di Madrid e la Royal Opera House di Londra, con la direzione di Ivor Bolton e la regia di Deborah Warner. La stagione si apre invece il 15 di gennaio con 2027 con la Traviata di Giuseppe Verdi nell'allestimento con la regia di Stefania Grazioli, andato in scena nel 2024, e Alessandro Bonato sul podio. In programma anche capolavori di Verdi, Mozart, Wagner e Strauss. Il 21 di aprile il concerto inaugurale della programmazione sinfonica del Festival del Maggio vedrà il ritorno di Riccardo Muti, che dirigerà la Troisième Messe Solenne in La Maggiore per coro e orchestra per l'incoronazione di Carlo X di Cherubini, in occasione proprio dell'intitolazione a Vittorio Gui del teatro, a favore della quale lo stesso Muti aveva fatto appello nel 2025. 5. Ma sentiamo appunto le parole di Carlo Fuertes, il sovrintendente del Maggio, che spiega meglio cosa sarà questa stagione 2026-2027.
17: È una stagione di grandi ambizioni che ovviamente avrà al centro la nuova direzione musicale di Daniele Gatti, che farà 3 opere, 8 programmi concertistici, avremo 12 opere in teatro, 24 programmi sinfonici, quindi una stagione ricchissima sulla musica europea. Quindi inaugureremo con Britten, poi faremo Wagner e poi faremo Strauss. E ovviamente sarà presente anche la nostra grande tradizione operistica italiana. Noi speriamo che l'opera si continui, e il Maggio in particolare, si continui a vedere come un luogo vivo, come un luogo dove la tradizione, la grande tradizione musicale, non rimane solo conservazione ma diventi viva, e quindi tutta la gente venga a emozionarsi in teatro, e questo è il grande potere della musica. L'anno prossimo faremo Il sogno di una notte in mezz'estate di Benjamin Britten, tratto da Shakespeare.

0: ha fatto appello ai soci per un maggior sostegno in occasione del 2028, anno del centenario dell'Orchestra del Maggio. Sentiamo proprio Fuertes su questo.
1: Ma guardi, il definitivo rilancio ce l'abbiamo avuto addirittura già nel 25 e che viene confermato nel 26. Nel 27 la conferma di questo definitivo rilancio sarà la presenza di grandissimi nomi anche tra i cantanti. Verrà per la prima volta Jonas Kaufmann, Elina Garancia, ci sarà Anna Netrebko, ci saranno tutte Pretty Yende, ci saranno i grandi cantanti internazionali che non sono mai stati qui a Maggio. Questo credo che sia una cosa molto importante per la reputazione del nostro teatro. Ci saranno sette nuovi allestimenti, 12 opere, 7 nuovi allestimenti, scambi con i principali teatri europei, quindi un programma di alto livello internazionale, come devo dire quello del 25 e del 26. Nel 28 avremo il centenario dell'Orchestra del Maggio e credo che in questa occasione forse si potrebbe fare, i soci potrebbero fare uno sforzo maggiore per festeggiare questa grande data.
0: A parlare di questo anche la sindaca di Firenze, Sara Funaro.
2: Beh, sono tante date importanti per il centenario, ovviamente siamo al lavoro per organizzare, organizzeremo cose molto importanti perché il centenario va festeggiato e va celebrato nella maniera giusta. Devo dire che già questo lancio di questa stagione, come quello della stagione scorsa, confermano l'altissima qualità che c'è nella produzione, nella programmazione. Felici di avere nuovamente con noi Daniele Gatti, che sta facendo un lavoro straordinario insieme al sovrintendente. Tra l'altro con un fattore che non è un fattore secondario, perché stagione di alta qualità, tantissime persone che vengono, aumento della bigliettazione in maniera importante, con un bilancio che sta reggendo solido, in cui l'amministrazione comunale non deve intervenire integrando. Nel bilancio di quest'anno non siamo intervenuti nuovamente. Ovviamente questo è il risultato di una buona gestione da un punto di vista economico e di un'ottima gestione da un punto di vista di qualità dell'offerta.
3: Ma per il centenario ci sarà un obolo in più?
2: E questo guardiamo di che cosa ci sarà bisogno. Sicuramente per il centenario noi metteremo tutte le nostre energie per fare in modo che sia un centenario davvero memorabile, che venga ricordato.
0: Chiudiamo così la parte dedicata all'attualità della Nova Radio News, GR del traffico, e poi torniamo tra pochissimo con lo spazio dedicato alla cultura. Buon ascolto da Martina Agnoletti, rimanete con noi.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio, con la variante di Valico in direzione Bologna, e rallentamenti tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma. Passiamo sulla Fipili, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Scandici e Firenze Scandici in direzione Firenze. Rallentamenti anche sul ramo di Livorno, ma a causa di un incendio tra Lavorie e Vicarello in direzione mare. Chiudiamo con i treni. Per lavori di potenziamento infrastrutturale e manutenzione straordinaria fino al 1 luglio, la circolazione ferroviaria rimarrà sospesa sulla linea Firenze Borgo San Lorenzo Faenza. Previste corse bus sostitutive, il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Sono le 16.34, spazio al primo approfondimento culturale di oggi e in maniera un po' inedita per il nostro format, il Nova Radio News Cultura, parliamo di libri, anzi parliamo di un libro in particolar modo e in questo modo parliamo anche di cinema. Lady Cinema va in Corea è il titolo del libro di Caterina Liverani, uscito l'11 marzo scorso per le Plurali Editrici. C'è anche un sottotitolo che è Guida femminista al K-Cinema. È tutto l'anno che parliamo in realtà di questo libro, che è stato presentato un po' dappertutto a Firenze. Questo fine settimana lo presenterà Caterina Liverani sulla terrazza della Casa del Popolo di Fiesole domenica 21 giugno alle 18.30 insieme alla giornalista Costanza Baldini, e oggi lo presenterà negli studi di Nova Radio. Ben trovata Caterina.
1: Grazie, salve a tutte e a tutti, grazie mille per l'invito.
0: Grazie a te per essere con noi. Noi i nostri ascoltatori ti conoscono in varie vesti qua su Nova Radio, ti ascoltiamo spesso parlare di cinema coreano quando torna il Florence Korea Film Festival ogni primavera, ti ascoltiamo anche nella trasmissione di Lungarno, prossima fermata Lungarno, insomma, dove si parla di ciò che c'è sulla rivista. E oggi ti ospitiamo in chiave appunto come critica cinematografica e come autrice. Come è nata l'idea di questo libro, di raccontare il femminile del cinema coreano? Sicuramente molto di moda in questo periodo la cinematografia coreana, le serie in particolar modo, anche come mai hai deciso di dargli questo taglio?
1: Allora, dunque, in realtà è nato da una proposta delle mie editrici, che sono le Plurali. Era giusto l'8 marzo, tra l'altro, per un caso, e Valentina Torrini mi ha proprio, che è una delle editrici, delle fondatrici, tra l'altro è anche l'autrice del libro da cui è derivato poi Lady Cinema va in Corea. Lei ha scritto Lady Cinema guida al cinema femminista, che è uscito nel 2021 sempre per le Plurali, quindi diciamo lei mi ha un po' proposto di proseguire questo discorso che era iniziato con il suo libro, quindi riformulare comunque tutte le teorie, gli studi e soprattutto la pratica della critica femminista, declinandola un po' a quella che sapeva essere un po' il mio campo di lavoro, cioè il cinema coreano. E quindi io ero veramente incredula, perché tra l'altro sono tantissimi anni, ormai sono 11 anni che lavoro per il Florence Korea Film Fest e ho accumulato tantissima anche conoscenza, anche quasi passiva, no? Perché comunque veramente è diventato il vedere, l'occuparmi di cinema coreano proprio l'aspetto principale anche del mio lavoro. Poi è diventata anche una passione, insomma, quella per il cinema c'era già, quella per il cinema coreano è venuta frequentandolo. E quindi era tanto tempo che a me sarebbe piaciuto scrivere qualcosa, approfondire qualcosa, però appunto mancava quell'elemento esterno che dicesse vai e convergi tutto quello che hai studiato, hai imparato in questi anni su questo percorso, che era in questo caso appunto il cinema al femminile. Questo è stato veramente una grande mano per me per iniziare. E io avevo avuto l'opportunità di incontrare, intervistare diverse registe, diverse autrici e di vedere i film di altrettante registe, altrettante autrici, e poi da lì però ho iniziato a studiare anche io un po' di più la presenza femminile, e ho scoperto che ce n'è anche molta appunto nell'industria delle serie, della serialità. Sempre più donne sono impegnate nella scrittura, per esempio i drammi di maggior successo banalmente di Netflix sono stati scritti quasi tutti da donne, e qualcuno anche diretto da una donna. Quindi diciamo che anche con stupore mi sono trovata davanti a tantissimo materiale, e da lì insomma poi ho cercato un po' di costruire il libro andando proprio a trovare quella che è stata la prima regista donna sudcoreana, la prima donna diciamo ad aver realizzato un film. un po' fino alle ultime esperienze, al tempo in cui ho chiuso il libro, c'era il fenomeno di K-pop di Mon Hunters, la cui una delle due registe è una coreana canadese di seconda generazione, quindi insomma ho cercato un po' di andare di questo passo.
0: Ecco, è un periodo, come dicevamo, in cui l'interesse per la Corea in generale, tutte le sue produzioni artistiche, perché c'è anche la musica nell'ambito che sta diventando parecchio nota, parecchio famosa e seguita, il K-pop, è un periodo in cui si segue molto la Corea. La società coreana rimane però appunto piena di contraddizioni, differenze, e anche una società che può sembrare molto simile alla nostra, ma in realtà è molto diversa. Come entrano questi aspetti, come influenzano anche la presenza di artiste e cineaste donna e il loro lavoro, ecco, come tutto questo incrocia quello di cui tu sei occupata tu?
1: Allora, diciamo che c'è un po' di fraintendimento sulla vera natura del paese Corea del Sud. Noi parliamo sempre di Corea del Sud, diamo per scontato, ma insomma lo ricordo ovviamente, perché adesso comunque anche presso i giovani c'è un grande interesse, come un po' quella che poteva essere l'andare a Seoul adesso è quello che poteva essere, non lo so, negli anni 90, nei primi 2000, andare a Londra, cioè il place to be, no? C'è un po' di fraintendimento, nel senso che si pensa che sia un paese estremamente libero, estremamente avanti, eccetera. In realtà appena uno lo visita vede che sicuramente è un paese bellissimo, dove c'è grande accoglienza per le persone, specialmente che vengono dall'Occidente, perché comunque è un paese che esce da un oscurantismo che è durato tantissimo e c'è uscito veramente solo recentemente, però continua a essere un paese dove diciamo, per esempio, anche se si pensa ai casi che sono capitati, in cui per esempio le crisi reputazionali costano alle volte la vita delle persone che ne sono coinvolte, che magari specialmente nello show business magari decidono poi di commettere dei gesti estremi proprio perché la reputazione per magari per motivi che qua in Italia farebbero ridere, invece lì sono molto seri. Questo un po' perché anche un retaggio del confucianesimo. È un paese in cui per esempio i diritti LGBT o le lotte femministe ci sono presenti, però sono ancora, diciamo, delle voci forse ancora più deboli di quelle che sono da noi. In realtà non è che noi poi siamo in Italia, parlo, non è che siamo molto più avanti, non per nulla dicono spesso, no, che i coreani sono gli italiani dell'Asia. Diciamo che quello che va tenuto presente è che è un paese la cui ribalta, la cui popolarità è giovane. E proprio confrontandomi ieri, tra l'altro, con una giovane studiosa di Cina, e di come per esempio sulla rappresentazione di alcune tematiche anche la Cina sia molto indietro, eccetera, quando è toccato a me intervenire ho detto: beh sì, certo, probabilmente c'è l'equivoco che invece la Corea sia molto più avanti, ma non è in realtà molto diverso.
0: Anche perché anche politicamente la Corea viene da una dittatura e
1: da tante dittature
0: e questa influenza politica è ancora molto forte, non è che sia una democrazia illuminata come potremmo pensare da qua.
1: No, assolutamente no, tra l'altro per esempio in Corea, la Corea del Sud e la Corea del Nord non sono in pace, no? C'è un armistizio. Diciamo che chiunque, qualsiasi coreano, sa che vive un po', voglio dire, in una polveriera, però insomma in una situazione in cui uno nasce e cresce con una certa tensione. È un paese dove c'è la leva obbligatoria per tutti i maschi di 2 anni, infatti spesso anche le star del K-pop, gli attori, gli atleti si trovano invischiati a rimandare fino a quanto possibile l'espletamento della leva militare, ma alla fine uno la deve fare, rallenta le carriere, eccetera. È un paese, non so, banalmente dove c'è la pena di morte. È un paese complesso che però diciamo
0: è pienamente inserito nell'occidente capitalista,
1: esatto,
0: nella nostra cultura capitalista,
1: esatto,
0: liberale,
1: che ne vede i lati più, non lo so, più allettanti, come per esempio la passione per la chirurgia estetica, la musica,
0: per l'estetica in generale,
1: una cosa che piace molto della Corea per esempio sono i locali, ma non tanto per esempio la cultura, la caffè culture, no? La cultura di andare, di stare giornate intere in un caffè a lavorare, a incontrare persone, cioè una cosa che è molto molto forte. Quindi dal di fuori, diciamo, si vede tutto quanto è molto appealing, molto allettante. In realtà è un paese tanto bello quanto complesso, perché appunto è un paese giovane. L'effetto che fa, per esempio, andare in un posto come Seoul è come se uno andasse nella casa di una persona che ha avuto una grossa vincita recentemente, quindi magari vedi un televisore ultimo modello, ma il muro ancora da imbiancare, cioè nel senso c'è una distribuzione un po' strana delle risorse. Per esempio chi viene, non lo so, che magari ha visitato da poco Tokyo e pensa di trovare un'altra Tokyo rimane molto male, perché la realtà è un'altra, ancora molto indietro.
0: Ecco, cosa racconti nel libro? Che storie racconti? Entriamo un po' più nel vivo.
1: Allora, dunque, intanto racconto un pochino la mia di storia, cioè di come mi sono avvicinata a questa... a quest'area geografica del cinema, che è stato in maniera accidentale, poi dopo in realtà mi ci sono molto ritrovata. Non ero una spettatrice accanitissima di cinema coreano, anche perché è da pochi anni che è reso fruibile grazie alle piattaforme, eccetera. E come invece questa cosa mi abbia veramente travolta in positivo. Racconto qualcosa anche sui miei viaggi, sulle esperienze che ho fatto in questi anni, ma soprattutto ho cercato di raccontare proprio la storia delle donne. Sono partita da delle donne coinvolte nel cinema. Sono partita dalla storia di Park Nam-hok, che è la prima donna che negli anni 50 ha realizzato un film da regista, tra l'altro un film che si trova anche su YouTube, sul canale del Korean Film Archive, che si chiama The Widow. E da come questo film, che sembra un film neorealista, cioè malgrado sia, insomma, girato anni dopo, però i mezzi si vede che erano ancora quelli che erano in Corea, e che in realtà è una storia di una donna, di una storia di emancipazione. E da lì sono partita poi cercando di risalire un po' anche quelle che erano le star, per esempio, del cinema muto in Corea del Sud, le loro storie, e fino ad arrivare appunto alle Blackpink, no? Che sono questo gruppo, questa girl band femminile che è stata creata a tavolino sapientemente anni fa, un po' meno di 10 anni fa, e che è diventata la prima girl band nel mondo, e passando anche, per esempio, per l'interesse che un'intellettuale italiana come era Michela Murgia aveva, per esempio, per la Corea del Sud, in particolare per il K-pop. Quindi io non sono una grande invece conoscitrice di K-pop o ascoltatrice di K-pop, ma ho cercato di parlare un po' anche di quello, e poi naturalmente della serialità, dell'ossessione per la bellezza. Diciamo che si parla di cinema, si parla di serie, si parla di storie, ma ho cercato anche un po' di parlare di quello che è un po' la società, il percepito, diciamo, almeno da persona occidentale che ci ha viaggiato, che comunque frequenta un po' questo paese da dentro e da fuori.
0: Ecco, sicuramente c'è molto da scoprire. Ricordiamo che il saggio è edito dalle Librari, credo si trovi un po' ovunque, in libreria. L'appuntamento che ricordiamo oggi è quello alla Casa del Popolo di Fiesole, lo ricordo, questa domenica, il 21 giugno. Sarà insieme a Costanza Baldini dalle 18:30 per presentare il libro Lady Cinema va in Corea, nell'ambito di un fine settimana molto più ricco, che parte già stasera. sera con il DJ set di Ugolini dalle 19, sabato invece un concerto live con gli ABP, Abu Pillonzi Band Fiorentina, che scelta la casa del popolo di Fiesole, grazie per questo programma che ricordo volentieri. Quindi poi ti chiedo dove sarai, se sai già se di altri appuntamenti, anche se a Firenze ti abbiamo visto girare parecchio con la presentazione del libro.
1: Allora, con l'estate diciamo si vanno un pochino a chiudere le varie presentazioni, perché insomma giustamente si prende un po' una pausa, forse magari i romanzi vengono presentati un po' più facilmente in estate, giustamente perché si cerca un po' di evasione. C'è una data che mi deve essere confermata sempre nei dintorni di Firenze, che sarà a luglio, devo però appunto averne conferma, però quello che posso fare è rimandare alla pagina Instagram delle Plurali, perché appunto ci sono comunque gli appuntamenti che riguardano il mio libro in particolare, ma anche quelli di tutte le altre autrici del catalogo di queste editrici veramente fantastiche, che fanno un lavoro pazzesco di resistenza anche nel pubblicare nel pubblicare scritti di autrici donne, tutte rigorosamente, che raccontino la società, raccontino il dialogo, raccontino i corpi. E soprattutto mi piace ricordare anche che una delle ultime uscite, questo anche ora non mi ricordo la data, quindi vi suggerisco di controllare sempre la pagina, una delle ultime pubblicazioni, una pubblicazione delle Plurali, una pubblicazione interna che abbiamo realizzato insomma un po' tra le editrici stesse ed altre colleghe autrici, che è un giornale per l'estate che si chiama Svaganze, e all'interno una specie di diciamo il concept è quello della settimana enigmistica, sono test, sono riflessioni, tutto a tema, diciamo tutto sui temi che sono cari alle Plurali. Vi consiglio di darci un'occhiata, insomma abbiamo già fatto qualche presentazione anche su questo, in generale a tutto il catalogo della casa editrice.
0: Io ti ringrazio Caterina, ringrazio Caterina Liberani per essere stata con
1: noi
0: e anche per averci ricordato le attività delle Plurali, che noi incrociamo sempre volentieri qui all'interno delle nostre trasmissioni. Invito nuovamente tutti a Fiesole per questo appuntamento nell'ambito di Terrazza Zà, domenica alle 18:30. Grazie ancora e a presto.
1: Grazie mille.
0: Torniamo in onda con il secondo approfondimento di oggi. Un capolavoro di straordinaria raffinatezza tecnica, leggibile soltanto attraverso il microscopio, racconta l'unione tra arte e rivoluzione scientifica nell'Europa del 600. Si tratta di Mirabilia grafica, i calligrammi micrografici di Ignazio Francesco Muligino. La mostra, presentata dal Museo Galileo, che porta all'attenzione del pubblico una delle più sorprendenti testimonianze della cultura della meraviglia che caratterizzò l'epoca barocca. La mostra, curata da Filippo Camerota e realizzata con il contributo di Fondazione CR Firenze, si è inaugurata il 18 di giugno e sarà visitabile fino al 18 di ottobre. Fulcro dell'esposizione è una rarissima Madonna col Bambino, realizzata nel 1692 dal calligrafo e micrografo Ignazio Francesco Muligino, la cui biografia è in parte ancora avvolta nel mistero, ma che fu certamente attivo tra le maggiori corti europee della fine del XVII secolo. L'immagine rappresentata è composta da migliaia di parole minutissime, quasi invisibili a occhio nudo e leggibili soltanto con l'ausilio del microscopio. A raccontare di più su come questa immagine sarebbe stata realizzata è il curatore della mostra, Filippo Camerota.
2: Si capisce bene con che tipo di lente abbia usato, perché abbiamo difficoltà anche noi con i nostri strumenti a leggere, lo abbiamo fatto con degli strumenti fotografici ad altissima risoluzione, e che tipo di penna abbia usato anche per poter scrivere in una forma così minuta, perché abbiamo delle parole con delle lettere alte 0,2 millimetri, quindi è una cosa veramente impressionante. Immaginiamo che abbia usato o una penna d'oca molto affilata o un pennino con un solo pelo di cinghiale o di martora o di altro animale, un inchiostro probabilmente trattato ad arte per non creare sbavature, una carta preparata, ecco, c'è molta pergamena, molto spesso usava la pergamena che non assorbiva, e la carta quando l'ha usata probabilmente era molto preparata con talco, gesso, in modo da chiudere tutti i pori e non avere l'assorbimento dell'inchiostro, ma soprattutto doveva avere una mano di pietra congelata che muoveva solamente la punta delle dita e il pennino, perché qualsiasi sussulto o respiro sbagliato portava a un difetto nella scrittura, e non se ne vedono, è una scrittura che ingrandita in maniera eccezionale si legge benissimo.
0: A raccontarci com'è nata questa esposizione Roberto Ferrari, il direttore del Museo Galileo di Firenze.
3: Beh, una scoperta quasi fortuita del nostro direttore scientifico, che ci ha permesso di esporre questo meraviglioso calligramma nel 2023, ma non avendo molte notizie in verità sull'autore e sul contesto in cui era stato creato. Oggi lo presentiamo al pubblico dopo qualche anno di approfondimento, che ci ha permesso non solo di capirne di più dell'autore e della sua opera, ma anche di scoprire degli altri gemelli di queste incredibili opere del Seicento, che sono un'occasione per comprendere come uno strumento scientifico come il microscopio sia stato alla base anche di uno sviluppo creativo.
4: Come va il Museo Galileo? Quali sono un po' le iniziative anche che avete in ponte prossimamente?
3: Usciamo da un successo recente, la presentazione a Londra della Leonardoteca ci ha permesso di far comprendere il modo in cui il nostro istituto lavora nel mondo digitale, ma sostanzialmente portando lì tutto il bagaglio di esperienze della nostra attività di studio e ricerca. Tra le prossime iniziative abbiamo come sempre pensato ai giovani studiosi, quindi avremo una Winter School in collaborazione con la Società Italiana di Storia della Scienza, e abbiamo però anche un programma di iniziative collaterali a questa mostra che crediamo di interesse, realizzato in collaborazione con la Fondazione CR Firenze, un laboratorio di calligrafia che ci sembrava assolutamente pertinente dato l'oggetto di questa mostra, e anche iniziative didattiche ovviamente per famiglie e bambini. Abbiamo in programma, stiamo andando avanti nel lavoro impegnativo sul progetto di Galileo Lab nel complesso monumentale di Santa Maria Novella, e ovviamente stiamo lavorando a tanti progetti di ricerca e progetti editoriali che presto presenteremo.
0: Chiudiamo la nostra diretta di oggi con Nova Radio News. Vi lascio in compagnia di un po' di musica, dell'agenda eventi, Luci della Ribalta, e a seguire delle nostre trasmissioni. Buon ascolto e buona serata a tutti da Martina Agnoletti. Rimanete con noi su Nova Radio.

0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Per la rassegna Poesia nella città, venerdì 9 giugno alle ore 18 alle Murate Art District. Iniziali, sentire, immaginare, smarginare. Performance a cura di Marta Bellu. Venerdì 19, sabato 20 giugno alle 20.30 e 21.30 a Palazzo Medici Riccardi, la congiura dei pazzi a cura della Compagnia delle Seggiole. Venerdì 19 giugno alle 21.15 al Teatro Romano di Fiesole, Crescere la guerra, reading con la giornalista Francesca Mannocchi e il violinista Rodrigo D'Erasmo. Prosegue a Vicchio di Mugello, Etnica, il 19 giugno sul palco Sciancuti, il 20 giugno Chantel e Bukovina Club Sound System, ultimo appuntamento il 21 di giugno con i Nomadi. Sulle frequenze di Nova Radio venerdì alle 14, quarto piano, alle 21 Free Pass. Sabato 20 giugno dalle 17 all'Anfiteatro Ernesto De Pascale alle Cascine, SOS Palestina, evento ideato da Piero Pelù, il cui ricavato sarà devoluto a Medici Senza Frontiere, l'evento è sold out. Sabato 20 giugno alle ore 20 nella Sala Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, Tempo Reale Electro Acoustic Ensemble presenta il concerto Fluxus 3. Al Bistro Santa Rosa, sabato alle 21, L'Animale che sono io, uno spettacolo di con Flora Robert e Angela Antonini. Sabato 20 e domenica 21 giugno a Calenzano Alto torna Lunaria, teatro di strada, arti circensi e mercatini artigianali per una edizione dedicata al fascino degli artisti e dei pianeti. Sulle frequenze di Nova Radio alle 11 sabato Radio Moca, alle 11.30 Restiamo Animali, in replica alle 17 Psicoradio. Domenica 21 giugno a Ultravox alle Cascine, il primo appuntamento di Pride River 2026. Si parte dalle 17 alle 20.30 musica live con Jamila e dalle 22 Flinta Open Mic. Domenica 21 giugno alle 21.30 al Museo di San Marco l'Orchestra della Toscana con Sieva Borzac, direttore Enrico Ruberti al contrabbasso, suonano musiche di Beethoven e Hofmeister. Alle ore 21 nel parco di Villa Vogel, concerto del piccolo coro del Melograno inserito nella tradizionale festa della musica. Domenica 21 giugno alle 21.15 alla Scuola di Musica di Fiesole al Teatro Romano torna la festa della musica. Domenica 21 giugno alle ore 11.30 al Parco Medicio di Pratolino l'Orchestra Umana Armonia propone la Cavalleria Rusticana di Mascagni. Sulle frequenze di Nova Radio alle ore 12.30 domenica Radio Moca in replica, alle 16 la replica delle selezioni musicali del martedì, alle 20 da Bosco e da Riviera in replica.
0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
3: 81 secondi.
4: Sono Antonio Boccuzzi, ex operaio Thyssen ed ex parlamentare. Quando si parla di sicurezza sul lavoro, il tema del lavoro in generale non può essere considerato in secondo piano o come una situazione avulsa, ma strettamente interconnessa all'ampia materia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il benessere sul lavoro, per quanto mi riguarda, è un binario in cui instradare una discussione seria per migliorare le condizioni di lavoro e di conseguenza evitare infortuni. Il mondo del lavoro che cambia, si evolve, prova ad emanciparsi da una situazione più oppressa, figlia di una crisi da cui speriamo prima o poi di vedere la fine del tunnel, è un argomento di discussione che dovrebbe occupare un posto prioritario su tutti i tavoli degli addetti ai lavori. Il lavoratore con un contratto in scadenza è un lavoratore debole che pone a volte la priorità del mantenimento del suo posto di lavoro davanti a tutto, anche davanti al diritto di sicurezza sul posto di lavoro. Oggi manca sempre di più il senso di appartenenza, ovviamente non inteso come l'etimologia della parola potrebbe far intendere. Non apparteniamo a nessuno, intendiamoci, se non ai nostri affetti, ma possiamo essere partecipi di un'impresa e sentire quel senso di appartenenza che è stato dei nostri padri e di chi è ancora oggi fortunato e lavora presso una realtà che mette al centro la sua più grande ricchezza, il lavoratore. Questo sarebbe il vero progresso, questo sarebbe un primo passo importante per ricominciare a vedere il tema del lavoro al centro delle attenzioni della politica, delle imprese, di tutti gli attori interessati e soprattutto riconoscendo in questo percorso il grande protagonista, il lavoratore. 81 secondi con noi, una giornata sicura per tutti.
5: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
6: Pensare e comunicare, il segno toscano.
7: La mostra di manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi. Fino al 23 giugno al Murata Idea Park, via Madonna della Neve 8 a Firenze, aperta dal lunedì al venerdì 9 e 19.30, sabato 15-19, ingresso libero. Partecipa al concorso, fotografa un manifesto della mostra affissa sui muri di Firenze ed uno in mostra e invia le due foto alla mail info@museomagma.com con nome, cognome e cellulare. Le foto più artistiche e originali verranno premiate con il catalogo della mostra.
6: Pensare e comunicare, il segno toscano. È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
2: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa di un incidente al chilometro 311 si registrano 4 km di coda tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma. Code a tratti invece per traffico intenso in direzione Bologna tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico. Code a tratti per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Pistoia in direzione Pisa. Passiamo sulla Fipili, anche qui per traffico intenso, code a tratti tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci in direzione Firenze, code in uscita all'Astra Signa in direzione Mare, code in uscita a Cascina sulla diramazione per Pisa provenendo da Pisa, 2 km di coda invece sul ramo di Livorno tra il Bivio, Pisa-Livorno e Lavoria in direzione Mare. Città di Firenze a partire dalle 18 di oggi per manifestazioni con corteo nel quartiere di Gavinana, in particolare tra Viale Europa e Piazza Ferrucci, possibili disagi alla circolazione e modifiche al trasporto pubblico locale, il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze. Nova Radio ti ascolta. Scrivici via WhatsApp.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un incidente al chilometro 350 il traffico è bloccato e si registrano 2 chilometri di coda tra Arezzo e Valdarno in direzione Bologna. Un chilometro di coda nella stessa tratta anche in direzione Roma. Sempre in direzione Roma, code a tratti per traffico intenso tra Firenze Impruneta e in Cisareggello. Passiamo sulla 11, dove a causa del traffico intenso si segnalano code a tratti tra Firenze Ovest e Pistoia in direzione Pisa. In Fipili, sempre a causa del traffico intenso, code in uscita all'Astra Segna in direzione Mare, code in uscita anche sulla diramazione per Pisa a Cascina provenendo da Pisa. 2 chilometri di coda sul ramo di Livorno, tra il bivio Pisa-Livorno e Lavoria in direzione Mare. Città di Firenze, a partire dalle 18 di oggi, per manifestazioni con corteo nel quartiere di Gavinana, in particolare tra Viale Europa e Piazza Ferrucci, possibili disagi alla circolazione e modifiche al trasporto pubblico locale. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: 81 secondi.
1: Sono Antonio Boccuzzi, ex operaio Thyssen ed ex parlamentare. Quando si parla di sicurezza sul lavoro, il tema del lavoro in generale non può essere considerato in secondo piano o come una situazione avulsa, ma strettamente interconnessa all'ampia materia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il benessere sul lavoro, per quanto mi riguarda, è un binario in cui instradare una discussione seria per migliorare le condizioni di lavoro e di conseguenza evitare infortuni. Il mondo del lavoro che cambia, si evolve, prova ad emanciparsi da una situazione più oppressa, figlia di una crisi da cui speriamo prima o poi di vedere la fine del tunnel, è un argomento di discussione che dovrebbe occupare un posto prioritario su tutti i tavoli degli addetti ai lavori. Il lavoratore con un contratto in scadenza è un lavoratore debole che pone a volte la priorità del mantenimento del suo posto di lavoro davanti a tutto, anche davanti al diritto di sicurezza sul posto di lavoro. Oggi manca sempre di più il senso di appartenenza, ovviamente non inteso come l'etimologia della parola potrebbe far intendere. Non apparteniamo a nessuno, intendiamoci, se non ai nostri affetti, ma possiamo essere partecipi di un'impresa e sentire quel senso di appartenenza che è stato dei nostri padri e di chi è ancora oggi fortunato e lavora presso una realtà che mette al centro la sua più grande ricchezza, il lavoratore. Questo sarebbe il vero progresso, questo sarebbe un primo passo importante per ricominciare a vedere il tema del lavoro al centro delle attenzioni della politica, delle imprese, di tutti gli attori interessati e soprattutto riconoscendo in questo percorso il grande protagonista, il lavoratore. 81 secondi con noi, una giornata sicura per tutti.
0: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
2: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
3: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Tra Stati Uniti e Iran slitta la cerimonia in presenza per la firma dell'accordo di cessate il fuoco, a pesare anche l'aggravarsi della crisi libanese. Nelle scorse ore i mediatori di Stati Uniti e Pakistan hanno annunciato una tregua tra Israele ed Hezbollah, che però sembra non aver avuto per ora seguito, con nuovi attacchi di Tel Aviv sul Libano. Scontro tra Roma e Washington dopo l'intervista di Trump alla 7 in merito al suo incontro con Meloni al G7 di Evian. Mi ha fatto pena, aveva detto Trump, non ero obbligato a parlarle e a fare una foto con lei, ma mi ha implorato, frasi totalmente inventate. Sono allibita, io e l'Italia non imploriamo mai, la replica di Meloni. Tante le parole di solidarietà per la Premier, anche in una telefonata dal presidente Mattarella.
2: L'economia.
3: La bufera che sta mettendo a dura prova le relazioni italo-americane dopo le frasi di Trump su Meloni coinvolge anche il mondo economico. Confindustria fa sapere in queste ore che non parteciperà al Business Forum di Miami previsto il 22 giugno. La decisione è stata presa in seguito alla cancellazione del viaggio negli Stati Uniti del ministro degli esteri italiani. Borse oggi in ordine sparso sulle notizie ancora contraddittorie dai conflitti medio orientali. Piazza Affari, tra le migliori in Europa, chiude a più 0,31%, in lieve rialzo lo spread coi titoli tedeschi sui 73 punti, poco mosse le quotazioni di petrolio e gas. Si è concluso oggi con quasi 9 miliardi di euro raccolti il collocamento della prima emissione di BTP Italia, sì, avviata lunedì scorso. Lo fa sapere il MEF, il titolo garantisce un guadagno minimo dell'1,6% più il tasso di inflazione e per chi lo conserva per tutta la data prevista di 5 anni un premio ulteriore dello 0,6% del capitale investito. Il totale degli attivi delle banche nell'Unione Europea è aumentato nell'ultimo anno dell'1,6%, arrivando lo scorso dicembre a 33.500 miliardi di euro. Lo documenta oggi la BCE. Per un raffronto, il PIL italiano è ammontato nel 2025 a 2.258 miliardi, ossia 15 volte di meno. Il piano presentato da Stellantis dà garanzie sull'occupazione, ma penso che le risposte sul piano strategico siano parziali, lo ha detto il leader della Will Bombardieri al congresso regionale del sindacato a Torino, da dove incalza anche Bruxelles. Senza una chiara politica industriale europea, il settore auto rischia di diventare solo assemblatore. Commenti analoghi da CGIL e CISL, che peraltro ricordano il permanere di molti lavoratori in cassa integrazione. Nuova stretta contro il telemarketing selvaggio in vigore da oggi. Sentiamo da Daniele Ubaldi.
4: Sono entrate in vigore stamane le nuove norme sulle telefonate commerciali volte ad attivare contratti di fornitura di gas ed elettricità. Gli operatori che vogliono stipulare un nuovo contratto al telefono devono dimostrare che la proposta è stata richiesta direttamente dall'utente o che questi è già un cliente. I contratti che verranno stipulati in violazione di queste nuove disposizioni verranno considerati nulli e non avranno alcuna validità legale. Sempre da oggi scatta anche la possibilità per i consumatori di recedere con più facilità dagli acquisti online. Le piattaforme di e-commerce sono obbligate a dotarsi di una funzione di recesso che dovrà essere indicata in modo immediatamente comprensibile e leggibile. La stretta che scatta oggi dunque era prevista dal decreto accise, che inizialmente includeva anche contratti per internet e telefonia, in un capitolo poi stralciato. Le norme sulle telecomunicazioni dovrebbero quindi trovare spazio in un altro decreto. Contro questa frammentazione si levano le critiche delle opposizioni che accusano il governo è incapace di agire in modo efficace contro il telemarketing selvaggio.
3: L'Italia resta tra le mete preferite del turismo europeo grazie al suo patrimonio artistico e paesaggistico, lo evidenzia un'indagine di Confturismo Confcommercio secondo il quale il 54% degli europei indica come meta preferita per le vacanze estive proprio il bel paese davanti alla Spagna, 51%, Grecia, Francia e Croazia. Esprimono il gradimento più alto gli spagnoli col 61% e i polacchi col 60%. Nei viaggi di lavoro spunta il fenomeno dei dipendenti che rinunciano a chiedere il rimborso di spese legittime per il timore di apparire in azienda troppo costosi o spendaccioni. Si tratta nell'ultimo anno di un collaboratore su cinque, documenta l'agenzia del settore SAP Concur. Resta maggioritario peraltro il fenomeno opposto. Il 29% dei viaggiatori d'affari italiani ammette di aver raggirato almeno una volta le politiche aziendali di rimborso caricando spese non pertinenti. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio.
6: Pensare e comunicare, il segno toscano.
7: La mostra dei manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi.
6: Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
7: Aperta fino al 23 giugno, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, sabato 13 e sabato 20 dalle 15 alle 19. L'ingresso è libero.
6: È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
7: Martedì 23 alle 17.30 sala Chetti La Rocca al MAD, talk Cos'è un manifesto nel secolo digitale? Casi del contemporaneo e visioni virtuose del futuro con Emo Risaliti, Mario Piazza, Davide Giorgetta, Antonio Glessi, Enrico Lattanzi. Modera Sara Patrizia Mara.
8: Stai ascoltando Nova Radio.

queste nozze a me danno perdere. Facciamo un'evasione, un'evasione di massa, così quando ritorna guarda collassa. Ho la sensazione che la guardia non c'è, e questa è un'occasione

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove per un incidente al chilometro 350, tratto chiuso tra Arezzo e Valdarno verso Bologna, con 5 km di coda in entrambe le direzioni. Code a tratti invece in direzione Roma tra Firenze Impruneta e in Cisareggello. Code per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. In Fipili sul ramo di Livorno, sempre per traffico intenso, 2 km di coda tra il bivio Pisa-Livorno e Lavoria in direzione mare. Code per lavori invece sul raccordo Siena-Firenze tra Impruneta Greve Inchianti e San Casciano verso Siena. Città di Firenze a partire dalle 18 di oggi per manifestazioni con corteo nel quartiere di Gavinana, in particolare tra Viale Europa e Piazza Ferrucci, possibili disagi alla circolazione e modifiche al trasporto pubblico locale. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi, dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nobraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
3: Stai ascoltando Nova Radio 101.5 a Firenze e 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.

0: Pensare e comunicare, il segno toscano.
1: La mostra di manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi. Fino al 23 giugno al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8 a Firenze, aperta dal lunedì al venerdì 9 e 19 e 30, sabato 15-19, ingresso libero. Partecipa al concorso, fotografa un manifesto della mostra affissa sui muri di Firenze ed uno in mostra e invia le due foto alla mail info@museomagma.com con nome, cognome e cellulare. Le foto più artistiche e originali verranno premiate con il catalogo della mostra.
0: Pensare e comunicare, il segno toscano. È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District.

rimanere se stessi. Quando tutti ti vorrebbero qualcuno che non sei mai stato tu. Tutti ti vorrebbero qualcuno che non sei mai stato tu. Tutti ti vorrebbero qualcuno che non sei mai stato tu.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Tra Stati Uniti e Iran slitta la cerimonia in presenza per la firma dell'accordo di cessate il fuoco, a pesare anche l'aggravarsi della crisi libanese. Nelle scorse ore i mediatori di Stati Uniti e Pakistan hanno annunciato una tregua tra Israele ed Hezbollah, che però sembra non aver avuto per ora seguito, con nuovi attacchi di Tel Aviv sul Libano. Scontro tra Roma e Washington dopo l'intervista di Trump alla 7 in merito al suo incontro con Meloni al G7 di Evian. Mi ha fatto pena, aveva detto Trump, non ero obbligato a parlarle e a fare una foto con lei, ma mi ha implorato. Frasi totalmente inventate. Sono allibita. Io e l'Italia non imploriamo mai, la replica di Meloni. Tante le parole di solidarietà per la Premier, anche in una telefonata dal presidente Mattarella.
2: L'economia.
1: La bufera che sta mettendo a dura prova le relazioni italo-americane dopo le frasi di Trump su Meloni coinvolge anche il mondo economico. Confindustria fa sapere in queste ore che non parteciperà al Business Forum di Miami previsto il 22 giugno. La decisione è stata presa in seguito alla cancellazione del viaggio negli Stati Uniti del ministro degli esteri italiani. Borse oggi in ordine sparso sulle notizie ancora contraddittorie dai conflitti medio orientali. Piazza Affari, tra le migliori in Europa, chiude a più 0,31%, in lieve rialzo lo spread coi titoli tedeschi sui 73 punti, poco mosse le quotazioni di petrolio e gas. Si è concluso oggi con quasi 9 miliardi di euro raccolti il collocamento della prima emissione di BTP Italia, sì, avviata lunedì scorso. Lo fa sapere il MEF, il titolo garantisce un guadagno minimo dell'1,6% più il tasso di inflazione e per chi lo conserva per tutta la data prevista di 5 anni un premio ulteriore dello 0,6% del capitale investito. Il totale degli attivi delle banche nell'Unione Europea è aumentato nell'ultimo anno dell'1,6%. Arrivando lo scorso dicembre a 33.500 miliardi di euro. Lo documenta oggi la BCE. Per un raffronto, il PIL italiano è ammontato nel 2025 a 2.258 miliardi, ossia 15 volte di meno. Il piano presentato da Stellantis dà garanzie sull'occupazione, ma penso che le risposte sul piano strategico siano parziali, lo ha detto il leader della Will Bombardieri al congresso regionale del sindacato a Torino, da dove incalza anche Bruxelles. Senza una chiara politica industriale europea, il settore auto rischia di diventare solo assemblatore. Commenti analoghi da CGIL e CISL, che peraltro ricordano il permanere di molti lavoratori in cassa integrazione. Nuova stretta contro il telemarketing selvaggio in vigore da oggi. Sentiamo da Daniele Ubaldi.
3: Sono entrate in vigore stamane le nuove norme sulle telefonate commerciali volte ad attivare contratti di fornitura di gas ed elettricità. Gli operatori che vogliono stipulare un nuovo contratto al telefono devono dimostrare che la proposta è stata richiesta direttamente dall'utente o che questi è già un cliente. I contratti che verranno stipulati in violazione di queste nuove disposizioni verranno considerati nulli e non avranno alcuna validità legale. Sempre da oggi scatta anche la possibilità per i consumatori di recedere con più facilità dagli acquisti online. Le piattaforme di e-commerce sono obbligate a dotarsi di una funzione di recesso che dovrà essere indicata in modo immediatamente comprensibile e leggibile. La stretta che scatta oggi dunque era prevista dal decreto accise, che inizialmente includeva anche contratti per internet e telefonia, in un capitolo poi stralciato. Le norme sulle telecomunicazioni dovrebbero quindi trovare spazio in un altro decreto. Contro questa frammentazione si levano le critiche delle opposizioni, che accusano il governo incapace di agire in modo efficace contro il telemarketing selvaggio.
1: L'Italia resta tra le mete preferite del turismo europeo grazie al suo patrimonio artistico e paesaggistico, lo evidenzia un'indagine di Confturismo Confcommercio, secondo il quale il 54% degli europei indica come meta preferita per le vacanze estive proprio il bel paese davanti alla Spagna, 51%, Grecia, Francia e Croazia. Esprimono il gradimento più alto gli spagnoli col 61% e i polacchi col 60%. Nei viaggi di lavoro spunta il fenomeno dei dipendenti che rinunciano a chiedere il rimborso di spese legittime per il timore di apparire in azienda troppo costosi o spendaccioni. Si tratta nell'ultimo anno di un collaboratore su cinque, documenta l'agenzia del settore Sapconcur. Resta maggioritario peraltro il fenomeno opposto. Il 29% dei viaggiatori d'affari italiani ammette di aver raggirato almeno una volta le politiche aziendali di rimborso caricando spese non pertinenti. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Free Pass su Nova Radio Città Futura.

0: non l'abbiamo fatto. Perché i classici rimangono sempre una ricorrenza fondamentale per lo start delle Free Pass ogni venerdì. La Mondoge. Ricordate Going Back to My Roots? L'ha fatta lui. Ma ha fatto anche questo. È un pezzo che ci consente di iniziare veramente in bellezza. Ciao Elisa.
1: Ciao, buonasera a tutti. Ciao da Bauri, Le Mondoge è un classicone. Iniziamo col classico, iniziamo con uno dei più grandi autori e produttori discografici della storia statunitense e anche oltre, perché lui ha veramente definito un genere, ha definito un periodo, insieme ad altri è stato uno dei migliori, uno dei maggiori autori del suono Motown.
0: Uno dei famosi fondamenti di cui abbiamo parlato anche venerdì scorso. Ok, un altro dei nostri fondamenti, o quantomeno la nostra scoperta, è Riley. Non so se molti conosceranno questo personaggio, però il pezzo è veramente molto interessante ed è stato scoperto da noi circa 10 anni fa.
1: Più o meno.
0: Più o meno, ok. Benvenuti, siete su Free Pass.

0: fatta, sapientemente, meravigliosa.
1: È vero, stile nostalgico, ma il disco moderno, Never Gonna Let You Go. Il produttore si chiama Ryle, Frank Ryle, e noi lo conosciamo, dicevamo appunto, da tempo, perché parte dei Cool Million, una proposta musicale che Freepass aveva avanzato già, insomma, in tempi non sospetti. La voce è di Seeds, un cantante danese che veramente ci piace.
0: Ci ha conquistato all'inizio, poi con questa, diciamo, rimessa a posto del modello iniziale, che era già un progetto favoloso, è diventata ancora più interessante, e l'abbiamo voluta selezionare questa sera per riscoprire qualcosa che ritornerà ancora indietro di 10 anni, perché comunque sia ripercorreremo molto quel periodo. E nel frattempo, sapete, era un compleanno importante, fondamentale compleanno, il nostro meraviglioso idolo, possiamo definirlo così,
1: ma sì, dai. Possiamo dire di sì, il nostro eroe.
0: Sì, The Sunburst Band.

0: possiamo dire benvenuto al gruppo dei 62enni. Sono arrivato prima, Lui è del 19. Auguri, Dave Lee.
1: Auguri veramente in diretta. Until the End of Time è l'album di origine di questo bellissimo Everyday, che è un inno solare. Prendersi proprio tempo, la canzone invita a rallentare e a non farsi travolgere dalla frenesia. Lui, Dave Lee, l'ha riproposta in varie versioni perché appunto è molto dedicato a questo pezzo. Addirittura in un'occasione l'ha rinominata Every Dub. Io non so se eri al corrente di questa cosa, per Members Only, cioè solo per gli addetti ai lavori, aveva rinominato questo pezzo.
0: Sì, ma comunque è incredibile. È incredibile il personaggio, perché riesce comunque sia a coinvolgere anche strumentisti reali, di chiudere una stanza, addirittura strumenti ad arco, e non solo, ha un bassista al suo fianco tutte le volte che produce, gli passa un accordino importante. Mi sembra fondamentale. Sapete che Zan Abrahadni, è difficile da dirsi, però ha fatto il nuovo prodotto, si chiama Oxygen. Sinceramente è un capolavoro, ve lo voglio far ascoltare fino alla fine perché è inesauribile, è bellissimo. Seguiteci.

0: No, è infinito veramente, non ti stanca fino alla fine, è incredibile, senza basso,
1: senza
0: bass line, incredibile. Non possiamo non aspettare questo momento, è il momento assoluto. Beh, comunque è un'artista veramente fantastica,
1: Produzione musicale ricca, veramente, anche se spesso indipendente, questa è assolutamente nuova, uscita da pochi giorni, quindi una proposta insomma esclusiva.
0: Molto allettante.
1: Esclusiva.
0: Sì. Ascoltatela bene in DAB, in alta risoluzione, ascoltatela in qualsiasi modo, ma ascoltatela.

0: Quanto tempo hanno cavalcato questi personaggi? Sono tornati veramente a ritroso nel tempo, hanno ritrovato sonorità incredibili per riuscire ad aggregarle, ovviamente, in una tempistica molto attuale, perché rimangono attuali.
1: Rimangono attualissimi, anche se parliamo degli anni 90, una delle realtà più solide e influenti di quella scena meravigliosa che è stata l'Acid Jazz, e loro sono veramente gli esponenti, uno degli esponenti più importanti di quella scena che a noi è piaciuta tantissimo, che riproponiamo qui. Addirittura il lavoro è con un vocalist diverso da quella voce bellissima di Dea che ricordiamo, però bello
0: un risultato veramente importante, degno di essere menzionato questa sera. Così come Bluey, parliamo di Acid Jazz, parliamo di basi, parliamo dei fondamenti assoluti di questo genere meraviglioso. Per questo è versione solista, ma sempre e comunque entusiasmante, Got the Feeling Show.

0: sono veramente prodotte di nicchia, effettivamente. Assolutamente prodotte di nicchia che avete scoperto grazie a noi, vero Elisa?
1: È vero, per Patty at the Back Door, Soul Persona e Princess Fresia sono due personalità distinte che però nella produzione musicale possono diventare un'unica entità Soul per Fresia, anagrammando i due nomi. Lui è un produttore, lei è l'autrice e canta anche divinamente, come sentiamo, e hanno alle spalle 20 anni di attività come produttori e autori. In maniera indipendente, ma alla grande, sentiamo qua.
0: Riescono a fare ancora collaborazioni importanti, anche alcuni prodotti che abbiamo selezionato alcuni venerdì or solo che non vogliamo riselezionare perché la produzione musicale è interessante, quella attuale, quella recente, è proprio del primo giugno questo, si chiama Kevin East, è un ragazzo veramente fondamentale in questo mondo musicale che a noi piace particolarmente. Ogni venerdì, Keep a Light On.

0: quanti anni ha Kevin East, lo sappiamo?
1: Più o meno è un nostro coetaneo, più sì. o meno.
0: Credevo più giovane, sinceramente.
1: È un ritorno alla grande dopo un decennio di lontananza dalle scene, ritorna con questo messaggio positivissimo, Keep a Light On, celebrando la sua vita, la sua arte, insomma un ritorno profondamente personale.
0: Assolutamente personale ed entusiasmante, ovviamente, così come del resto è un prodotto di Michael Gray. Bene, è uscito anche l'album, lo sappiamo, You and Me. Però poi, andando ad estrapolare bene tutte le estrazioni importanti che possono rivelarsi interessanti per noi, rimaniamo sul concetto fondamentale. I like the way.

0: molto tempo che non riuscivamo ad andare ad oltranza. Questa sera ce la faremo sicuramente, perché è una scaletta veramente importante.
1: Beh, Michael Gray è un pluripremiato, è uno dei migliori producer al mondo e a noi piace molto, lo diciamo sempre. E I Like the Way è parte del nuovo lavoro uscito proprio ora, You and Me. Lo dedichiamo, facciamo dei saluti. Questo lo dedichiamo a Luca Massi, alla Saletta, la famosa Saletta, e anche al gruppo Unione Rugby che ci stanno ascoltando. Vi piace questa traccia? È bellissima. I Like the Way per voi.
0: È musica a palla, sicuramente, quindi non può essere non apprezzabile. Ovviamente Teddy Green Project è un progetto veramente importante che ci ha collegato attraverso le sonorità un attimino più delicate, perché hanno esordito praticamente con un soft soul veramente entusiasmante, poi abbiamo scoperto che a livello dance sono fantastici.

0: Sinceramente qui il bass line lo cavalca veramente molto bene Brandon Lane. È incredibile, è un pezzo veramente allucinante, ci piace la voce di lei, beh, insomma, un'interazione veramente assoluta che ci conquista e ovviamente vogliamo riselezionarla di tanto in quanto. Sì, anche abbastanza spesso, è diventata una cura. Però EP Connection,
1: EP Connection hanno un bellissimo debutto nel 2014 con Stellar Groove, ci è sempre piaciuto questo nome, quindi lo ripetiamo perché è carino, carinissimo. Questa sera invece abbiamo una proposta nuova e la facciamo partire, ascoltiamo insieme a voi, si chiama The Right Time, EP Connection.

0: sono le nostre meravigliose scoperte. Cool Million, Super Persona e Princess Frisia. Questo è proprio l'esordio musicale di questi personaggi. Meraviglioso brano, Saving All My Kisses.
1: È vero, è un ascolto appunto che vi abbiamo riproposto più volte negli anni, a partire da appunto gli esordi, perché abbiamo seguito questi personaggi fin dall'inizio della loro personale carriera.
0: E comunque il nostro programma non vi intrattiene solo con le Amarcord, ma con le meravigliose novità, voci fondamentali degli anni 90 che si ripropongono proprio in questo periodo. Conoscete Johnny Gill?

0: personaggi assolutamente intramontabili. Questo è un brano che è uscito il 22 maggio 2026, le famose novità che vi propone solo Freepass, meraviglioso.
1: Johnny Gill ha una voce bellissima, molto matura già al suo debutto, anche se lui era solo un liceale. Poi la sua carriera da solista ha avuto una svolta nel 1987, quando si è unito ai New Edition, quindi un altro personaggio insieme a Tresvant, che avevamo proposto la scorsa settimana, che proviene da questo ambiente musicale molto molto stimolante. E infatti poi la carriera appunto ha ripreso il vivo, no? La sua carriera solista, arrivando a proporci poi questi bellissimi lavori.
0: Beh, quando il talento arriva, effettivamente poi rimane. Purtroppo non rimane più Anita Bell, perché non ha più pubblicato qualcosa di interessante, però vogliamo chiudere con questo fondamento della musica soul, body and soul appunto. Venerdì prossimo non mancate,
1: assolutamente no.
0: Ciao ragazzi, buon fine settimana.

0: Free Pass su Nova Radio Città Futura.
1: Stai ascoltando Nova Radio 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming.
2: Community Radio.
3: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Tra Stati Uniti e Iran slitta la cerimonia in presenza per la firma dell'accordo di cessate il fuoco, a pesare anche l'aggravarsi della crisi libanese. Nelle scorse ore i mediatori di Stati Uniti e Pakistan hanno annunciato una tregua tra Israele ed Hezbollah, che però sembra non aver avuto per ora seguito, con nuovi attacchi di Tel Aviv sul Libano. Scontro tra Roma e Washington dopo l'intervista di Trump alla 7 in merito al suo incontro con Meloni al G7 di Evian. Mi ha fatto pena, aveva detto Trump, non ero obbligato a parlarle e a fare una foto con lei, ma mi ha implorato, frasi totalmente inventate. Sono allibita, io e l'Italia non imploriamo mai, la replica di Meloni. Tante le parole di solidarietà per la Premier, anche in una telefonata dal presidente Mattarella.
4: L'economia.
3: La bufera che sta mettendo a dura prova le relazioni italo-americane dopo le frasi di Trump su Meloni coinvolge anche il mondo economico. Confindustria fa sapere in queste ore che non parteciperà al Business Forum di Miami previsto il 22 giugno. La decisione è stata presa in seguito alla cancellazione del viaggio negli Stati Uniti del ministro degli esteri italiani. Borse oggi in ordine sparso sulle notizie ancora contraddittorie dai conflitti medio orientali. Piazza Affari, tra le migliori in Europa, chiude a più 0,31%, in lieve rialzo lo spread coi titoli tedeschi sui 73 punti, poco mosse le quotazioni di petrolio e gas. Si è concluso oggi con quasi 9 miliardi di euro raccolti il collocamento della prima emissione di BTP Italia, sì, avviata lunedì scorso. Lo fa sapere il MEF, il titolo garantisce un guadagno minimo dell'1,6% più il tasso di inflazione e per chi lo conserva per tutta la data prevista di 5 anni un premio ulteriore dello 0,6% del capitale investito. Il totale degli attivi delle banche nell'Unione Europea è aumentato nell'ultimo anno dell'1,6%, arrivando lo scorso dicembre a 33.500 miliardi di euro. Lo documenta oggi la BCE. Per un raffronto, il PIL italiano è ammontato nel 2025 a 2.258 miliardi, ossia 15 volte di meno. Il piano presentato da Stellantis dà garanzie sull'occupazione, ma penso che le risposte sul piano strategico siano parziali, lo ha detto il leader della Will Bombardieri al congresso regionale del sindacato a Torino, da dove incalza anche Bruxelles. Senza una chiara politica industriale europea, il settore auto rischia di diventare solo assemblatore. Commenti analoghi da CGIL e CISL, che peraltro ricordano il permanere di molti lavoratori in cassa integrazione. Nuova stretta contro il telemarketing selvaggio in vigore da oggi. Sentiamo da Daniele Ubaldi.
5: Sono entrate in vigore stamane le nuove norme sulle telefonate commerciali volte ad attivare contratti di fornitura di gas ed elettricità. Gli operatori che vogliono stipulare un nuovo contratto al telefono devono dimostrare che la proposta è stata richiesta direttamente dall'utente o che questi è già un cliente. I contratti che verranno stipulati in violazione di queste nuove disposizioni verranno considerati nulli e non avranno alcuna validità legale. Sempre da oggi scatta anche la possibilità per i consumatori di recedere con più facilità dagli acquisti online. Le piattaforme di e-commerce sono obbligate a dotarsi di una funzione di recesso che dovrà essere indicata in modo immediatamente comprensibile e leggibile. La stretta che scatta oggi dunque era prevista dal decreto accise, che inizialmente includeva anche contratti per internet e telefonia, in un capitolo poi stralciato. Le norme sulle telecomunicazioni dovrebbero quindi trovare spazio in un altro decreto. Contro questa frammentazione si levano le critiche delle opposizioni che accusano il governo è incapace di agire in modo efficace contro il telemarketing selvaggio.
3: L'Italia resta tra le mete preferite del turismo europeo grazie al suo patrimonio artistico e paesaggistico, lo evidenzia un'indagine di Confturismo Confcommercio, secondo il quale il 54% degli europei indica come meta preferita per le vacanze estive proprio il bel paese davanti alla Spagna, 51%, Grecia, Francia e Croazia. Esprimono il gradimento più alto gli spagnoli col 61% e i polacchi col 60%. Nei viaggi di lavoro spunta il fenomeno dei dipendenti che rinunciano a chiedere il rimborso di spese legittime per il timore di apparire in azienda troppo costosi o spendaccioni. Si tratta nell'ultimo anno di un collaboratore su cinque, documenta l'agenzia del settore SAP Concur. Resta maggioritario peraltro il fenomeno opposto. Il 29% dei viaggiatori d'affari italiani ammette di aver raggirato almeno una volta le politiche aziendali di rimborso caricando spese non pertinenti. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Nova Radio Città Futura.
6: Community Radio. Community Radio.
4: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Blitz Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
6: Hip Hop Selecta, il meglio dell'hip hop su Nova Radio.
7: Why these motherfucking DJs don't scratch on these rap records no more?
8: Because they can't scratch, man. They get up there on stage.

0: Hip Hop Selecta, il meglio dell'hip hop su Nova Radio.
1: Non è che ciò che vivi assume un'importanza proporzionale al numero di foto che condividi o alla spocchia con cui ti esprimi. Non è che se continui a dire una balla alla lunga diventa vera, io non vi sopporto più, ma se accendo la TV scopro che c'hai ragione tu.

tutta l'esperienza ti ha preso dici. Allora che devo fare per capire che non si deve fare una rapina, che devo rapinare una vecchietta poi in galera? No, questo si chiama qualunquismo invece, perché l'evoluzione umana ha portato a capire certe cose ormai non gli sta più da parlarne. Non si giudica le persone per un colore della pelle, non devo passare una settimana con Salvini per capirlo, è ovvio. Quindi chi lo fa non è evoluto, è un ritardato, anche se c'ha l'iPhone che parla sette lingue, eccetera. Progresso ma non evoluzione, sai che si chiama

0: fregare in vano il mio nome.
1: Hip Hop Selecta, il meglio dell'hip hop su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

Hip Hop Selecta, il meglio dell'hip hop su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze. It's all gravy.

guardali, lustrati è quasi sera. Meravigliosi avanzi di balera. Stanchi da risulta speciali, una vita fra luce e

perfidi, quei tempi a riordasseli. Tipici, con quei colletti esotici. Guardali, si muovan senza sforzo. Ridano con quelle ghi.

train. I don't see nothing but haste and an empty train.